Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

te, io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

fermi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

e improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane e tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Ehi.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Somebody give me a baseline.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Mi piace quando vuoi parlare a mezza voce senza far rumore, senza nemmeno accendere la luce.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

In Italia ci sta il mare per nuotare e per pescare, con le spiagge tutte bianche, gli ombrelloni stesi al sole. In Italia si sta bene, in Italia ci sta il sole per asciugarsi quando piove, con la frutta di stagione, con le pesche e le albicocche da mangiare quando hai fame. Ma guarda un po'.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: È una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: non mi sembrava male, ragazzi, cosa ne pensate voi?
1: Mi è piaciuto.
2: Ah, non era
1: male. Veramente bravo, guarda, veramente.
2: Ma non era bravo, quello era stonato, ma era stonato come la campana. Ma che cosa dici? Che cosa non era bravo?
1: Ma

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: questa città. Sappiamo che la vera vita è altrove. Tu fai progetti, ne hai una lista.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
0: Fa quello che

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto! Da Cash Gusto and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro la rosina a bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia, per info 347 62 56 696.

0: Radio G Notizie.
1: Tanti auguri a fedelissimi ascoltatori, vogliamo fare oggi fedelissimi, prima di arrivare alla pagina, buongiorno Gabriele.
2: Buongiorno.
1: Prima di arrivare alla pagina degli auguri vogliamo fare gli auguri a Luigi e Anna Chiodi.
2: Auguri.
1: Che non sono partiti perché no. Si è saputo adesso che devono festeggiare a Giulianova i 50 anni di Barcellona e lo faranno oggi.
2: Benissimo.
1: In diretta dal campo di zona Orti.
2: Beh, piove.
1: Qui ci mancano le pezze con faranno un giro d'onore.
2: Giro d'onore.
1: D'onore e metteranno qualche pezza qua e là perché il comune non gliele mette. Contento? Abbiamo fatto in anteprima. Chiodi Luigi Anna. Auguri. Intanto per il resto vi ricordo che oggi è San Giovanni Gabriele, vedi che rientri sempre tu? Per boire. È andato in Francia, beh, questa è un'altra cosa, vabbè, buongiorno. Allora. Andare. No, c'è la pagina di Radio G. Questa è la radio di Giulianova, tu devi giulesizzare se puoi. Intanto si può andare, puoi andare a vedere il derby, sei contento? Allora, questo è dedicato a Trump, lo volevo far sentire per favore? Però si deve sentire, se non lo sento.
3: Premo 1000 euro a persona.
1: Che cai?
3: 2000! Bravo!
1: Allora Trump ha detto che darà 5.000 euro a ogni cittadino. C'è con la qualunque l'aveva già capito e adesso lo facciamo per ascoltare perché è uscito un po' male. Vediamo che lo farà solo.
3: 2000! E imbianchiamo la casa di tutti, gratis. Torneranno anche i pesci spada sulla costa.
1: Bravo. Signore, tutti va bene con lui, ma c'è qualcuno, caro Gabriele, quando arrivò Trump che ha fatto peggio, questo deputato della Lega. Ascoltiamo un po'.
4: Però state tranquilli perché nel caso qualcuno non abbia capito, qui adesso è arrivato Trump. E
1: hai capito tutto?
4: Cambieranno
2: vertice. Borghi, quello che è deputato ad essere il nuovo capogruppo della Lega, se ne fanno
1: voi. Potete stare tranquilli che adesso è arrivato Trump. Tutti rimettono, detto queste cose. Trump sta rovinando gli italiani, dopo la benzina, i gasoli, il gas, anche i mutui, quindi volete che lo vado in mezzo? No, ancora no. Oh, qua ci dicono che non va bene tanto il servizio autobus. Buongiorno, ma qualcuno di voi, tu per esempio, usa il servizio Gaspari da Spiaggia al Paese a Mociano? Siamo in ferie, io e le mie figlie. Lo volevamo usare per essere indipendenti negli spostamenti. Ma è possibile che la metà delle fermate non sia segnalata? È possibile?
2: È possibile.
1: È possibile. Poi, possibile che una persona debba guardare il grafico TPL, che è Gabriele?
2: Ecco, già sapere che cos'è il grafico TPL è improbabile, quindi voglio dire, se c'è quello per vedere gli orari o i percorsi, insomma.
1: Dove?
2: Non lo so.
1: Vabbè, per capire i percorsi. Possibile che al primo di settore, all'ultimo pulmino che passa alle 20:30, possibile che un autista non sappia quale piazza si fermi, quale sia piazza Fermi. E questo è bello, sta all'ultimo. È vero che in via Fermi non passa, nonostante una delle poche fermate segnalate, perché non ci entra con le manovre?
2: Può essere.
1: Ma ci rendiamo conto che così non andiamo da nessuna parte? Naturalmente io farò mail al servizio clienti, ma sarei felice se ci fossero altre segnalazioni per poter aggiungere, per capire se sono stato solo io sfortunata, caro Radio G, giù e no. Non lo so, però sugli orari noi abbiamo detto che non è, lo IAT aveva riaperto per mettere gli orari di Gaspari. Poi ha chiuso, ma prima di chiudere ha messo gli orari invernali di Gaspari. C'era un altro punto sicuro. Era l'edicolo del signor Maurizio qui, Maurizio Poeriglio della Calabria, il quale ha dovuto chiudere il chiosco, ma nessuno si è fregato di niente, né a palazzo né in altro, e là c'era pure, se no non c'è una palina con gli orari in Piazza Roma, piazza la stazione, Piazza Roma dove Gabriele, tu sai, i motociclisti d'estate, gli scooteristi, cercano disperatamente ogni posto, perché ci sono tre posti, per le moto, gli stessi posti che c'erano nel 1960. Che diranno in via del mattatoio?
2: Vabbè. Gli stessi posti che c'erano nel 1940 per i cavalli.
1: Esattamente. Bravo ragazzo. Adesso possiamo andare.
2: Ok.
1: E esatto, molto bene la trasmissione.
2: Allora.
1: Bugiaro, ti servirà un po' che ti ingrasserai, ti servirà il bugiaro.
2: No, lui devo fare analisi. Allora. Il centro, leggiamo la prima pagina, minaccia con l'ascia il figlio dell'ex, arrestato un anziano di 86 anni, ancora vitale, Civitella, bloccato dai carabinieri, per lui domiciliari con braccialetto elettronico.
5: Andrea Lanzieri 86 anni.
2: Ce l'ha.
5: Lo so.
2: Quello di Girgolash.
5: Però.
2: Festa dell'orrore per Hitler, il convegno con i neofascisti, quel compleanno di 118 anni del dittatore. La organizzò Rinaldo Graziani, relatore a Ortona, tra cori e saluti nazisti.
5: Ma poi pensate che poi fa paura si raduni, no? Del nazismo e fascismo è un'altra cosa. Significa potere rerum in latino, quello è il fascismo. Impadronirsi del sommo potere. Ti è piaciuta questa citazione?
2: Assà. Didacta, fiera scolastica in Abruzzo, 203.000 euro al giorno ci costa la fiera scolastica. Se gli davano una scuola, probabilmente formavano più.
5: Allora, poi altri soldi a chi li diamo?
2: Agli skate, 1.200.000. L'Aquila, 6 studenti nei guai per molestie telefoniche. Poi scherzi telefonici, una volta.
5: L'ho fatti pure io.
2: Pure io
5: li ho fatti.
2: A casa. Automotive.
5: Andai in una casa, il farmacista, quello che vendeva i gioielli vendari, il macellaio, una cosa stupenda perché dalla finestra potevamo vedere a mano che arrivavano e la pallone di casa che strillava.
2: Che li cacciava. Automotive, non arrivano i motori, l'ex Sevel ferma per 2 giorni. Corte di Cassazione, omicidio Crocs, accolto il ricorso sulla crudeltà, ora l'appello bis. Poi Francavilla, cuoco, pestato per razzismo, 6 i denunciati.
5: Uno insiste, ha messo le cose sul pepe.
2: Stupido, non è che guarisce da un giorno all'altro.
5: Ha detto la mia sarà l'ultima faccia che vedrai.
2: È stupido. Roseto, sulla 14, camion carico di polli, si ribalta, caos e colpo.
5: Abbiamo visto tutti i video possibili, immaginarli, poi i polli morti però.
2: Vabbè. Incontro in prefettura per la partita, derby, c'è l'ok ai tifosi giugliesi.
5: Allora,
2: confermate la presenza degli
5: ospiti. Puoi ritrovare il calendario della Serie D?
2: Sì. Perché?
5: Perché Marcozzi vuole vedere una cosa, vuole controllare.
2: Subito.
5: Perché ieri, sotto ai post che davano questa notizia, i tifosi teramali dicevano, ma pure noi vogliamo, pure noi vogliamo venire a Fadini. Allora io vorrei sapere, Gabriele, se tu riesci a vedere
2: quando c'è Sant'Egidiese,
5: si gioca sia Sant'Egidiese e Teramo, ma soprattutto Giulianova Teramo. Perché Sant'Egidiese e Teramo credo che si giochi all'andata. Però,
2: sì, all'andata, solo che devo trovare.
5: Cioè che si giochi al Fadini.
2: Sì,
5: mentre
2: sì.
5: Noi andiamo prima là. Devi essere bravo.
2: No,
5: sei bravo?
2: Ci provo. Allora.
5: Scusa, ma Gabriele, ma ci stai andando in ritorno le date?
2: No.
5: Che palle.
2: Devo scorrerlo tutto. Purtroppo, uno bravo.
5: Faceva
2: il medico.
5: Noi dovevamo averlo già stampato in ogni parte
2: certo.
5: Per andarla con la colpa è mia.
2: Certo.
5: Dovevamo controllare.
2: Certo. Però. Sì. Eccolo qua.
5: Ecco.
2: Allora, il 15 novembre ci sarà Sant'Egidiese e Teramo Calcio.
5: E quindi che fanno Fadini?
2: Ma mi fa venire.
5: Io chiedo per un amico.
2: Via di pietà. Poi il ritorno ce l'abbiamo a gennaio.
5: E qua lo voglio sapere. Qua ti voglio.
2: Che mi vuoi?
5: Come
2: noi ci abbiamo il esattamente il 17 gennaio. No, fermati. 10 gennaio ci sta Giuliano Senigallia, dopo ci sta il Termoli e poi ci sta il Termo. Eccolo qua. Sì. Il 24 gennaio.
5: Ah, allora la domanda è: il 24 gennaio saranno pronti gli stinti?
2: Ma ci hanno detto di sì.
5: Sì, appunto, ci hanno detto di sì. Perché se sì, ci sta qualche speranza che si possa, altrimenti. Non solo, ma poi basterà quel pezzetto per i tifosi teramani?
2: Ma che faccio, mettere una fianca all'altra?
5: No, se fanno la curva nel frattempo.
2: Ma come c'è?
5: La famosa curva che deve essere ancora abbattuta. Questo, abbattiamo
2: domani.
5: Subito. Abbattiamo subito e facciamo 2 gradoni con le parafitte sopraelevate, con l'ascensore.
2: Il ponte.
5: Qual è il loro ponte sullo stretto?
2: L'isola Betonata.
5: E il lungo?
2: Che?
5: Il lungo mare centrale. Detto ciò, quindi ragazzi non sappiamo se potete venire, intanto con la Sant'Egidiese qualche dubbio c'è, perché ci vanno pure quelli di Giulianova.
2: Ma sicuro?
5: È bello.
2: Allora.
5: Non te ne è parlato.
2: Allora, la denuncia dell'ordine abruzzese, l'allarme, rischio frane dopo i roghi in regione, mancano i geologi.
5: Sì, ma mancano anche i soldi che dà la regione, perché questo. Sappiamo quando gli avete dato poco a Silvi.
2: Accoltellato fuori dalla chiesa, tunisino denunciato per lesioni. Calcio e fede, che bomber per il quadri è il parroco padre Oden.
5: Gioca a palla, segna. Sì. Beh, ma andiamo veloce.
2: Vabbè, andiamo veloce, perché devo fare?
5: Abbiamo l'ospite e devo andare.
2: Chi è l'ospite?
5: La
2: è vero. Chef aggredito, denunciato in 6, c'è l'aggravante dell'odio razziale. E uno del branco evoca la spedizione,
5: ecco,
2: punitiva.
5: Leggi un po' che cosa ha fatto.
2: L'unico minorenne del gruppo pubblica sui social una foto con in mano un macete e la canzone trap dai contenuti violenti. L'ultima cosa che vedi sarà la mia faccia.
5: Quindi c'è la canzone
2: che deve essere anche brutta, fra l'altro.
5: C'è la canzone trap dai contenuti violenti, sì?
2: Tutte le canzoni trap.
5: Complimenti.
2: Convegno dei coi neofascisti.
5: Ma poco Adua è libera, poco è ritornata a noi.
2: Graziani, quel e basta.
5: Basta. Risorgono gli eroi.
2: E su, poco tu però, Graziani, quel raduno in birreria per festeggiare i 118 anni di Hitler.
5: Compleanno?
2: Il lo tempore, sì. E questo questa persona.
5: Ci piace quel
2: bruttarello con.
5: No, vabbè.
2: Bruttarello. Boh, oggettivamente bruttarello, insomma.
5: La dichiarazione di guerra
2: è stata consegnata nelle mani degli ambasciatori. Forestelle.
5: E la gente applaudiva.
2: Palmoli, ecco. Eccoli. Genitori del bosco.
5: Abbiamo ricominciato da capo? Da capo.
2: Il ricorso, la scuola è a casa è un diritto. Salute dei nostri figli ignorata.
5: Come la scuola a casa? No.
2: Sì, quelli forse a casa.
5: No.
2: Presentare 66 pagine di reclamo per sollecitare il ricongiungimento immediato.
5: Vabbè.
2: L'Abruzzo nel fuoco, Shelly contro gli incendi in azione senza sosta, l'emergenza superata. Mm. Rischio frane dopo i roghi, mancano geologi in regione.
5: Noi abbiamo avuto un sindaco che era geologo.
2: Sì. Il vertice di Montesilvano, patto nel collegio unico, Marsiglio trova l'accordo, il presidente rinuncia a tripla preferenza e maxi lista in cassa il sì.
5: Tripla preferenza, si chiamano tutti. Poi sono adesso tornate le preferenze intanto, a livello nazionale. Il PD, Fondi Europei e l'Abruzzo indietro.
2: Come sempre, tutti gli anni uguale.
5: Poi che fa ancora?
2: E il Movimento 5 Stelle gioca l'attacco con 375 emendamenti, capito?
5: Taglieri e Alessandrini contesto la riforma con la tattica dell'ostruzionismo, non è una novità. Nessun accordo, il collegio unico penalizza la rappresentanza dei territori. È vero. Teramo.
2: E l'Inis un piano contro.
5: Giustamente un piano contro i suicidi dopo aver approvato la legge, chi non è d'accordo.
2: Le parole senatore dell'Italia per la giornata mondiale per la prevenzione.
5: Cioè che fa?
2: Non lo so, che ne so. Studenti universitari fuori sede, pochi posti letto e caro affitti, la denuncia dei giovani del PD, tanti annunci ma le strutture pubbliche sono poche.
5: Mi devi spiegare una cosa.
2: Dimmi.
5: Mi devi spiegare perché tutto il mondo parla, almeno a livello europeo, degli affitti brevi. Che cos'è?
2: Qua è pieno, no. Cioè? Affitti brevi sono quegli affitti che sono sotto l'anno.
5: E quindi?
2: E quindi servono soprattutto per il turismo.
5: E allora?
2: Che?
5: Si possono fare, non si possono
2: fare? Si possono fare, certo che si possono fare, solo che una norma europea prevede che i comuni possono limitare la possibilità di destinare strutture abitative ad affitti brevi, quindi per il turismo, diciamo, se c'è una pressione abitativa forte, cioè nel senso non si trovano le case da affittare non per, diciamo, per i periodi lunghi.
5: Vabbè,
2: per le superiori servono 1200 euro, lo sapevamo, sapevatelo, sì, sospeso. Ecco,
5: la fiera della scuola.
2: Poi la zinzighe, ma come mai non vanno i figli? Perché?
5: Perché non vanno i figli? Perché? Quanto ti costa? Ma...
2: ecco la fiera della scuola da 203.000 euro al giorno.
5: Pure elementare, mi dicono.
2: Pure elementare?
5: Lo studio sa.
2: Perché
5: gli occhiali. Allora, Stellantis.
2: Niente motori, Stellantis si ferma. 2 giorni di chiusura obbligata, dicono. Poi vabbè, niente, andiamo avanti.
5: Era quella che
2: frega il stupidaggio, sì.
5: Che ti costringi io a stare
2: sì,
5: là.
2: Sì. Colpa quando mi hai fatto fa 5 anni, mi hai fatto fare una
5: fredda. Eccolo, è lui.
2: Se vinco, dice Trump, $5.000 a tutti. Qui lo vedete mentre prova a stimolare l'intestino. A Dallas Trump promette denaro a ogni americano se i repubblicani vinceranno le midterm.
5: Ti prego, no,
2: Mosca
5: possiamo fare il tipo in maniera
2: assolutamente sì, perché no, anzi chiariamoci.
5: Mosca che vuole
2: nega l'attacco al volo di Zelensky, cioè, non è vero, Moldavia e Kiev ridimensionano.
5: Quella passava.
2: Intanto un raid fa strage in centro commerciale in Ucraina.
5: E complimenti. Ci pensava Putin, lui? Intanto... Ci pensava lui?
2: Sì, lui ci pensava. Lui che stava pensando al Medio Oriente, che non è assolutamente necessario attaccare lì.
5: No, sta là, ha fatto. Ha detto che la guerra finirà a novembre, ma
2: sì, si vuole? Però quegli altri due gli hanno detto che finisce prima che finisce il mandato, mi sa che non finisce. Quindi sta là con tutta la flotta, il blocco navale, e nel frattempo gli Uti sull'altro promontorio stanno avanzando, hanno preso la città di Mocha e adesso assediano l'altro golfo, quello arabo saudita, perché porta anche al Mediterraneo. No. Se si blocca pure quello è fatta.
5: Se si blocca, è fatta. Quello non basta più niente.
2: Non basta più niente.
5: Tutto questo è grazie a
2: tutto grazie a questo signore qui che ha problemi.
5: Capitate, ma sono accorti gli americani.
2: Come si ne accorge però? Gli 007 di Seul, Kim ha un figlio minore di Ju Ae, Ciccio.
5: Ciccio,
2: Ciccio ogni tanto pure lui.
5: Ciccio Kim fa qualcosina.
2: Ogni tanto si diverte. Perché coi missili.
5: Quello che va con lei, la sorella. La
2: sorella, sì, sì. Questa è la figlia invece. Anche un ex della Stasi nei nazisti tedeschi, vabbè, debutta al posto suo. Il nuovo gruppo parlamentare nella prima seduta in Sassonia.
5: Ma come saluta? Ciao. No, saluto normale là.
2: Bufera preferenze, il caos, poi l'accordo, la riforma elettorale agita il centrodestra che si ricompatta al Senato. Va bene.
5: Deve essere lo sprint decisivo per la Lombardia, cioè
2: sì, perché devono trovare il candidato, sì. Poi la Vitola resta in carcere, buchi sospetti nelle chat, vabbè, poi prorogato il taglio delle accise
5: fino a 8 mesi
2: al 17 settembre, perché poi ci daranno nuovi provvedimenti, sempre la stessa frase, poi avremo nuovi provvedimenti,
5: ma non me ne accorgo perché
2: non te ne accorgi perché a 3 non dopo arriva, quindi 17 hanno pure alzato i tassi giustamente perché l'inflazione galoppa, però Si ribellò all'Andrangheta, si è suicidata.
5: Quindi la povera gente ci rimane di mezzo, che c'entra questi qua?
2: Chi è?
5: Lei con l'ufulare che alza?
2: Non doveva alzare,
5: lo stipendio.
2: Non poteva farlo. Si è suicidata Denise, figlia di Lea Garofalo, anche lei sfidò i boss dell'Andrangheta. Nubi fragi fragellano il centro nord, morte due donne, una annegata.
5: Non erano tanto bagnate di strade.
2: L'altra colpita da un pezzo di vetro.
5: Bene. La BCE rialza i tassi di interesse e si rimette la Lagarde.
2: La Lagarde conferma la linea dura, pronti a rispondere alla crisi energetica. Siamo determinati a portare i prezzi al 2%.
5: Cioè, praticamente, che fai? Per la cosa matematica, ci potevi stare pure tu. 2
2: ah, sì.
5: Più 2 fa 4, allora alto. 2 più 3, 2 meno fa 1, allora io abbasso.
2: Non è Draghi.
5: E anche Draghi, dimmi a Bruxelles.
2: Buongiorno, salve. Allora, ci dica che dobbiamo fare.
5: Il cappotto. Ma perché?
2: Vabbè.
5: Abbiamo visto le scene?
2: Sì, sì, beh certo, ci mancherebbe. Teramo, denunciato per le 7 coltellate, il sindaco, una guerra tra bande.
5: È intervenuto anche il sindaco.
2: Derby, trasferta libera per i tifosi giugliesi, confermata la presenza degli ospiti per la sfida a Teramo del 20 settembre. Attesa per i biglietti.
5: Attesissima, oh, vediamo il ritorno, eh. No, ma soprattutto Sant'Egidio.
2: Rocca Santa Maria, chiuso e abbandonato, ora rinasce l'albergo del Ceppo.
5: Che significherà questo? Che se un altro anno Giovanova va ancora in
2: ritiro,
5: la gente lo potrà seguire abbinando la possibilità di vedere gli allenamenti con una vacanza in questo albergo che era stato completamente chiuso e abbandonato e sarà pronto proprio per l'estate. No, perché
2: lo sport,
5: ma c'è il nostro inviato.
2: ITS Agroalimentare, nuova sede, istituto lascia i locali di Viale Bovio per Piano Daccio.
5: Stasera c'è prima del 10:30 l'ospite è di noi di poco conto, è il direttore sportivo, sarà interrogato tra virgolette tra me da Francesco Giorgini che è allenatore
2: seduto,
5: non è uno
2: sarà seduto per colletti. Colledara, sicurezza, scuola sotto inchiesta, trasferiti i bambini e polemica. Poi Anna Sansone è la nuova dirigente della Mobile e Cerminiano torna al voto dopo i ricorsi. Gli ex sindaci e sfidanti del Cane e Marchiselli andranno al ballottaggio.
5: A Cerminiano al ballottaggio bisogna.
2: Sì, perché hanno fatto i ricorsi. Una prima in più al Pascal Comi, quindi sono riusciti a fare una prima in più.
5: Sì, quindi i ragionieri.
2: Dall'America a Castilenti sulle tracce
5: perché
2: dei nonni.
5: Che fa? Perché hai tolto l'argomento a Don al tuo
2: questi di Dom? Questi è vero, questi di Dom, no. Tasse alla provincia versate solo a metà a Campli, l'opposizione chiede conto al comune dei trasferimenti delle somme dei tributi dei rifiuti. Allora, minacce con l'ascia, arrestato un 86enne armato anche di pistole. Chi è il 86enne? Pericolosissimo.
5: Tutto aveva.
2: Sfonda la porta dell'alloggio affittato al figlio della ex compagna. Da qui devi andare via.
5: Sì, come ha detto, te ne via o no?
2: Pure secondo me, pure secondo me. Scuole, apre. Da qui te ne devi andare via, è troppo lungo. Scuole, apre la nuova materna di via Venezia. Domani l'inaugurazione dell'edificio realizzato con fondi PNRR. Speriamo gli hanno tolto le erbacce. Poi oggi torna le notti del vino a Sant'Egidio alla Vibrata.
5: Sì, perché hai letto ieri tu il pezzo
2: che bello così tanto al cielo.
5: Ma che vendebbero di notte.
2: Eh sì, da come sembra, da vent'anni.
5: Emergenza casa, la sorellina che appare. Emergenza casa, alloggi altri inquilini morosi, affitti non pagati per 250.000 euro.
2: Si tratta... Poi
5: c'è la famosa casa di Piazzale, non senza più le persiane, perché l'ha tolto ma non l'hanno più rimesse.
2: Si tratta di debiti accumulati negli anni, l'assessore Albani, sempre più difficile intervenire. Proteste per le palazzine di Via Salerno in regola con le locazioni, per le finestre senza persiane.
5: Esatto, io ti voglio dire che ogni volta io metto assessore e mi lascio ogni volta correggere in assessore, però sono coerente e metto l'assessore Albani. Oh, Cocciniglia, il comune ha risposto un altro solo su questo argomento, l'8000. Lo yacht, il nautico sfondato, quello che ci vede, e risponde però qui. E non ha fa in tempo a rispondere, questa qua è arrivata credo ieri alle 12.10, alle 12.22 c'è la replica di Colalpa, quindi questa è la cosa, che però vedo, mi glielo devo dire a tutti, che non sta attecchendo molto nelle visualizzazioni.
2: No,
5: cioè, non è un argomento che tira moltissimo. Se tu, per esempio, Orsini, gli risolvi il problema che quando passano un zappiccio già non se ne parla più. Invece dovete intervenire là al vecchio ex mercato. Perché per quello che si è seccato, quello è brutto per terra, tutto un bel prato, c'è un grande prato.
2: Ci sono i pini, sotto i pini non cresce l'erba, quindi
5: purtroppo. Quello, semmai quello. E poi fateci sapere che cosa volete fare del primo piano terra.
2: Ma là ci va, il mercato. Ma là ci va, che il mercato è chilometro zero. Siamo tutti quanti pronti perché non vedono l'ora, che non se ne volevano andare.
5: Era,
2: c'è stata
5: così
2: una battaglia politica di quelle violente.
5: Non vogliono tornare qui.
2: Mo tornano
5: perché loro stanno là in mezzo a tutti i carri commercianti, e quindi che la gente va a comprare mutande e già che
2: va a comprare la porchetta e compra pure il condono.
5: Così è.
2: Beh, ma è una cosa normale, esatto. Si chiama aggregazione economica.
5: Tu ti inaugurate con tutti i fuochi d'artificio.
2: Ci andiamo a parcheggiare, prima o poi gli scooter.
5: Un bel parcheggio.
2: 10 parcheggi, esatto, 4 scooter. Poi magari fateci passare pure Gaspari, così diventa un luogo dove la gente può lasciare la macchina. E come gli veniva in mente da matti che andavano a piedi, non vanno a piedi, vanno col pullman, vanno alla spiaggia, vanno al paese.
5: Qualcuno diceva potete lasciare la macchina per andare al mare direttamente in piazza del mare.
2: Poi sfortunatissimo, perché è stata l'estate più calda della storia dell'umanità.
5: Che doveva fare il cittadino?
2: Lasciare la macchina?
5: Ammesso che c'era l'ombrellone, no, che le borse, che le cose andava alle 9, 9:30.
2: Troppo.
5: All'una, dopo aver fatto una bella giornata, in quel tratto dal mare a piazza della chiesa segnava tutto l'Ubenvali, Madonna, riposi, sudori, però aveva consigliato questo tragitto. Uno mette la navetta, però ha detto quello del Sipark che per portare i cittadini in giro se l'affitta lui il trenino.
2: Per forza. Tieni.
5: Pronto? Sì? Sì.
2: Allora.
5: Le multe adesso la manga mettono? Quindi qual è il problema? La pupù
2: fanno gli anticorpi.
5: I cani.
2: Fanno gli anticorpi.
5: Dovrebbero controllare. Questi dovrebbero controllare, ma non controllano tutte le strade, solo alcune. Che andare, caputo, che andasse dove andare, ma glielo ricorderemo. Si prepara un ottobre caldo per qualcuno. Sì. Va bene, hai detto che ha ragione, brava, sì, ha ragione, grazie.
2: Allora,
5: ma chi controlla? Manutenzione hanno?
2: Zero.
5: Bene.
2: Meno uno.
5: Allora, ufficio turistico, il famoso yacht, tutti sapevano.
2: Proteste. Proteste per la chiusura.
5: Andrea Ani sarebbe andato in pensione il 31 agosto, lo sapevano tutti nel momento in cui ce l'hanno messa, no?
2: Beh, sì.
5: Quindi, siccome l'estate.
2: Perché hai dovuto organizzare pure la festa?
5: Quando finisce l'estate? 22?
2: 22. 21 settembre.
5: Quindi ci sono ancora dei giorni, sì. L'estate, la gente viene. Ieri stavo al corso lì per un'altra cosa, e è passata una signora che guardava spaesata. E gli ho spiegato che cos'era il corso, perché non sapeva che fare.
2: La guida turistica estemporanea.
5: Cosa ha fatto? Bra, saputo bra, fare.
2: Bravo.
5: Perché allora gli ho detto: qual è il pensiero che vi arrovella? Che è la domanda che è stata. E quella ha detto: ma come si entra qua? Che c'è? E gli ho spiegato che cosa c'è là dentro. E che ci sta una sala che dovrebbe
2: diventare teatro,
5: ma anche là non si muove niente, e che purtroppo ci sono anche altri due piani sopra che dovrebbero essere sistemati, che sono lasciati nel completo abbandono. E invece a Palazzo, che faremo veramente stavolta con il ragazzo, stanno pensando di mandare ancora dei siluri al cuore Pierangelo per fargli chiudere al giorno della parola, perché ciclicamente al comune dice: che facciamo oggi? Ora penalizziamo ancora il lungomare. Oppure
2: parliamo della New End, parliamo del candidato alla regione fra tre anni.
5: La regione che se ne parla da tre anni.
2: Oppure chiudiamo la Giugliana Patrimonio.
5: Si demandiamo qualche silura a Guido Baldi.
2: Ufficio turistico, proteste per la chiusura. La detta è andata in pensione e non è stata sostituita.
5: Allora fare, propone di gestire anche
2: Se ne fare, propone
5: come
2: di
5: volontariato,
2: i volontari per l'apertura.
5: Nessuna risposta. No. Detto, una lunga serie di pecca mandato, ma quindi cosa, niente.
2: Ma dice come un periodo le pecche non hanno funzionato? Pare. Roseto. Si ribalta il tir con i polli in A14, code e caos, direi code, ali e anche caos, perché le alette
5: è famose, okay,
2: famosissime
5: alette di pollo.
2: Alette di pollo. E poi abbiamo pista ciclopedonale,
5: sovraccosce
2: dove delle ogni tanto,
5: ma sono buonissime. Le mie aperte migliore di sovracco, la V li sovraccosci. Andiamo, salutiamo un po' gli amici.
2: Beppo, li salutiamo. Pista
5: salutiamo gli amici.
2: E salutiamo gli amici. Salutiamo gli amici.
5: Se no ti faccio sentire quelle
2: cose. Non gli fa niente, porca. Allora, buongiorno. Buongiorno.
5: Direttore Gabriele, buona giornata e buon lavoro.
2: Antonella Leonio, Luigi Anni, buongiorno. Buongiorno Valentina Campetti, che dice: finalmente è venerdì. Meno male.
5: Ah, perché non lavora lei domani, eh?
2: Beh, no.
5: Chiori, Luigi Anna.
2: Buongiorno e buon venerdì a tutti.
5: Ma come, ti abbiamo fatto gli auguri che oggi fate 50 anni di matrimonio?
2: Loro lo sanno che fanno 50 anni di matrimonio.
5: Sì, ma no, grazie.
2: Ah, vabbè, figurati.
5: Vabbè, Vagnoni.
2: Sandro Vagnoni, buongiorno e buonissimo venerdì.
5: Ma perché ti ha pagato un caffè?
2: Buongiorno a Rita Ranalli. Buon lavoro e buon fine settimana da Gaetano Paolini. Max Rastelli, buongiorno a tutti. Direttore Gabriele.
5: La C ha scritto.
2: La sai con la G. Lorena Ciccioni, buongiorno. Paola Cicconi, buongiorno. Lorena
5: Ciccioni.
2: Buongiorno. Gianfoni, buongiorno. Federico, buongiorno.
5: Buondì.
2: Betty Alma, buongiorno a tutti voi.
5: Andrea, curate? Andrea Serafini.
2: Oppure
5: Salbivio,
2: sta bloccato al bivio e sta raiato e non scrive.
5: Fa la fila al bivio.
2: Allora, andiamo avanti.
5: Ci hanno ripensato, è arrivato uno squillo.
2: Sì, meglio. Pista ciclopedonale, tempi brevi per i lavori di riqualificazione. Non me l'ha fatta pista ciclopedonale per Colonia. Palla Maggetti, accuse sui ritardi, l'opposizione protesta sulla mancata sistemazione dell'impianto. Noi protestiamo sul fatto che non c'è l'impianto. Lungomare Nord, nuova caduta per le doghe rotte. Questo gli era stato detto subito al vecchio sindaco del PD, che era una fesseria mettere quelle doghe. Ha continuato sulla sua strada e ci è andata di muso.
5: Ti leggo il titolo: Maggetti accusa sui ritardi. Noi
2: l'opposizione protesta sulla mancata sistemazione dell'impianto. Noi protestiamo perché l'impianto non ce l'abbiamo. Doveva nascere prima là le terre ceruli, poi le terre l'altro ceruli migliori qua
5: quando
2: sotto.
5: Quando deve nascere una cosa sull'ascito ceruli non nasce niente.
2: Pare che vogliano poi penalizzare pure l'ascito ceruli.
5: Darsi.
2: Pare che.
5: E poi sta l'articolo proprio Luigino che voleva fare gli spari in là, di fare le parole. No, ti mando il comune a te, poi non c'entro niente. Silvi, scuola chiusa, ecco i problemi, scuola chiusa per la maxi frana, speriamo possa essere riaperta.
2: Queste male speranze si sono appoggiate alla
5: in
2: divinità.
5: Sta chiusa, quindi vanno dall'altra parte e ci sono disagi. Però 30.000 euro gli altri.
2: Però il sindaco Scordella dice: comune vicino ai bambini del borgo.
5: Oh, bravo.
2: Del borgo, cercheremo di alleviare tutti i disagi. Ma lei fa le carezze
5: e
2: Case Ater verifica sulle condizioni igieniche, pure qua.
5: Chi è che dà uno sguardo? Chi è
2: Castelli, il presidente, no, la grotta.
5: Quello
2: che ha sostituito quell'altro. Quello della Lega.
5: Ah, sì, quello che c'è la sinistra. Là. No, la sinistra là.
2: Non ci più a parola. Allora, ti
5: è ma ha ragione noi. Infatti c'era ancora così.
2: Sì, ma... Cociniglia, l'AMP di Pineto, nessuna raccolta fondi.
5: Vabbè, andiamo avanti, tu leggi per il stesso posto. Cociniglia, dai.
2: Pescara, accolto il ricorso sulla crudeltà, appello bis per chi uccise Crocs.
5: E perché c'era confermata la crudeltà?
2: No, non era confermata, l'hanno fatto il ricorso a Cassazione.
5: Ma la cosa grave è che questi qua, dopo l'omicidio, si andarono a fare
2: il bagno.
5: Ma come vuoi?
2: La nonna dice una decisione che riconosce il peso di quei comportamenti.
5: Aprile, come può essere?
2: Come può essere?
5: Non ci posso pensare.
2: Questa è la civiltà che ci siamo costruiti noi, non è che... Che ci ha fatto qualcun altro? Andiamo. Blitz della squadra mobile, disoccupato con tre chili. No, come ci stava Trump, Ciccio Kim, Putin, dalla parte.
5: Disoccupato con 3 chili di droga, beh, non era disoccupato.
2: Arrestato l'uomo, 50 anni, originario di Chieti, è stato sorpreso dai poliziotti a spacciare nel suo appartamento nella zona di Chieti.
5: Vabbè, però pure tu a casa, con comodo.
2: Vabbè, ma si usa il telelavoro, non dalla casa. Ma proprio.
5: Alla gente, i spioni del palazzo, c'è tutto questo movimento.
2: Che vecchiaccio ha fatto.
5: Ci stava qualche prostituta. Ci
2: stava la droga. Sì, l'amministratore.
5: Eccola qua, infatti, casa a luci rosse, misure in carcere, ma la tenutaria cinese è sparita.
2: Ruba i vestiti e graffia il commesso, presa nei guai per rapina impropria a una 26enne di Montesilvano.
5: A me pare che sopra la prima pagina c'è scritto preso, ma forse per un'altra cosa.
2: Era il maestro che faceva, ma sul Messaggero, non è quello.
5: Percorsa ostacoli sulla ciclovia, l'assessore pronti a migliorarla.
2: Ecco, pure qua.
5: Noi ci abbiamo? A proposito, il collegamento con la cremagliera, la funivia, il mezzo mobile,
2: il catapulte,
5: Lido Paese.
2: Stanno installando le catapulte sotto la via, quella con tutte quelle canne, ma perché non serviva
5: a tagliare. Ma avete visto le canne?
2: La via di Fondanella.
5: Della strada delle Fondanelle?
2: Quelle, ma non serve a tagliarle.
5: No, non me ne siete accorti, no. In via del mattatoio, come tutte le canne. Non si passa. Era un ottobre di fuoco, preparate.
2: Eventi sportivi, lungomare chiuso alle auto dalle 9 di oggi a domenica, questo a Montesilvano.
5: Abbiamo affittato un drone per verificare tutte le zone che sono piene di erbacci.
2: No, perché non ci si può entrare nelle zone, allora dall'alto riusciamo a vedere.
5: Esatto.
2: Mercato 25, revocato il sequestro di luglio. Beh, questo è uno stabilimento balneare che mo' gli revocate il sequestro a settembre.
5: Poi ti faccio lavorare, però.
2: No, gliel'ha revocato, mo' gliel'ha revocato, quindi è stato chiuso fino a mo'.
5: Bene.
2: L'Aquila.
5: Bello questo. Sonnellini durante il servizio, 11 poliziotti sotto processo. Vabbè.
2: Adesso un'indagine vecchissima.
5: Il GUP ha accolto richiesta della procura, ha disposto rinvio al giudice. Accusa a vario titolo. Sonnellino, truffa, falso, peculato e omissione di soccorso. Mentre dormiva ha fatto tutto.
2: 8 persone già scagionate però. Pestaggio, spunta un'altra denuncia a Sulmona, giovane tunisino sostiene di essere rimasto ferito durante l'aggressione. Poi ancora a Sulmona, lite per 50 euro, ferito alla testa.
5: Ho visto una cosa di là, dai, questo non salire, stai là.
2: Ah.
5: Numero sul muro del bagno, minori nei guai per molestie, ma che si sono inventati. Sotto inchiesta, 6 giovanissimi di Avezzano, Civitella pure a Scurcola, che hanno fatto chiamata a raffica dopo la gita scolastica al telefono, scritto dall'autogrill con l'offerta di rapporti sessuali.
2: Ma che te la fa a Scurcola, un buon ragazzino, no? In gita si è sfogato.
5: Si è sfogato e ha detto: guardate, se fate questo numero, trovate. E la casa arrivava. Va bene.
2: Luco dice addio a Fiorenzo Ciocci, icona della politica. Post terremoto, ricostruzione, impresa Aquilani nel mirino dei controlli antimafia.
5: Andiamo però.
2: E che vuoi? Sto andando.
5: Tranquillamente.
2: Defibrillatore non funzionante a Pratola, il comune respinge le

0: ai piedi del Monte Prena, una passeggiata aspra e tenace, attraversando i piani della Bruna.
1: Non abbiamo notizie sull'orso, l'orso.
0: No, mi stanno a mettere collare, ma
1: dovete scegliere tra l'orso e la famiglia del bosco.
0: Capo.
1: La Roma bella metà, perché più nel primo tempo.
0: Uragano è... Como 1-1 col Fenerbahce, il Como fa 4-1 a Lipsia.
1: Lipsia fu la famosa battaglia, ci fu.
0: Buon marcorsi, buon...
1: Va bene, andiamo avanti.
0: US Open, Zevere vince in semifinale, Bolelli, Palova, Vassori eliminati, il nostro doppio, poi Antonelli studio il Bissa a Madrid. La Ferrari vuole il riscatto, smettila. Monteprona?
1: No.
0: Serie C, Nardin, linea verde in difesa, il Pescara, l'arma in più. 19enne, arrivato dalla Roma.
1: Si golla, però.
0: Vabbè. Serie D, Bondioli, punta il Fossombrone, L'Aquila, niente passi falsi. Bon. Touré e le reti. Che?
1: Touré.
0: Touré e le reti per la Serie C, Teramo qui per vincere.
1: Per me è casignato, il gol è suo.
0: Verna, cuore di capitano, Lanciano, riscattiamoci, ora la prima vittoria. E poi il Chieti ingaggia Pano, minuto li salva e Francavilla. Cioè non c'è niente?
1: No.
0: De la voi?
1: Non c'è. Certo.
0: Allora, poi abbiamo calcio e fede, la storia, via la tunica, si gioca a quadri, il nuovo bomber è padre Oden, 35enne vice parroco della Tanzania, capito?
1: Nicolanesco 4 ore.
0: Perché? Il fulmine.
1: No, ma non pioveva, poverino.
0: Allora, andiamo invece al messaggero. Vai.
1: Però, delitto Croc sarà un nuovo processo, poi aggressione razzista al cuoco, denunciati 6 giovanissimi. Un insegnante molesta l'alunno, eccolo qua preso, dei 13 anni preso. L'uomo 44 anni accusato di averla palpeggiata e baciata. Mm. Ora si trova ai domiciliari.
0: Ma finisce.
1: Teramo. Accoltellata da accoltella un connazionale, denunciato l'allarme del sindaco D'Alberto, che dice che forse a Teramo faccia un documento della prefettura, della questura, in cui vengono annunciati nuovi controlli. Qua per fortuna in piazza della stazione, da quando vanno i carabinieri a fare ogni tanto, no? Se non una volta al giorno, dei pattugliamenti, la situazione sembra calmata, ma guai ad abbassare la guardia. A Civitella aveva lasciato la pistola per riprendersi la casa, arrestato a 86 anni. Poi Pescara, non solo negozi chiusi, anche le rapine, allarme nei locali, molestie telefoniche a una donna, 6 indagati. Ed ancora da Litto Croc ci sarà un nuovo appello, la gioia della nonna. Ed ancora legge elettorale regionale, Marsiglio difende ancora il collegio unico. Pescara, rapine, negozi chiusi, allarme incendio, il comune corre ai ripari. E ancora andiamo avanti e troviamo questo titolo: sconti Tari e più isole, più ecoisole e rivoluzione sui rifiuti a Pescara, quindi qualcosa di buono c'è. Ambulanza senza medico di notte ed è molto grave, pennello e scontro sul servizio 118. L'acqua la violenza sessuale, abbiamo detto, la stringeva, la palpeggiava e la baciava, un'alunna di 16 anni, insegnante arrestato. Poi picchia la moglie e i bambini, marito violento allontanato perché c'è il rischio di episodi più gravi, grazie. Ater, stretta sui morosi, 21 milioni da riscuotere. L'Ater, noi abbiamo detto 250.000 euro, Giulia 9, invece all'Aquila 21 milioni, non paga nessuno, credo, Vabbè. Poi molestie telefoniche, 6 17 anni indagati, furto da 15.000 euro nella falegnameria, ladri in fuga con i trapani e le seghe elettriche. A Chieti, lavori a Palazzo d'Achille, progetto sarà pronto in 80 giorni, dice il sindaco, il neo sindaco Legnini. Famiglia del Bosco, depositati il ricorso, bimbi subito a casa, non se ne può più, bastava risolverlo subito il problema, dargli una casa normale, in una città normale, che andavano vaccinati, poi andavano a scuola, poi stavano con i genitori. E invece hanno fatto tutto il contrario di quello che si doveva fare. Accoltellato dopo il litigio, denunciato un tunisino, a Teramo i cittadini dicono una situazione insostenibile, si preoccupa anche il sindaco D'Alberto, ma un 86enne ha fatto di più, in vibrata perché con l'ascia e con la pistola ha sfondato la porta per riprendersi la casa occupata dall'ex moglie del figlio della serie 8-9, oppure quindi ha sfondato con l'ascia e c'è la foto dell'ascia. Calcio, Pescara caccia al primo squillo. Poi Supercoppa, sfida tra Quilani, Annucci e Casiglio. Vediamo se abbiamo qualche notizia. Anche qua c'è l'intervista a Touré. Touré, Teramo vuole fare un campionato top. Poi Sant'Egidiese, c'è la Recanatese.

0: corona dal primo minuto il calciatore Dalcason. Andiamo a vedere. Preferenze, la maggioranza si blinda, c'è stata una lunga lotta, una lunga discussione, poi il centro-destra che era diviso si ricombatte e respinge l'emendamento del PD. Le opposizioni dicono vergogna, vabbè, Meloni, tornano fino a 3 nomi sulla scheda, quindi si possono mettere 3 preferenze, con Del Renzi, voi incoerenti, vabbè. Poi la BCE, queste sono le notizie tristi, alza i tassi al 2,5%, tutto merito, lo sapete, di Trump. Resta lo sconto sul diesel, più gas e petrolio nazionali. Poi la vicenda che sembra tanto eccola qua, sì, la vicenda che alcuni giornali la tengono sempre in prima pagina, la Vitola resta in carcere, si indaga sull'origine del denaro. Poi le follie di Trump, e noi abbiamo detto che lo diceva anche nel suo comizio Cettola Qualunque, diceva daremo 2.000 euro a ogni cittadino. Trump fa di più, dice 5.000 dollari per ogni americano. Questo comanda il mondo. E noi ce ne stiamo accorgendo perché la guerra con l'Iran proprio ci distrugge. Tensioni, rinvii, riunioni, poi c'è un resto broccia, ritorno alle preferenze, potete mettere fino a 3 nomi sulla scheda. Poi la notizia brutta, la BCE alza i tassi al 2,5%, allontana gli investitori, perché la Bundesbank dice attendi che così poi la gente non investe. Questo è quello che succede in questa piccola Italia e questo è anche quello che succede nel mondo, vero dottoressa? Buongiorno, stiamo salutando la dottoressa Nardinocchi. Eccola qua. Bella, fresca, doppia panna, come va? Tutto a posto?
1: Tutto bene, tutto
0: rinfrescato
1: bene.
0: Con questo tempo?
1: Dai. Sì, dai un po'.
0: Ci stiamo meglio, sì.
1: Poco meglio, dai.
0: Allora, oggi parliamo di un argomento che interessa molte persone,
1: no,
0: perché
1: penso sia.
0: Ci sono più cose, prego, vuoi ricordarlo? Grazie.
1: Allora, oggi parliamo di stitichezza e di quali sono le cause e quali sono i rimedi.
0: Stitichezza.
1: Vale anche oggi che mi guarda più là che di qua.
0: Va benissimo.
1: Ok. Sì, diciamo che non è una patologia, è una condizione però che affligge molti, quindi è appunto una condizione, diciamo che è un albo alterato. E cos'è la stitichezza? Sono evacuazioni difficoltose, incomplete, poco frequenti. Chi è stitico non va in bagno per più di 3 volte a settimana, non si ha la sensazione di svuotamento intestinale. Le feci sono dure, diventano caprine, delle palline.
0: A volte c'è il tappo famoso.
1: A volte si arriva anche ad un blocco intestinale. E tutto questo causa.
0: Ieri sera abbiamo fatto una trasmissione su Mungiaro. Sì. Uno degli effetti collaterali è la stitichezza. E c'era un cittadino che telefonava dicendo che non andava al bagno da 9 giorni e Pier Giorgio Casale ci ha detto di andare là a fare un cristallino al pronto soccorso.
1: Perché allora, è ovvio che ci sono delle situazioni specifiche, ecco, alcuni farmaci possono causarlo. In generale la causa della stitichezza è da cercarsi in abitudini sbagliate, quindi poca fibra nell'alimentazione.
0: Ci dici per favore 3-4 elementi che contengono fibre?
1: Allora, tutta la frutta e la verdura.
0: Tutte.
1: E tutti i cereali integrali, ma per raggiungere i 25-30 grammi di fibra quotidiani noi dovremmo mangiare 1 chilo di frutta e verdura al giorno, 1/2 chilo di verdura e 1/2 chilo di frutta, e cercare di inserire, di introdurre quasi tutti i cereali che mangiamo integrali. Questo non lo fa quasi nessuno, quindi già la quantità di fibra che introduciamo è inadeguata.
0: Cereali, tutti
1: pane, pasta, riso, tutti i cereali, le fette biscottate, il biscotto,
0: tutto integrale.
1: Tutto ciò che ci mangiamo, allora io dico sempre poi, mangiamo ciò che ci piace. Beh. Se la pasta integrale non mi piace, la evito, mangio altro per mettere dentro fibra. Altra causa di stitichezza.
0: Però frutta e verdura, quelle che ce l'hanno,
1: certo,
0: di più.
1: Tutte contengono fibra.
0: Tutte,
1: certo. Altra causa di stitichezza, una scarsa idratazione. Quasi nessuno arriva a bersi la quantità giusta di acqua per mantenere l'organismo idratato e quindi anche le feci idratate. E poi, altra causa importante di stitichezza è la vita sedentaria, che è ad appannaggio di quasi tutti noi. Perché ormai i lavori sono tutti sedentari e mi dispiace dire questa cosa, ma non si può pensare che trascorrere 10 ore al giorno seduti, perché siamo costretti a farlo, ma poi fare 2 ore di camminata a settimana non equivale a dire conduco uno stile di vita.
0: Invece un'ora al giorno?
1: Bisognerebbe quotidianamente cercare di compensare quella sedentarietà.
0: Ma un'ora al giorno?
1: Ma la realtà è che, direttore, se ci pensa, se sto seduto 8 ore e cammino un'ora, già comunque è scompensato, ma almeno è qualcosa. Ma spesso si pensa che facendo attività 2 volte a settimana, un'oretta di qualcosa, quello possa essere sufficiente a compensare la sedentarietà delle altre 19 23
0: ore.
1: Ma
0: come si fa quando la sedentarietà è per forza un impiegato di banca?
1: Quello no. Infatti
0: noi, anche la radio, il giornale, uno sarebbe a scrivere ma seduti.
1: Esatto, va trovata poi quell'ora quotidianamente per fare qualcosa. Anche semplicemente camminare va bene, ma va fatto, direttore. Invece spesso il tempo per fare questa cosa non si trova, quindi poi la stitichezza viene perché queste abitudini, queste tre, non ci voglio aggiungere altro. Adesso spesso si va anche con lo stress come causa di stitichezza, che ci può stare, perché comunque lo stress agisce negativamente sull'apparato gastrodigerente, quindi ci può stare. Però andiamo a valutare questi tre prima di andare oltre, e spesso sono delle condizioni comunissime, quindi poi ci si ritrova a non andare in bagno in maniera regolare, e questa è qualcosa di molto fastidioso, cioè è costipante, è veramente fastidioso non avere una buona regolarità intestinale. Quindi si vanno a ritrovare tutti i rimedi possibili, no? Allora, i più blasonati sono le prugne secche, che è vero, sono stati fatti degli studi, dei lavori, e in effetti la prugna secca contiene uno zucchero che si chiama sorbitolo, che noi non metabolizziamo, quindi arriva dritto dritto al colon e favorisce, richiama acqua, quindi le feci si ammorbidiscono, perché arriva acqua lì e le feci si ammorbiscono. In più le prugne, come tutta la frutta, contengono anche fibra, quindi anche questo
0: aumenta. Ma le prugne secche che si vendono?
1: Quelle.
0: Ma sono dolci?
1: Ma sono dolci, direttore, perché sono concentrate, sono disidratate.
0: Ma sono controindicate per la glicemia, no, quella domanda è?
1: No, perché quelle, 2-3 prugne, allora, è ovvio che poi sono 2-3 prugne, no, tutta la scatoletta. E lei, se si mangia 2-3 prugne secche, è come se si fosse mangiato una mela, oppure tre susine fresche. Lì le sente molto dolci perché è stata tolta l'acqua, si è concentrato lo zucchero, ma lo zucchero è lo stesso di tre susine fresche, grandi, capito?
0: Dottore, ma chi le mangia le susine?
1: Non si mangiano più. Le prugne.
0: Le prugne
1: sono una marca, Regina Claudia, quelle piccolette,
0: sì, guarda, le prugne,
1: che
0: sì,
1: hanno una specie di velo che sembra che sono
2: impolverate.
0: Le prugne, allora.
1: Allora, però attenzione, perché è vero che la prugna secca ha effetti benefici sulla regolarità intestinale,
0: però...
1: ma attenzione a non andare oltre i dosaggi delle 2-3 prugne secche al giorno, perché se no poi sopraggiungono crampi, dolori addominali, diarrea, quindi non si deve superare la dose. I kiwi, anche loro vengono spesso sfruttati per contrastare la stitichezza, anche loro in effetti contengono vitamina C e contengono anche loro fibra, e quindi nei lavori sono stati usati a questo dosaggio 2 kiwi al giorno, possibilmente la mattina a digiuno, e possibilmente ben lavati, mangiando anche la buccia, perché ovviamente la buccia contiene tanta fibra.
0: La buccia è tutta rugosa.
1: Sì, non so io come si fa a mangiare la buccia e kiwi, però il lavoro è stato fatto così. Anche lì si raccomanda di non andare oltre i dosaggi consigliati, altrimenti anche lì crampi
0: e diarrea
1: di pancia. Altro rimedio comune è il caffè. Molti riescono ad andare in bagno la mattina facendo colazione, bevo il caffè, vado in bagno. È vero che la caffeina non agisce aumentando il volume delle feci, idratando come la frutta che abbiamo nominato, agisce invece stimolando la contrazione dei muscoli del colon, ok? Quindi favorisce l'espulsione. Questo però non capita a tutti, è un effetto molto soggettivo, quindi ci sono persone che non beneficiano di questo effetto, quindi non è detto che prendersi il caffè la mattina possa aiutare tutti ad andare in bagno.
0: Il latte.
1: Il lattosio, la parte di lattosio non digerita può essere uno stimolo ad evacuare. Allora, questo per i non intolleranti al lattosio. Per chi è intollerante al lattosio, il lattosio causa diarrea, perché il lattosio non è tollerato e il soggetto intollerante al lattosio che però lo usa poi va in bagno, ma è una scarica e non è un andare in bagno in maniera fisiologica, anche perché quella è anche la modalità in cui si riesce ad evacuare quando si usano le purghe e i lassativi. Ma non è una buona cosa, perché se io vado in bagno ma è diarrea quotidianamente, io mi disidrato e perdo anche tanti elettroliti, tanti ioni presenti nell'acqua che vado a perdere con la diarrea, quindi sodio, potassio, calcio, quindi non va bene causarsi la diarrea con la purga oppure con il latte, ok? C'è un rimedio che molti utilizzano che è la sigaretta, quindi caffè, colazione, caffè, sigaretta, questo, riesco questo, ad andare in bagno.
0: Questo prende caffè e sigaretta.
1: Allora, il razionale c'è, nel senso che anche la nicotina stimola la contrazione colica. È vero che la stimola, no? Però c'è da dire che i danni da sigaretta, i danni da fumo sono enormemente più grandi rispetto al beneficio che uno può trarre, perché facendo colazione, caffè e sigaretta poi ha una buona regolarità intestinale. Quindi è ovvio che insomma, non è un elemento.
0: Non ce l'ha, non è sicuro.
1: No, non è
0: caffè e sigaretta, non sempre.
1: Non sempre. Non è un elemento insomma, da consigliare come rimedio per contrastare la stitichezza. Questi diciamo sono i più blasonati, però per esempio, sempre parlando di rimedi naturali, ci sono i semi di lino che idratati fanno delle mucillagini, quindi anche loro vanno ad aumentare il volume delle feci, quindi si possono idratare in acqua, si possono mettere nello yogurt, si possono macinare e si possono utilizzare come rimedio.
0: Sono famosi per gli impacchi i semi di lino.
1: Anche? Non lo so.
0: Sì, gli impacchi di semi di lino, tornadito. Imbacco di semi di lino, si matura e se ne va.
1: E se ne va. Tutti gli alimenti fermentati, quindi lo yogurt, il kefir, i crauti, perché contengono, agiscono in maniera diversa, contengono dei microrganismi, dei lattobacilli, bifidobatteri che vanno a migliorare la composizione della nostra flora batterica intestinale e quindi possono aiutare nel recupero di una buona regolarità.
0: Quando è che
1: i sali di magnesio?
0: Il magnesio.
1: I sali di magnesio, citrato e ossido, che possono dare una mano, usati la sera, ad idratare le feci e quindi magari ad avere lo stimolo la mattina. Che mi diceva? Mi sta facendo questo.
0: Abbiamo una percentuale, la sigaretta è molto diffusa?
1: Lo sa che non lo so, non la so la percentuale.
0: E prende sia uomini che donne indifferentemente.
1: Sì, sigaretta, allora, è frutto di abitudini sbagliate, quindi poi va a colpire tutti coloro che mettono in atto queste abitudini sbagliate. Allora, una cosa che voglio dire, a parte tutti questi miei rimedi, tutti questi rimedi non funzionano se non beviamo. Tutti quelli che agiscono per richiamare acqua nelle feci, quindi anche le prugne, i kiwi, la fibra, per esempio si usano anche le fibre tipo lo psiglio, tipo le fibre che stanno, vede che spesso nelle diete, quando si fa la colazione, spesso il cereale che noi consigliamo è l'avena. Poi per carità uno si mangia qualunque altro cereale, però l'avena contiene beta glucani che sono delle fibre naturali che anche lì di nuovo vanno ad aumentare il volume delle feci e quindi aiutano l'evacuazione.
0: E dove sta questa famosa avena? In quale alimento?
1: L'avena è un cereale, cioè proprio esiste il cereale avena. So, i chicchetti, la spiga, e ci stanno i chicchettini.
2: In che alimento lo vuoi mettere? L'avena è un cereale, come il grano.
1: L'avena.
2: In che elemento vuoi mettere?
0: Il grano, ci fai il pane.
1: Sì,
0: dopo
1: fai il grano. Sì, però ci sta pure il chicchetto, il cereale che si usa a colazione. Di solito sono i chicchi schiacciati.
0: Sì.
1: No? farrati, non so come si dice, però si usano così. Però quello che voglio dire è che anche se uno dice no, mi mangio le prugne, oppure mi mangio il kiwi, oppure mi uso i semi di lino, se non beviamo adeguate quantità di acqua, nessun rimedio funziona.
0: Ma questo vale per tutti, la stessa quantità di acqua?
1: Allora, no, è ovvio che un bambino per idratarsi necessita di meno acqua rispetto ad un adulto,
0: adulti, sembra uguale,
1: oppure chi fa, chi consuma, chi brucia, chi suda tanto perché fa tanta attività fisica deve bere di più, però solitamente da 1,5 litri a 2 litri d'acqua, per farla facile, ce la dobbiamo bere tutti, forse c'è chi se ne deve bere anche di più, ma io mi rendo conto nella mia pratica quotidiana al lavoro che a quei 2 litri ci arriva pochissima gente.
0: 2 litri?
1: Un paio di litri, ma quest'estate ma forse ce ne dovevamo bere anche di più, soprattutto nei periodi in cui uno la perde perché sudiamo e con la sudorazione perdiamo liquidi, quindi vanno reintrodotti. Se non beviamo, i rimedi per la stitichezza non funzionano. Ma soprattutto, no, uno dice, ma quindi le prugne funzionano, ma quindi i kiwi funzionano. La realtà è che questi alimenti rientrano in quella classe di alimenti ricchi di fibra che vengono consigliati per evitare la stitichezza. Cioè, per non essere stitici devo mangiare fibra e quindi consumare frutta e verdura. Le prugne sono frutta, i kiwi sono frutta, quindi non è il singolo alimento che ci risolve il problema, non è mangio la prugna e risolvo la stitichezza, è che dovremmo allargare un attimo la nostra visuale e dire mangio frutta e verdura a sufficienza, mi idrato a sufficienza, e poi andare oltre e dire conduco uno stile di vita attivo, mettendo insieme queste tre cose, sicuramente non in una settimana, ma proprio reiterandole nel tempo, è molto probabile che il mio intestino torna a funzionare in maniera corretta e non devo stare più a pensare, devo mangiare la prugna, devo mangiare il kiwi, devo mangiare i semi di lino. Quindi è proprio, cioè sì, è vero che la prugna secca funziona, ma funziona perché fa parte di quegli alimenti che ci vengono consigliati in generale per andare in bagno, per avere una buona regolarità, e non è solo la prugna secca, in generale tutta la frutta e tutta la verdura e tutti i cereali integrali che contengono tanta fibra, ok? L'acqua, altrimenti non funziona neanche il rimedio, e del movimento. Se vogliamo facciamo anche una nota su quelli che sono invece le purghe, perché spesso poi che cosa succede? Si ricorre al lassativo, che ha azioni diverse, anche quelli naturali che sono semplicemente, si chiamano osmotici, richiamano acqua nelle feci, ma se andiamo a leggere i foglietti illustrativi dei lassativi e delle purghe, c'è scritto chiaramente che vanno usati per brevissimi periodi. Invece, non so se mi date ragione, cioè il lassativo viene utilizzato come una cura in cronico, ma è una cosa fortemente sbagliata, perché l'utilizzo in cronico di un lassativo porta a tantissimi, cioè un peggioramento della situazione. Intanto il colon si abitua alla presenza quotidiana del lassativo e quindi si impigrisce, e quindi se non lo usi non funziona più per niente. Magari l'abbiamo usato perché funzionava male, poi non funziona più, andiamo a rovinare tutta la microflora batterica intestinale con il lassativo, quindi andiamo a peggiorare anche il modo in cui assumiamo nutrienti dai cibi che ci mangiamo. L'utilizzo dei lassativi va.
0: Questo è la maggior genere di lassativi, più potenti. Insomma.
2: Deve essere eccezionale.
1: Esatto, deve essere eccezionale, deve essere per brevissimo periodo di tempo. Ci sono altre due cosine che vengono sempre sottovalutate. Una, per esempio, è la posizione nella quale si evacua, e si dovrebbe evacuare in una posizione che si chiama di squat modificato, cioè avere un banchettino in bagno. Sapete quello che si usa quando si hanno i bimbi piccoli e non arrivano al lavandino, e quindi abbiamo lo sgabellino per far arrivare i bambini a lavarsi le manine? Bene, quello va messo sotto i piedi, perché in quella posizione si mette nella posizione giusta l'angolo anorettale e quindi si facilita l'evacuazione. Quella è una cosa che si può provare a fare, non costa niente. Bisogna solo avere un banchettino.
0: Lo scomodo?
1: No, non è scomodo, se ci si abitua è comodissimo. Un'altra cosa molto sottovalutata è una cosa che si chiama massaggio colico.
0: È questo.
1: Praticamente è un massaggio che si fa con le dita, due e due, perché uno deve prendere un pochino. Bisogna stare rilassati, quindi magari uno lo fa nel letto prima di alzarsi la mattina, ma 20 secondi, e si massaggia il colon, quindi la parte bassa della pancia, in senso antiorario. Ma che ci vuole? Io assicuro che può essere, allora, non costa niente, perché ti ruba 20 secondi, boh, non puoi perdere 20 secondi la mattina, non ha effetti collaterali. Quindi,
0: come si fa? Con due dita?
1: No, con due e due, quattro dita, e si fanno dei massaggi puntiformi.
0: Io lo faccio col telecomando di Sky, cioè, quindi forse spingo.
1: Ah, spingi col telecomando di Sky? Vabbè, non ti fai male.
0: Beneficio.
1: Va bene,
0: c'è qualche
1: non
0: beneficio,
1: ti fai male?
0: Sì. No. È sempre quella sottile confine tra dolore e piacere.
1: Ma quindi lo conosci il massaggio colico?
0: Perfettamente.
1: E quindi confermi che funziona?
0: Sì. Ma no, che ti rimetti in movimento, poi.
1: Esatto, ti rimetti in movimento, ma è quello che ci serve. E il problema è che la muscolatura dell'intestino è una muscolatura involontaria.
0: È un muscolo,
1: sì. Ma non è questo che io decido quando contrarlo. La muscolatura dell'intestino è involontaria.
0: Tu così l'aiuti.
1: Bravo, la stimoli, così come la stimoliamo quando andiamo a camminare, perché quando facciamo attività. Quando qualunque attività fai, il core, il muscolo dell'addome, lo usi sempre, perché è un muscolo che usi anche se cammini, non è che quando cammini usi solo le gambe, l'addome lo contrai sempre, e quella contrazione, siccome i muscoli addominali sono a stretto contatto con i muscoli, con l'intestino, la contrazione del muscolo addominale aiuta, no? E stimola magari la contrazione del muscolo del colon. Quindi ecco perché poi l'attività aiuta.
0: Vediamo un po', ma questo fatto di andare raramente poi al bagno incide sulle diete di Magran, cioè le blog?
1: Allora, no, non incide sulla perdita di massa grassa, no, qualcosa. Però incide nel senso che cioè non andare in bagno,
0: cioè,
1: ti fa stare male. Qualche... Esatto, però sì. Poi quando non si ha una buona regolarità intestinale, lo si sa e si valuta anche il risultato della circonferenza addominale. È ovvio che se non sei regolare, quindi l'intestino è pieno, uno fa delle considerazioni.
0: Appunto.
1: In merito, certo, assolutamente. Quindi è fastidioso, per cui sicuramente non aiuta. No? Non aiuta nel seguire un piano, perché poi magari tu non vedi il risultato che vorresti. Sì, sicuramente può dare fastidio, però non cambia poi il risultato a livello di perdita di massa grassa, ok? Un'altra cosa che vorrei far notare: ci sono tantissime persone che si causano la stitichezza a lungo andare perché sono abituate ad andare in bagno solo a casa propria. Quindi se riesco ad andare in bagno a casa la mattina è bene, altrimenti esco e io in bagno non ci vado, né in ufficio, i bambini a scuola,
0: dipende
1: da dove c'hai a disposizione.
0: No, se devi resistere, se non è
1: non
0: un
1: si
0: tipo,
1: deve resistere. All'evacuazione non si deve resistere, quando si ha lo stimolo, cioè così insegna all'intestino che può non... cioè lo avvii verso la stipsi, verso la non contrazione regolare e quotidiana, quindi non rispondere, non assecondare.
0: Fatto, poi lo stimolo passato quel momento, poi non torna.
1: Esatto, e poi non torna. Quindi per esempio tanti bambini non vanno in bagno a scuola, invece va insegnato loro che vogliono andare in bagno a scuola.
0: Tutto bello pulito, però preciso.
1: No? Vabbè, allora sì, è vero che in alcune situazioni uno magari non lo trova il bagno pulito come la propria casa, ma è importante adeguarsi e andare in bagno dove c'è disponibilità di bagno quando si ha lo stimolo, perché quello può essere, se lo si reitera, il preludio ad una stitichezza. Abbiamo detto che la stitichezza non è una condizione piacevole, anzi, quindi evitare di prendere questa abitudine e prendere invece l'abitudine contraria: vado in bagno se ho lo stimolo, ovunque io mi trovi, trovo il bagno a disposizione e me lo uso. Però dovrebbe essere così, direttore.
0: Vabbè.
1: Esistono, si vendono,
0: non li fatto,
1: i topi water usa e getta
0: per andare qua, sì,
1: pure
0: deve avere possibilità.
1: Voi ce l'avete
0: anche qua, sì, qua giù, qua abbiamo azionato, sì. Abbiamo l'acqua, dottore, la fai a bere l'acqua che dici tu? 3 litri, 4 litri, quanto ne conviene quello?
2: Esatto, 300 litri,
0: 300 litri,
2: 500 litri.
0: Perché siccome hai detto che bevevo poco, mi sono
1: fatto
0: ogni tanto mi attacco là.
1: Ammazza tanta roba.
0: Quello va bene, sicuro.
1: Certo, certo.
0: Poi tu non hai mai differenza tra quale tipo d'acqua, non vai.
1: Basta che si beve.
0: A proposito, uno invece beve l'acqua, beve altro e beve anche.
1: Beh, no, non è la stessa cosa, le altre bevande non idratano. L'acqua va bevuta sempre in quelle quantità, anche se magari c'è la giornata o il pasto in cui bevo anche altro, mi bevo una bibita gassata, mi bevo una bibita alcolica.
0: Una birra.
1: Va bene, perché tanto così ci capita di berla. Ma anche in quell'occasione va bevuta l'acqua, anzi forse ne va bevuta di più.
0: Perché scusa, prima fino a non abbiamo parlato degli alimenti che aiutano contro l'acidichetto, c'è qualcuno che la favorisce?
1: Allora no, cioè favorisce l'acidichezza, ecco, l'assenza di determinate cose, non ci sono cose che favoriscono, ma no, non ci sono cose che favoriscono la stitichezza.
0: Meglio.
1: Ci sto pensando.
0: La nostra invidia è che quelli che ogni mattina, appena si ha tutte le mattine, riesce ad andare al bagno, ucciderei quelli. Vabbè.
1: Però sono persone che rispettano determinate regole.
0: E che è fortunato pure, no?
1: La fortuna aiuta gli audaci.
0: Audaci, fortuna aiuta.
1: La fortuna qui aiuta le persone che rispettano le regole.
0: Tu rispetti?
2: No, ma
0: nessuno rispetta.
2: Devo cominciare però.
1: E però poi uno non si deve aspettare che dopo una vita di sregolatezza, non si deve aspettare che dopo un mese...
0: Tutto a posto.
1: No, deve cogliere quei piccoli segnali, ci vuole tempo, quindi deve perseverare.
0: Perfetto.
1: Ma si torna ad una buona regolarità.
0: Ti piaceva questo argomento?
1: Beh, forse è utile perché la stitichezza affligge
2: tanta gente,
0: se te lo dici, quelli che vengono.
1: A
0: proposito di quelli che vengono, dove ricevi?
1: Io sono in Via Nievo, qui a Giulianova.
0: Allo studio del dottor Di Carlo, esatto. Dove trovate anche da Scano.
1: Esatto, e adesso da poco tempo c'è anche il dottor Branciari, ortopedico.
0: Perché non deve stare intramegna, può stare pure extramegna.
1: Quello lo possono fare, sì. C'è lo studio fuori dal...
0: C'è il sole, lo brie. E poi...
1: E poi sono a Tortoreto presso gli studi della Medical Sport.
0: Invece il nostro preferito punto di raggiungimento
1: www.miodottore.it. È un'agenda elettronica.
0: E potete scrivere pure il disco che avete, vi portate avanti col lavoro.
1: Lì l'accesso è per tutti e quindi si può consultare e utilizzare prendendo appuntamento. A proprio piacimento, seconda delle proprie disponibilità.
0: È finito con i viaggi, sì.
1: Ma sì, diretto che quest'anno non ho viaggiato per niente.
0: Come? No, è stato in Norvegia.
1: Ma l'anno scorso, ancora là sta.
0: In Sicilia.
1: Quest'anno sono stata solo in Sicilia.
0: Vabbè,
1: dai.
0: Siete qua.
1: E poi qua, però qua noi è come se stessimo in vacanza. Dai.
0: Una vita in vacanza.
1: Balneare. Quindi.
0: Va bene. Grazie dottoressa, complimenti. Buona giornata.
1: Lascia
0: mettere un po' gli stacchi. Sì, poi veloce. Utventus. Grazie dottore, ci vediamo. Andate a trovarla perché vi dà questi bei consigli, a parte perché se uno viene, non è che ti deve dare la dieta. Viene a darvi anche, come dire, un consiglio su come dovete fare la pupù. Era questo, vero, che volevo dire?
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto grandi marche.
3: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
4: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
3: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.

0: Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo.
1: All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta la molisana da 1 kg a 1,19€. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90€. E tonno mare blu formato speciale a 6,99€.
1: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
0: Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'Açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax.
3: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
5: Sì. Allora, oggi la Chiesa ricorda esattamente, siamo all'11 settembre, oltre alle Torri Gemelle.
6: 25 anni delle Torri Gemelle.
5: San Giovanni Gabriele Perboir, nato in Francia il 5 gennaio 1802, fu ordinato sacerdote il 23 settembre. Fu proposto alla direzione del seminario interno delle congregazioni, ma desiderando però darsi alle missioni esterne, voleva girare, volle recarsi in Cina e il 28 agosto del 1832 approdò a Macao, dove cominciò a esercitare il suo apostolato tra cristiani nonostante i pericoli della persecuzione. Tradito da un discepolo, un classico, fu torturato a lungo e subì il martirio l'11 settembre 1840. Questa è la vita di San Giovanni Gabriele Perboir.
6: E facciamo tanti auguri, buon compleanno a Matteo Zulli, a Flavio Maccioni, a Leo Capoferri, a Ivo Olivieri, Domenico Caprioni, Bruno Palandrani, Filippo Di Antonio, Moreno Fieni, Stefano Lolli, che però ci sta pure ieri, quindi quando compleanno fa Stefano
5: Lolli? Ma i tuoi coniugi ricordavo nel dubbio, ma tutti e due,
6: okay.
5: Stefano, se ci fai sapere qual è il tuo giorno giusto, allora lo correggiamo.
6: È Cristian Bassetti.
5: Va bene?
6: Va bene.
5: Grazie. Pagina relativa adesso velocemente all'almanacco del giorno.
6: Almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi.
5: Andiamo
6: qua
5: a vedere che dice lui. Great Parade. 75, allora Italo California, in decimo punto, tornerai, tornerò, famosissima. Poi Drupi 2, eccolo, tornerò da qui. Poi settima posizione Patti Pravo, Incontro, uno dei meno noti. Poi sesta posizione Riccardo Cocciante, L'Alba, noto. Il Guardiano del Faro, Amore Grande, Amore Libero. Jackie James,
6: Take My Heart.
5: Claudia Amori, Buonasera Dottore. Poi Mina, il titolo non era questo originale, il titolo originale è L'importante è venire, e lei lo cambia, L'importante è finire. Ma se sentite il testo, leggete prima, infatti sta mal gioio di mezzo. Prima posizione Claudio Baglioni, famosissimo sabato pomeriggio, va bene?
6: Giornata sì. Mondiale negli Stati Uniti, il Patriot Day, anniversario degli attentati l'11 settembre 2001. Allora,
5: ma con il dettaglio
6: 7.38, la temperatura di 23 gradi, umidità 83%, il clima temperato piacevole, vento a 10 orari, la massima di oggi sarà di 27 gradi. La qualità dell'aria a un indice di 33 è considerata buona. Il sole è sorto alle 7.38, tramonta alle 19.23, il culmine è alle 13.01. Sempre. Il giorno è 12 ore e 45 minuti.
5: 12 ore, quasi quasi come 12.24.
6: Esatto. La luna è sorta alle 6.51, tramonta alle 19.21, luna nuova, visibile all'1%.
5: Chi è nato oggi?
6: L'11 settembre 1816, 210 anni fa, Carl Zeiss, ottico e inventore,
5: Landy Zeiss.
6: 80 anni fa, nel 1946, Sandy Skoglund, fotografa e artista statunitense. 55 anni fa, cantante dei Verve, Bittersweet Symphony, Richard Ashcroft. Poi ascolteremo appunto Bittersweet Symphony, bellissima, bella, meravigliosa. Fatti nella storia, 11 settembre 1941. 85 anni fa, negli Stati Uniti prendono il via i lavori del Pentagono, futuro quartier generale Dipartimento della Difesa. Il complesso sorgerà ad Arlington, Virginia, con una struttura a 5 lati pensata per concentrare in un unico edificio l'intera macchina militare americana.
5: Invece adesso alla Casa Bianca Trump sta facendo costruire
6: la ballroom,
5: la sala da ballo.
6: 75 anni fa, nel 1951, Florence Chadwick completa la manica da Inghilterra a Francia in 16 ore e 22 minuti. No, notava. Diventa la prima donna ad aver compiuto attraversate in entrambe le direzioni. L'anno precedente, nel percorso Francia-Inghilterra, aveva notato per 13 ore e 23 minuti.
5: Ma è lungo, Hormuz.
6: Non lo so. 11 settembre 1961, 65 anni fa, in Svizzera nasce il World Wildlife Fund, fondato dal biologo Huxley, per dare forma a un movimento globale dedicato alla tutela della natura. L'obiettivo dichiarato del WWF è bloccare la degradazione dell'ambiente naturale nel pianeta e costruire un futuro in cui l'uomo vivrà in armonia con la natura. 25 anni fa, nel 2001, negli Stati Uniti si consumano gli attacchi terroristici compiuti da Al-Qaeda, organizzazione responsabile di gravissime violenze e migliaia di vittime. A New York due aerei dirottati vengono fatti schiantare contro le torri gemelle del World Trade Center, che crollano insieme all'edificio attiguo. Un altro aereo colpisce il Pentagono, vengono chiuse frontiere, aeroporti, uffici pubblici e governativi. Il presidente George W. Bush convoca il Consiglio di Sicurezza Nazionale.
5: Il famoso Pentagono appena costruito, ma la quale deve essere sicurissima.
6: Frasi famose, queste sono di Ashcroft. Sono grato di poter fare ancora questo lavoro e del fatto che c'è ancora un pubblico che mi ascolta. La frase, sì, la frase è di Richard Paul Ashcroft, nato l'11 settembre 1971 a Wigan. È un cantautore britannico noto come frontman del gruppo musicale The Verve.
5: Cos'è a gamba ancora? Perché è 71.
6: Allora, a questo punto salutiamo tutti i nostri amici su
5: Ciao,
6: Facebook.
5: Amici,
6: buongiorno a tutti.
5: Antonella Quirino, Silvana Di Gianvittorio, Rossella Mattiucci, Rossella Palandrani, Anna Maria. Niente, oggi Andrea Serafini non c'è. Ci preoccupiamo, eh.
6: Facci sapere, Andrea,
5: che è successo.
6: Allora, questo chiudiamo.
5: Ti do anche il numero 329-6168-320. 329-6168-320. 329-6168-320.
6: Andiamo ad ascoltare le due proposte musicali di Vincenzo
5: la
6: di
5: prima
6: oggi.
5: È questa.
6: Partiamo con Incontro di Patti Pravo.

Ti ricordi il nostro incontro? Quella sera io non ho conosciuto te. Ho conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo da darti e che tu volessi solo quello. Ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero è tuo. Tu lo chiamavi amore. E io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi, tacevi. E piano piano, non so perché, cominciai a spogliarmi dentro, per te. Lentamente cadevano le mie idee stupide, le mie paure, la mia diffidenza. E insieme al mio corpo, tu abbracciavi la mia volontà, le mie emozioni, la mia anima. E per la prima volta ho abbassato gli occhi e sono arrossita.

era Patti Pravo con Incontro. Adesso Gabriele, mettiamo la seconda proposta musicale, Verve, di... Eccola, ci siamo? Non ci siamo? Eccola.

0: con molto questa canzone bello. chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon fine settimana.
1: Questa sera torna prima del via l'ospite, è un momento delicato, c'è il direttore sportivo, esattamente
0: Paolo Derco seduto
1: con Giorgini e con me. A dopo.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39 €. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 € al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 € al chilo. Orata a 11,30 € al chilo. Vongola lupino a 6,50 € al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 € al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 € al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 € al chilo. Grana padano DOP a 13,50 € al chilo. Formaggio rigato a 8,95 € al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 € al pezzo. Vongole polpa a 5,90 € al pezzo. Seppie a 13,30 € al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market, che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

0: In energia.
1: È meraviglioso!
0: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. Era ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
2: È meraviglioso!
0: E con il fotovoltaico Era, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
3: È meraviglioso!
0: Perché con Era le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con Era?
4: Stasera vai in onda.
5: Prima del via. Rotocalco sportivo di Radio G Giulianova. Il venerdì alle 18:30. Con ospiti in studio. Opinionista Francesco Giorgini. Conduce Francesco Marcozzi.
4: Ospite di questa sera sarà il direttore sportivo del Giulianova, Paolo D'Ercole. Ti aspettiamo.
6: Oltre 30 anni, Termo Group è il punto di riferimento nell'edilizia per gli impianti tecnologici, termici, idrici ed elettrici. Efficientamento energetico, progettazione, realizzazione e assistenza. A breve anche nel mondo delle ESCO. Professionalità, competenza e attenzione al cliente. Scopri di più su termogroup.net. Sedi a Giulianova, Milano, Lago.

Sintonizzati sulle frequenze di Radio Gigio a 90.7 e 100.2 MHz nel campo della frequenza modulata. Vi ricordiamo anche che sta per andare in onda l'appuntamento con Mattinata Italiana. Velocemente, Mattinata Italiana da Radio G. Siamo a un festival di Sanremo? Sì, lo ricordiamo l'anno. Però andiamo ad ascoltare questa canzone di Tony Renis, già noto per la famosa Quando va a Sanremo, non vince, ma nemmeno con quell'altra. Ma la canzone è Canzone Blu, Tony Renis, allegra per cominciare. C'è il blues stamattina, vai!

Erano i Sanremo degli anni 60, la Cinquetti ancora c'è il blues della mente, la canzone romantico blues, non siamo ai 60 ma il festival del 70. Vai!

0: mai non dormo più.
1: Mi piace questa versione live direttamente da Sanremo. No. Vediamo se ne troviamo un'altra migliore. Crediamo di sì, speriamo di sì. Romantico, eccola qua. 1970, Romantico Blues, era 50. 1970.

tante le partecipazioni della Cinquetta a Festival di Sanremo dopo averlo vinto nel 64 con l'Onorità. La pioggia.

0: Passiamo adesso a Tozzi. Sì.
1: Passiamo adesso
0: il signor Tozzi. Dov'è il signor Tozzi? Eccolo qua, ce l'abbiamo. Sì. Nell'aria c'è.

Giornata italiana dalle frequenze di Radio G. Giuliano. Samba Rio e la volta di Drupi.

0: Ascoltiamo adesso la canzone che Bocelli ha inciso dedicandola a Sinner. Si chiama Polvere e Gloria.
1: In our lives there will always be many first times. All you have to do is to be yourself.
2: Ne abbiamo fatta di strada e di vita io e te, stretti alle nostre passioni da sempre, perché

0: If you work, you will rise higher.
1: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
0: The one who works is the talented one.

Le notti d'agosto ormai sono trascorse, ma almeno lo si possono raccontare con una canzone affidata a Nicola. A chi? Certo, a Loretta Goggi.

Andiamo allora alle canzoni d'oggi, sempre in italiano ovviamente, parliamo di Jovanotti, il brano si intitola Buon Vento.

Buongiorno amici, e dopo una bella intensa mattinata italiana con il nostro direttore torniamo a parlare delle novità musicali, quelle che stanno uscendo in questi giorni. Oggi è venerdì, tra l'altro è proprio il giorno, buongiorno, rinnovo il mio buongiorno a tutti voi, è proprio il giorno d'uscita dei singoli che poi diventeranno quelli più trasmessi in questo periodo. Siamo un po' a cavallo tra la fine dell'estate e l'inizio ovviamente della stagione. Settembre-ottobre sono mesi sempre un pochino piatti, ma noi cerchiamo di renderli allegri, e lo facciamo con il primo pezzo che ci introduce proprio al weekend. Lui è CeeLo Green con Fuck You.

0: tears.
1: La novità molto intensa di Billie Eilish, Tears in My Silence, l'abbiamo appena ascoltato, le lacrime nel mio silenzio, pezzo appunto molto esistenziale che abbiamo ritrovato qui su Radio G. E in apertura c'erano Joliet insieme a Achille Lauro, la novità appunto dei ragazzi. Torna anche la bella e brava Elisa, il suo nuovo pezzo si chiama Kintsugi.

A me, ragazzi, che vi devo dire? La voce di Teddy Swims piace molto, molto dolce. Stay a Little Longer, il nuovo singolo che abbiamo ascoltato su Radio G. Torna la potentissima Laura Pausini, ovvero torna, sforna un altro singolo dall'attesissimo Io Canto 2. Questa volta il coprotagonista del suo pezzo è Raf, pezzo originale appunto di Raf, con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. C'è lei che qualsiasi cosa tocca ultimamente la rende molto rock. Laura Pausini.

Era la novità di Malika Ayane, anche lei tornata con un nuovo singolo, si chiama Detto tra di noi. La fashionissima Karol G insieme a Bruno Mars, il loro singolo si chiama Still.

0: pezzo di PIC. Coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244.
1: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
2: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
3: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
2: Cambio armadio? Fatto, a prezzi leggeri.
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
0: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
5: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio. La persona al centro, sempre.

0: Oasi, c'è il sottocosto.
1: Sottocosto, grandi marche.
0: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
1: Pasta la molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
0: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
2: Riparti con gusto da Cash Gust and Italia Food Market con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro la rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo. Vongole polpa a 5,90 euro al pezzo. Seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
3: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
4: Parte la super rottamazione Opel! A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità.
5: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152, oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
6: All'Oasi c'è il sottocosto.
7: Sottocosto grandi marche.
6: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
7: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 €. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 €. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 €.
6: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.

anche lui, figlio di Ivan Graziani. Filippo Graziani torna con un nuovo singolo radiofonico, si chiama Panico Punk 77, l'abbiamo appena ascoltato qui su Radio G. Chiudiamo con un'altra novità, quella degli Evanescence, che tornano con Tell Me When Your Head Enough. Naturalmente domani grande appuntamento con tutte le novità radiofoniche del momento, quelle che ci segnala Vincenzo Iaconi. Grazie a tutti e buona giornata.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo. Vongole polpa a 5,90€ al pezzo. Seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market, che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità.
Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Radio G Notizie.
1: Tanti auguri, tanti auguri a fedelissimi ascoltatori vogliamo fare oggi, fedelissimi, prima di arrivare alla pagina, buongiorno Gabriele.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Prima di arrivare alla pagina degli auguri vogliamo fare gli auguri a Luigi e Anna Chiodi.
2: Auguri.
1: Che non sono partiti perché, no? Si è saputo adesso, no, perché devono festeggiare a Giulianova i 50 anni di matrimonio.
2: Ah, okay.
1: E lo faranno oggi.
2: Benissimo.
1: In diretta dal campo di zona Orti.
2: Beh, piove.
1: Qui ci mancano le pezze con il... faranno un giro d'onore.
2: Giro d'onore
1: e metteranno qualche pezza qua e là, perché il comune non gliele mette. Contento? Abbiamo fatto in anteprima. Chiodi, Luigi, Anna, auguri, auguri. Intanto per il resto vi ricordo che oggi è San Giovanni Gabriele, vedi che rientri sempre tu, per boire. È andato in Francia, beh, questa è un'altra cosa, vabbè, buongiorno. Allora. Andare, no, c'è la pagina di Radio G. Questa è la radio di Giulianova, tu devi giulesizzare se puoi. Intanto si può andare, puoi andare a vedere il derby, sei contento? Allora, questa è dedicata a Trump, la volevo far sentire per favore? Però si deve sentire, se non lo sento.
3: Prego 1000 euro a persona.
1: Che cai?
3: 2000!
4: Bravo!
1: Allora Trump ha detto che darà 5000 euro a ogni cittadino. C'è con la qualunque, l'aveva già capito, e adesso lo facciamo riascoltare perché è uscito un po' male. Vediamo che lo vado a fare per la sala.
3: 2000!
4: Bravo!
3: E imbianchiamo la casa di tutti, gratis. Torneranno anche i pesci spada sulla costa.
1: Bravo. Sì, abbiamo tutti problemi con lui, ma c'è qualcuno, caro Gabriele, quando arrivò Trump che ha fatto peggio, questo deputato della Lega. Ascoltiamo un po'.
5: Però state tranquilli, perché nel caso qualcuno non abbia capito, qui adesso è arrivato Trump. E secondo me.
1: Hai capito tutto?
5: Cambieranno
2: vertice. Borghi, quello che è deputato ad essere il nuovo capogruppo della Lega, se si fanno
1: voi. Potete stare tranquilli, che questo è arrivato
2: Trump.
1: Si rimette, no? Ha detto queste cose. Trump sta rovinando gli italiani, dopo la benzina, il gasolio, il gas, anche i mutui, quindi lo va di mezzo, no, ancora no. Oh, qua ci dicono che non va bene tanto il servizio autobus. Buongiorno, ma qualcuno di voi, tu per esempio, usa il servizio Gaspari da Spiaggia al Paese a Mociano? Siamo in ferie, io e le mie figlie, lo volevamo usare per essere indipendenti negli spostamenti, ma possibile che la metà delle fermate non sia segnalata? È possibile?
2: È possibile.
1: Poi, possibile che una persona debba guardare il grafico TPL, che è Gabriele?
2: Ecco, già sapere che cos'è il grafico TPL è improbabile, quindi voglio dire, se c'è quello per vedere gli orari o i percorsi, insomma.
1: Dove?
2: Non lo so.
1: Vabbè, per capire i percorsi. Possibile che al primo di settore, all'ultimo pulmino che passa alle 20:30, possibile che un autista non sappia quale piazza si fermi, quale sia piazza Fermi. E questo è bella, sta all'ultimo. È vero che in via Fermi non passa, nonostante una delle poche fermate segnalate, perché non ci entra con le manovre?
2: Può essere.
1: Ma ci rendiamo conto che così non andiamo da nessuna parte? Naturalmente io farò mail al servizio clienti, ma sarei felice se ci fossero altre segnalazioni per poter aggiungere, per capire se sono stato solo io sfortunata, caro Radio G, giurerò. Non lo so, però sugli orari noi abbiamo detto che non è, lo IAT aveva riaperto per mettere gli orari di Gaspari. Poi ha chiuso, ma prima di chiudere ha messo gli orari invernali di Gaspari. C'era un altro punto sicuro. Era l'edicolo del signor Maurizio qui, Maurizio Poveriglio della Calabria, il quale ha dovuto chiudere il chiosco, ma nessuno si è pregato niente né a palazzo né in altro, e là c'era pure, se no non c'è una palina con gli orari in Piazza Roma, per tutta la stazione. Piazza Roma, dove Gabriele, tu sai, i motociclisti d'estate, gli scooteristi, cercano disperatamente ogni posto, perché ci sono tre posti. Per le moto, gli stessi posti che c'erano nel 1960. Che diranno in via del Mattatoio?
2: Vabbè. Gli stessi posti che c'erano nel 1940 per i cavalli.
1: Esattamente. Bravo ragazzo. Adesso possiamo andare.
2: Ok.
1: Esatto, è molto bene la trasmissione.
2: Allora.
1: Bugiaro, ti servirà, perché ti ingrasserai, ti servirà il bugiaro.
2: No, lui ti deve fare un'analisi. Allora. Il centro, leggiamo la prima pagina, minaccia con l'ascia il figlio dell'ex, arrestato un anziano di 86 anni, ancora vitale, Civitella, bloccato dai carabinieri per lui, domiciliari con braccialetto elettronico.
4: Andrea Lanzieri 86 anni.
2: Vabbè, ce lascia.
4: Lo so.
2: Quello giro che lascia.
4: Però.
2: Festa dell'orrore per Hitler, il convegno con i neofascisti, quel compleanno di 118 anni del dittatore. La organizzò Reinaldo Graziani, relatore a Ortona, tra cori e saluti nazisti.
4: Ma pensate che poi fa paura si raduni, no? Del nazismo e fascismo è un'altra cosa. Significa potere rerum in latino, quello è il fascismo. Impadronirsi del sommo potere. Ti è piaciuta questa citazione?
2: Assà. Didacta, fiera scolastica in Abruzzo, 203.000 euro al giorno ci costa la fiera scolastica. Se li davano una scuola, probabilmente formavano più.
4: Allora, e poi altri soldi a chi li diamo?
2: Agli skate, 1.200.000. L'Aquila, 6 studenti nei guai per molestie telefoniche. Poi scherzi telefonici, già una volta.
4: L'ho fatti pure io
2: l'ho fatto.
4: Pure io li ho fatti.
2: A casa. Automotive.
4: Andai in una casa, il farmacista, quello che vendeva i gioielli vendali, il macellaio, una cosa stupenda perché dalla finestra potevamo vedere a mano che arrivavano e la pallone di casa che ci
2: sollevava. Che li cacciava. Automotive, non arrivano i motori, l'ex Sevel ferma per 2 giorni. Corte di Cassazione, omicidio Crocs, accolto il ricorso sulla crudeltà, ora l'appello bis. Poi Francavilla, cuoco, pestato per razzismo, 6 i denunciati.
4: Uno insiste, ha messo le cose sul pepe.
2: Non è che guarisce un giorno all'altro.
4: Ha detto la mia, sarai l'ultima faccia che vedrai.
2: È stupido.
4: Faccia la miseria.
2: Roseto, sulla 14, camion carico di polli, si ribalta, caos e coda.
4: Abbiamo visto tutti i video possibili, immaginarli, i polli morti però.
2: Vabbè. Incontro in prefettura per la partita, derby, c'è l'ok ai tifosi giugliesi.
4: Allora,
2: confermate la presenza degli ospiti.
4: Puoi ritrovare il calendario della Serie D?
2: Sì. Perché?
4: Perché Marcozzi vuole vedere una cosa, vuole controllare.
2: Subito.
4: Perché ieri, sotto ai post che davano questa notizia, i tifosi teramali dicevano: ma pure noi vogliamo. Pure noi vogliamo venire a Fadini. Allora io vorrei sapere, Gabriele, se tu riesci a vedere
2: quando c'è
4: quando si gioca sia Sant'Egidiese e Teramo, ma soprattutto Giulianova Teramo, perché Sant'Egidiese e Teramo credo che si giochi all'andata. Però,
2: sì, all'andata, solo che devo trovare.
4: Che si giochi al Fadini,
2: sì,
4: mentre
2: sì.
4: Noi andiamo prima là, devi essere bravo. Sei bravo?
2: Ci provo. Allora.
4: Scusa, ma Gabriele, ma ci sta andando il ritorno le date?
2: No, no.
4: Che palle.
2: Devo scorrerlo tutto. Purtroppo, uno bravo.
4: Dobbiamo,
2: il medico.
4: Noi dovevamo averlo già stampato in ogni parte, certo. Per andarla con la colpa è mia.
2: Certo.
4: Dovevamo controllare.
2: Certo. Però. Eccolo qua.
4: Ecco.
2: Allora, il 15 novembre ci sarà Sant'Egidiese e Teramo Calcio.
4: E quindi che fanno Fadini?
2: Ma mi fa venire
4: sicuro. Io chiedo per un amico.
2: Di pietà. Poi il ritorno ce l'abbiamo a gennaio.
4: E qua lo voglio sapere. Qua ti voglio.
2: Che mi vuoi?
4: Ma come che ti
2: vuoi? Noi abbiamo esattamente il 17 gennaio. No, fermati. 10 gennaio ci sta Giuliano Senigallia, dopo ci sta il Termoli e poi ci sta il Termo. Eccolo qua, sì. Il 24 gennaio.
4: Ah, allora la domanda è: il 24 gennaio saranno pronti gli stinti?
2: Ma ci hanno detto di sì.
4: Sì, appunto, ci hanno detto di sì.
2: Sì.
4: Perché se sì, ci sta qualche speranza che si possa, altrimenti. Non solo, ma poi basterà quel pezzetto per i tifosi teramani?
2: Vuoi che faccio mettere uno a fianco all'altro?
4: No. Se fanno la curva nel frattempo,
2: ma come sempre,
4: la famosa curva che deve essere ancora abbattuta, questo, abbattiamo
2: domani.
4: subito e facciamo due gradoni con le parafitte sopraelevate, con l'ascensore,
2: il ponte.
4: Qual è il loro ponte sullo stretto?
2: L'isola Betonata
4: e il
2: lungomare centrale.
4: Detto ciò, quindi ragazzi, non sappiamo se potete venire, intanto con la Sant'Egidiese qualche dubbio c'è. Perché ci vanno pure quelli di Giulianova.
2: Ma sicuro?
4: È bello.
2: Allora.
4: Non te ne è parlato.
2: Allora, la denuncia dell'ordine abruzzese, l'allarme, rischio frane dopo i roghi in regione, mancano i geologi.
4: Sì, ma mancano anche i soldi che dà la regione, perché sappiamo quando gli avete dato poco a Silvi.
2: Accoltellato fuori dalla chiesa, tunisino denunciato per lesioni. Calcio e fede, che bomber per il quadri è il parroco padre Oden.
4: Gioca a palla, segna. Sì. Beh, ma andiamo veloci.
2: Andiamo veloci. Che devo fare?
4: Abbiamo l'ospite e devo andare.
2: Chi è l'ospite? Chef aggredito, denunciato in 6, c'è l'aggravante dell'odio razziale. E uno del branco evoca la spedizione punitiva.
4: Leggi un po' che cosa ha fatto.
2: L'unico minorenne del gruppo pubblica sui social una foto con in mano un macete e la canzone trap dai contenuti violenti. L'ultima cosa che vedi sarà la mia faccia.
4: Quindi c'è la canzone
2: che deve trap, essere anche brutta, fra l'altro.
4: C'è la canzone trap dai contenuti violenti. Sì.
2: Tutte le canzoni trap.
4: Complimenti.
2: Convegno dei neocoi neofascisti.
4: Ma poco è libera, poco poco è ritornata a noi.
2: Graziani, quel... e basta.
4: Basta. Risorgono gli eroi.
2: E su, poco tu però Graziani, quel raduno in birreria per festeggiare i 118 anni di Hitler.
4: Compleanno?
2: Illo tempore, sì. E questo questa persona.
4: Poi ci piace quel
2: Bruttarello con.
4: No, vabbè.
2: Bruttarello. Oggettivamente Bruttarello, insomma.
4: La dichiarazione di guerra
2: è stata consegnata nelle mani degli ambasciatori. Forestelle.
4: E la gente applaudiva.
2: Palmoli, eccoli. Genitori del bosco.
4: Abbiamo ricominciato da capo? Da capo.
2: Il ricorso, la scuola è a casa è un diritto. Salute dei nostri figli ignorata.
4: Come la scuola a casa? No.
2: Sì, quelli forse a casa.
4: No.
2: Presentare 66 pagine di reclamo per sollecitare il ricongiungimento immediato. Vabbè. L'Abruzzo nel fuoco, Shelly contro gli incendi in azione senza sosta, l'emergenza superata. Rischio frane dopo i roghi, mancano i geologi in regione.
4: Noi abbiamo avuto un sindaco che era geologo.
2: Sì. Il vertice di Montesilvano, patto nel collegio unico, Marsiglio trova l'accordo, il presidente rinuncia a tripla preferenza e maxi lista in cassa il sì.
4: Tripla preferenza, ci chiamano tutti. Poi sono tornate le preferenze intanto, a livello nazionale. Il PD, fondi europei e la Bruxelles indietro.
2: Come sempre, tutti gli anni uguale.
4: Poi che fa ancora?
2: E il Movimento 5 Stelle gioca l'attacco con 375 emendamenti, capito?
4: Taglieri e Alessandrini contestano la riforma con la tattica dell'ostruzionismo, non è una novità. Nessun accordo, il collegio unico penalizza la rappresentanza dei territori, è vero. Teramo.
2: E l'INIS un piano con.
4: Giustamente, un piano contro i suicidi dopo aver approvato la legge, chi non è d'accordo.
2: Le parole del senatore dell'Italia per la giornata mondiale per la prevenzione.
4: Cioè che fa?
2: Non lo so, che ne so. Studenti universitari fuori sede, pochi posti letto e caro affitti, la denuncia dei giovani del PD, tanti annunci ma le strutture pubbliche sono poche.
4: Mi devi spiegare una cosa.
2: Dimmi.
4: Mi devi spiegare perché tutto il mondo parla, almeno a livello europeo, degli affitti brevi. Che cos'è?
2: Qua è pieno, no. Cioè? Gli affitti brevi sono quegli affitti che sono sotto l'anno.
4: E quindi?
2: E quindi servono soprattutto per il turismo.
4: E allora?
2: Che?
4: Si possono fare, non si possono
2: fare? Si possono fare, certo che si possono fare, solo che una norma europea prevede che i comuni possono limitare la possibilità di destinare strutture abitative ad affitti brevi, quindi per il turismo, diciamo, se c'è una pressione abitativa forte, cioè nel senso non si trovano le case da affittare per i periodi lunghi.
4: Vabbè,
2: per le superiori servono 1200 euro, sapevatelo. Sì, ecco,
4: la fiera della scuola.
2: Poi la zinzichiera, ma come mai non vanno i figli? Perché?
4: Perché non vanno i figli? Perché? Quanto ti costa?
2: Ecco la fiera della scuola da 203.000 euro al giorno.
4: Pure elementare, mi dicono.
2: Pure elementare?
4: Lo studio sa. Perché gli occhiali. Allora, Stellantis,
2: niente motori, Stellantis si ferma, 2 giorni di chiusura obbligata, dicono. Poi vabbè, niente,
4: andiamo
2: avanti. Era quella che
4: ti costringi io a stare
2: lì. Colpa quando mi hai fatto fa 5 anni, mi hai fatto fare una
4: vera. Eccolo, è lui.
2: Se vinco, dice Trump, $5.000 a tutti. Qui lo vedete mentre prova a stimolare l'intestino. A Dallas Trump promette denaro a ogni americano se i repubblicani vinceranno le midterm.
4: Ti prego, no, eh?
2: Mosca.
4: Possiamo fare il tipo in maniera.
2: Assolutamente sì, perché no? Anzi. schieriamoci.
4: Mosca che vuole
2: lega l'attacco al volo di Zelensky, cioè, non è vero, Moldavia e Kiev ridimensionano.
4: Quella passava.
2: Intanto un raid fa strage in centro commerciale in Ucraina.
4: E complimenti. Ci pensava lui? Intanto... Ci pensava lui?
2: Sì, lui ci pensava. Lui che stava pensando al Medio Oriente, che non è assolutamente necessario attaccare lì.
4: No, sta là, ha fatto... volta ha detto che la guerra finirà a novembre, ma
2: sì, però quegli altri due gli hanno detto che finisce prima che finisce il mandato, anche da che non finisce. Quindi sta là con tutta la flotta, il blocco navale, e nel frattempo gli Uti sull'altro promontorio stanno avanzando, hanno preso la città di Mocha e adesso assediano l'altro golfo, quello arabo saudita, perché porta anche al Mediterraneo. No! Se si blocca pure quello è fatta.
4: Se si blocca quello non basta più niente.
2: Non basta più niente.
4: Tutto questo è grazie a
2: questo. Tutto grazie a questo signore qui che ha problemi.
4: Capitate, ma sono accorti gli americani.
2: Come fin non accorge però? Gli 007 di Seul, Kim ha un figlio minore di Ju Ae, Ciccio.
4: Ciccio
2: ogni tanto pure lui.
4: Ciccio Kim fa qualcosina.
2: Ogni tanto si diverte. Perché con i missili.
4: Quello che va con lei, la sorella.
2: La sorella, sì, sì. Questa è la figlia invece. Anche un ex della Stasi nei nazisti tedeschi, vabbè, debutta là il posto suo. Il nuovo gruppo parlamentare nella prima seduta in Sassonia.
4: Ma come saluta? Ciao. No, saluto normale là.
2: Bufera preferenze, il caos, poi l'accordo, la riforma elettorale agita il centrodestra che si ricompatta al Senato. Va bene.
4: Deve essere lo sprint decisivo per la Lombardia, cioè candidato.
2: Sì, perché devono trovare il candidato, sì. Poi la Vitola resta in carcere, buchi sospetti nelle chat, vabbè, poi prorogato il taglio delle accise
4: fino a 8 mesi?
2: Al 17 settembre. Perché poi ci saranno nuovi provvedimenti, sembra la stessa frase, poi avremo nuovi provvedimenti.
4: Non me ne accorgo, perché?
2: Ma non te ne accorgi perché a 3 non dopo arriva, quindi 17 hanno pure alzato i tassi, giustamente, perché l'inflazione galoppa, però... Si ribellò all'andrangheta, si è suicidata.
4: Sembra una povera gente rimane di mezzo, che c'entra questi qua?
2: Chi è?
4: Lei con lo foulard che alza?
2: Non doveva alzare,
4: lo stipendio.
2: Non poteva farlo. Si è suicidata Denise, figlia di Lea Garofalo, anche lei sfidò i boss dell'andrangheta. Nubifragi fragellano il centro nord, morte due donne, una annegata.
4: Non era tanto bagnate di strade.
2: L'altra colpita da un pezzo di vetro.
4: Bene. La BCE rialza i tassi di interesse e si rimette la Lagarde.
2: La Lagarde conferma la linea dura, pronti a rispondere alla crisi energetica, siamo determinati a portare i prezzi al 2%.
4: Cioè praticamente che fai? Per la cosa matematica, ci potevi stare pure tu.
2: Ah, sì.
4: 2 più 2 fa 4, allora alto. Certo. 2 più 3, 2 meno fa 1, allora io abbasso.
2: Non è Draghi.
4: E anche Draghi, dimmi a Bruxelles.
2: Buongiorno, salve. Ci dica che dobbiamo fare.
4: Il cappotto. Ma perché?
2: Vabbè.
4: Abbiamo visto le scene?
2: Sì, sì, beh certo, mi mancherebbe. Teramo, denunciato per le 7 coltellate, il sindaco, una guerra tra bande.
4: È intervenuto anche il sindaco,
2: Derby, trasferta libera per i tifosi giugliesi, confermata la presenza degli ospiti per la sfida a Teramo del 20 settembre. Attesa per i biglietti.
4: Attesissima, oh! Vediamo il ritorno, No, ma soprattutto Sant'Egiese.
2: Rocca Santa Maria, chiuso e abbandonato, ora rinasce l'albergo del Ceppo.
4: Che significherà questo? Che se un altro anno Giovanova va ancora in
2: ritiro,
4: la gente lo potrà seguire abbinando la possibilità di vedere gli allenamenti con una vacanza in questo albergo che era stato completamente chiuso e abbandonato e sarà pronto proprio per l'estate. No, perché
2: lo sport,
4: andando,
2: sport. Ma ITS agroalimentare, nuova sede, istituto Lunch, lascia i locali di Viale Bovio per Piano Daccio.
4: Stasera c'è prima del 10:30 l'ospite e di noi di poco conto è il direttore sportivo, sarà interrogato tra virgolette rapida a Francesco Giorgini che è allenatore
2: seduto,
4: non è uno
2: sarà seduto per Colle d'Ara, sicurezza, scuola sotto inchiesta, trasferiti i bambini e polemica. Poi Anna Sansone è la nuova dirigente della Mobile e Cermignano torna al voto dopo i ricorsi. Gli ex sindaci e sfidanti Del Cane e Marchiselli andranno al ballottaggio.
4: A Cermignano al ballottaggio
2: Fatti ricorsi. Una prima in più al Pascal Comi, quindi sono riusciti a fare una prima in più.
4: Sì. Quindi ragionieri.
2: Dall'America a Castilenti sulle tracce
4: perché
2: dei nonni.
4: Si fa? Perché hai tolto l'argomento a Don al tuo
2: questi di Dom? Questi di Dom, no?
4: No.
2: Tasse alla provincia versate solo a metà a Campri, l'opposizione chiede conto al comune dei trasferimenti delle somme dei tributi dei rifiuti. Allora, minacce con l'ascia, arrestato un 86enne armato anche di pistole. Chi è Walton? Pericolosissimo.
4: Tutto aveva.
2: Sfonda la porta dell'alloggio affittato al figlio della ex compagna. Da qui devi andare via.
4: Sì, come ha detto, te ne via o no?
2: Pure secondo me, pure secondo me. Scuole, apre. Da qui te ne devi andare via, è troppo lungo.
4: Troppo lungo.
2: Scuole, apre la nuova materna di via Venezia, domani l'inaugurazione dell'edificio realizzato con fondi PNRR. Speriamo gli hanno tolto le erbacce. Poi oggi torna le notti del vino a Sant'Egidio alla Vibrata.
4: Sì, perché hai letto ieri tu il pezzo che vende
2: il bello così tanto al cielo.
4: No, ma che vende il bello di notte.
2: Eh sì, da come sembra, da vent'anni.
4: Emergenza casa, la sorellina che appare. Emergenza casa, alloggi alta di inquilini morosi, affitti non pagati per 250.000 euro.
2: Si tratta... Questa
4: è la famosa casa di Via Salerno, che senza più le persiane, perché l'ha tolto ma non l'hanno più rimessa.
2: Si tratta di debiti accumulati negli anni, l'assessore Albani, sempre più difficile intervenire. Proteste per le palazzine di Via Salerno in regola con le locazioni, per le finestre senza persiane.
4: Esatto, io ti voglio dire che ogni volta mi metto assessore e mi lascio ogni volta correggere in assessore, però sono coerente e metto l'assessore Albani. E beh, vabbè. Oh, Cocciniglia, il comune ha risposto al tavolo solo su questo argomento, 8.000 lo yacht, il nautico sfondato, quello che ci vede, e risponde però qui. E non fa in tempo a rispondere, questa qua è arrivata credo ieri alle 12.10, alle 12.22 c'è la replica di Conalpa, quindi questa è la cosa, che però vedo, vi glielo devo dire a tutti, che non sta attecchendo molto nelle visualizzazioni.
2: No,
4: cioè, non è un argomento che tira moltissimo. Se tu, per esempio, Orsini, risolvi il problema che quando passano un zappiccio già non se ne parla più. Invece dovete intervenire là al vecchio ex mercato. Perché per quello che si è seccato, quello è brutto per terra, tutto un bel prato, c'è un grande prato.
2: Ci sono i pini, soprattutto i pini non cresce l'erba, quindi purtroppo.
4: Quello, semmai quello. E poi fateci sapere che cosa volete fare del primo piano terra.
2: Ma là ci va il mercato. Ma là ci va il mercato a chilometro zero. Sono tutti quanti pronti perché non vedono l'ora, che non se ne volevano andare.
4: Era
2: c'è stata
4: così,
2: una battaglia politica di quella violenta.
4: Non volevano andare là.
2: Poi non
4: vogliono tornare qui.
2: Ma torno
4: perché loro stanno là in mezzo a tutti i tanti commercianti, e quindi c'è la gente va a comprare mutande e già che
2: va a comprare la porchetta e compra pure il condono.
4: Così è.
2: Ma è una cosa normale,
4: esatto.
2: Si chiama aggregazione economica.
4: Tu ti inaugurate con tutti i fuochi d'artificio.
2: Ci andiamo a parcheggiare prima o poi gli scooter.
4: Un bel parcheggio.
2: 10 parcheggi, esatto, 4 scooter. Poi magari fateci passare pure Gaspari, così diventa un luogo dove la gente può lasciare la macchina. E come gli veniva in mente da matti che andavano a piedi, non vanno a piedi, vanno col pullman, vanno alla spiaggia, vanno al paese.
4: Qualcuno diceva potete lasciare la macchina per andare al mare direttamente in piazza del mare.
2: Poi sfortunatissimo, perché è stata l'estate più calda della storia dell'umanità.
4: E che doveva fare il cittadino?
2: Lasciare la macchina?
4: Ammesso che c'era l'ombrellone, no, che li borse, che le cose andava alle 9, 9:30.
2: Troppo.
4: All'una, dopo aver fatto una bella giornata, in quel tratto dal mare a piazza della chiesa segnava tutto l'Ubenvali, Madonna, le cose, i sudori, però aveva consigliato questo tragitto. Uno mette la navetta, però ha detto quello del Sipark che per portare i cittadini in giro se l'affitta lui il trenino.
2: Per forza. Tieni.
4: Pronto? Sì? Sì.
2: Allora.
4: Le multe adesso la manga mettono? Quindi qual è il problema? La pupù,
2: fanno gli anticorpi.
4: I cani.
2: Fanno gli anticorpi.
4: Che dovrebbero controllare. Questi dovrebbero controllare, ma non controllano tutte le strade, solo alcune. Che andare, caputo, che andasse dove andare, ma glielo ricorderemo, perché poi faremo. Si prepara un ottobre caldo per qualcuno. Sì, va bene, hai detto, ha ragione, brava, sì, ha ragione, grazie.
2: Allora,
4: ma chi controlla? Manutenzione hanno?
2: Zero. Beh, meno uno.
4: Allora, ufficio turistico, il famoso yacht, tutti sapevano.
2: Proteste.
4: Al mondo.
2: Proteste per la chiusura.
4: Andreani sarebbe andato in pensione il 31 agosto, lo sapevano tutti nel momento in cui ce l'hanno messa, no?
2: Beh, sì.
4: Quindi, siccome l'estate.
2: Perché hai dovuto organizzare pure la festa? Quando
4: finisce l'estate? 22?
2: 21 settembre.
4: Quindi ci sono ancora dei giorni, sì. L'estate, la gente viene. Ieri stavo al corso lì, per tante cose, e è passata una signora che guardava spaesata. E gli ho spiegato che cos'era il corso, perché non sapeva che fare.
2: La guida turistica estemporanea.
4: Cosa ha fatto? Ha saputo fare.
2: Bravo.
4: Perché Azzurri ha detto: qual è il pensiero che vi arrovella? Che è la cosa più stata. E quella ha detto: ma come si entra qua? Che c'è? E gli ho spiegato che cosa c'è là dentro. E che ci sta una sala che dovrebbe
2: diventare
4: teatro, ma anche là non si muove niente, e che purtroppo ci sono anche altri due piani sopra che dovrebbero essere sistemati, che sono lasciati nel completo abbandono. E invece a Palazzo, che faremo veramente stavolta con il ragazzo, stanno pensando di mandare ancora dei siluri al Cuore Pierangelo per fargli chiudere al giorno della Parriola, perché ciclicamente al comune dice: che facciamo oggi? Ora penalizziamo ancora il lungomare. Oppure
2: parliamo della New End, parliamo del candidato alla regione fra tre anni.
4: Candidato alla regione che se ne parla da tre anni. Oppure
2: chiudiamo la Giuliana Patrimonio.
4: Se demandiamo qualche silura a Guido Baldi.
2: Ufficio turistico, proteste per la chiusura, l'ha detta, è andata in pensione e non è stata sostituita.
4: Allora fare, proporre di gestire anche
2: se ne fare, proporre
4: come volontariato,
2: i volontari per l'apertura.
4: Nessuna risposta, no. È una lunga serie di pecca mandata, ma quindi cosa, niente.
2: Ma dice, come un periodo le pecche non hanno funzionato? Pare. Roseto. Si ribalta il tir con i polli in A14, code e caos, direi code, ali e anche caos, perché le alette.
4: È famose,
2: beh, famosissime alette di pollo. E poi abbiamo pista ciclopedonale.
4: Sopraccosce.
2: Dove te l'ho ogni tanto?
4: Ma sono buonissime, oh! Le mie parte migliore, di sovracco la V. Li sovraccosci, andiamo, salutiamo un po' gli amici.
2: Poi li salutiamo.
4: Salutiamo
2: gli amici.
4: Un secondo.
2: Salutiamo gli amici.
4: Se no ti faccio sentire quelle
2: cose. Non gli fa niente, fermi. Allora, buongiorno. Buongiorno
4: direttore Gabriele, buona giornata e buon lavoro.
2: Da Antonella Leonio, Luigi Anni, buongiorno. Buongiorno Valentina Campetti, che dice finalmente è venerdì, meno male.
4: Ah, perché non lavora lei domani,
2: Beh, no.
4: Chiori, Luigi Anna.
2: Buongiorno e buon venerdì a tutti.
4: Ma come, ti abbiamo fatto gli auguri che oggi fate 50 anni di matrimonio?
2: Loro lo sanno che fanno 50 anni di matrimonio.
4: Sì, ma noi, grazie.
2: Ah, vabbè, figurati.
4: Vabbè, Vagnoni.
2: Sandro Vagnoni, buongiorno e buonissimo venerdì.
4: Ma perché ti ha pagato un caffè, sembra Cici.
2: Buongiorno a Rita Ranalli.
4: Buongiorno.
2: Buon lavoro e buon fine settimana da Gaetano Paolini. Max Rastelli, buongiorno a tutti. Direttore Gabriele.
4: Ma la C ha scritto.
2: La sai con la G. Lorena Ciccioni, buongiorno. Paola Cicconi, buongiorno.
4: Lorena Ciccioni.
2: Buongiorno. Donna Giaffoni, buongiorno. Federico, buongiorno.
4: Buondì.
2: Betty Alma, buongiorno a tutti voi.
4: Andrea, curate? Andrea Serafini.
2: Sta bloccato al bivio, sta arraiato e non scrive.
4: Sta alla fine al bivio.
2: Allora, andiamo avanti.
4: Ci hanno ripensato, è arrivato uno squillo.
2: Sì, meglio. Pista ciclopedonale, tempi brevi per i lavori di riqualificazione. Non me l'ha fatta pista ciclopedonale per Colonia.
4: Beh, ma che vuoi,
2: Palamaggetti, accuse sui ritardi, l'opposizione protesta sulla mancata sistemazione dell'impianto. Noi protestiamo sul fatto che non c'è l'impianto. Lungomare Nord, nuova caduta per le doghe rotte. Questo gli era stato detto subito al vecchio sindaco del PD, che era una fesseria mettere quelle doghe. Ha continuato sulla sua strada e ci è andata di musica.
4: Ti leggo il titolo. Baggetti accusa sui ritardi. Noi
2: l'opposizione protesta sulla mancata sistemazione dell'impianto. Noi protestiamo perché l'impianto non ce l'abbiamo. Doveva nascere prima le terre Cerulli, poi le terre l'altro Cerulli, migliori qua
4: quando
2: sotto.
4: Quando deve nascere una cosa sull'ascito Cerulli non nasce niente.
2: Pare che vogliano pedonalizzare pure l'ascito Cerulli.
4: Può darsi.
2: Pare che.
4: E poi c'è l'articolo proprio Luigino,
2: sì,
4: che
2: sì,
4: voleva
2: sì.
4: Fare gli spari là, gli fa le parole, dice, no, ti mando il comune a te, ma io non c'entro niente. Silvi! scuola, ecco i problemi, scuola chiusa per la maxi frana, speriamo possa essere riaperta.
2: Queste male speranze si sono appoggiate alla divinità. Quindi
4: sta chiusa, quindi vanno all'altra parte e ci sono disagi. Però 30.000 euro
2: ha dato. Però il sindaco Scordella dice: comune vicino ai bambini del borgo.
4: Oh, bravo.
2: Del borgo, cercheremo di alleviare tutti i disagi. Ma lei fa le carezze
4: e
2: batte. Case Ater verifica sulle condizioni igieniche, pure qua.
4: Chi è che è Don Eduardo? Chi è
2: Castelli, il presidente, la grotta. Quello che ha sostituito quell'altro, quello della Lega.
4: Ah, sì, quello che c'è la Senese, là. No, che? La Senese là.
2: Ci più a parola. Allora, ti
4: avevo. Ma ha ragione noi. Infatti c'era ancora così.
2: Sì, ma... Cociniglia, l'AMP di Pineto, nessuna raccolta fondi.
4: Vabbè, andiamo avanti, tu non dici per stesso costo. Cociniglia, dai.
2: Pescara, accolto il ricorso sulla crudeltà, appello bis per chi uccise Crocs.
4: E perché c'era confermata la crudeltà?
2: No, non era confermata, hanno fatto il ricorso a Cassazione.
4: Ma la cosa grave è che questi qua, dopo l'omicidio, si andranno a fare il bagno. Ma come può?
2: La nonna dice una decisione che riconosce il peso di quei comportamenti.
4: Aprile, come può essere?
2: Come può essere?
4: Non ci posso pensare.
2: Questa è la civiltà che ci siamo costruiti noi, non è che... Che ci ha fatto qualcun altro? Andiamo. Blitz della squadra mobile, disoccupato con tre chili. No, come ci stava Trump, Ciccio Kim, Putin, dalla parte.
4: Disoccupato con 3 chili di droga, non è disoccupato.
2: Arrestato l'uomo, 50 anni, originario di Chieti, è stato sorpreso dai poliziotti a spacciare nel suo appartamento nella zona.
4: Vabbè, però pure tu a casa, con comodo.
2: Vabbè, mo si usa il telelavoro, non la casa proprio.
4: Ma la gente, i spioni del palazzo, tutto questo movimento.
2: Che vecchiaccio ha fatto.
4: Ci stava qualche prostituta. Ci stava la droga.
2: Si chiama l'amministratore,
4: eccolo qua, infatti, casa a luci rosse, misure in carcere, ma la tenutaria cinese è sparita.
2: Ruba i vestiti e graffia il commesso, presa nei guai per rapina impropria a una 26enne di Montesilvano.
4: A me pare che sopra la prima pagina c'è scritto preso, ma forse per un'altra cosa.
2: Era il maestro che faceva, ma sul messaggero, non è qua.
4: Percorsa ostacoli sulla ciclovia, l'assessore pronti a migliorarla.
2: Ecco, pure qua.
4: Noi ci abbiamo? A proposito, collegamento con la cremagliera, la funivia, il mezzo mobile,
2: il catapulte,
4: Lido Paese.
2: Stanno installando le catapulte sotto la via, quella con tutte quelle canne, mo perché non serviva
4: tagliare. Ma guarda, avete visto le canne?
2: La via di Fondanella.
4: Della strada delle Fondanelle?
2: Quelle mo non serve a tagliarle.
4: No, me ne siete accorti, no. In via del mattatoio, come tutte le canne. No. Niente là, non si passa. Era un ottobre di fuoco, preparate.
2: Eventi sportivi, lungomare chiuso alle auto dalle 9 di oggi a domenica, questo a Montesilvano.
4: Abbiamo affittato un drone per verificare tutte le zone che sono piene di erbacci.
2: No, perché non ci si può entrare nelle zone, allora dall'alto riusciamo a vedere.
4: Esatto.
2: Mercato 25, revocato il sequestro di luglio. Beh, questo è uno stabilimento balneare che mogli revocate il sequestro a settembre.
4: Io ti faccio lavorare, però.
2: No, gliel'ha revocato, mogli l'ha revocato, quindi è stato chiuso fino a mo.
4: Che bene.
2: L'Aquila.
4: Bello questo. Sonnellini durante il servizio, 11 poliziotti sotto processo. Vabbè.
2: Adesso sono indagini vecchissime.
4: Il GUP ha accolto richiesta della procura, ha disposto rinvio a giudizio. Accusa a vario titolo. Sonnellino, truffa, falso, peculato e omissioni di soccorso. Mentre dormiva ha fatto
2: tutto. 8 persone già scagionate però. Pestaggio, spunta un'altra denuncia a Sulmona, giovane tunisino sostiene di essere rimasto ferito durante l'aggressione. Poi ancora a Sulmona, lite per 50 euro, ferito
4: dai,
2: alla
4: dai,
2: testa.
4: Dai, ho visto una cosa di là, dai, questo, non salire, stai un po' là. Numero sul muro del bagno, minori nei guai per molestia, ma che si sono inventati. Sotto inchiesta, 6 giovanissimi di Avezzano, Civitella pure a Scurcola, che hanno fatto chiamate a raffica dopo la gita scolastica al telefono scritto nell'autogrill con offerta di rapporti sessuali.
2: Ma che te la fa a Scurcola, un povero ragazzino, no? In gita si è sfogato.
4: Si è sfogato e ha detto: guarda, adesso, fate questo numero, trovate. E la casa arrivava.
2: Luco dice addio a Fiorenzo Ciocci, icona della politica. Post terremoto, ricostruzione, impresa Aquilani nel mirino dei controlli antimafia.
4: Andiamo però.
2: E che vuoi, sto andando?
4: Calendamente.
2: Defibrillatore non funzionante a Pratola, il comune respinge le accuse.
4: Il quello è morto.
2: E infatti. Colpo da 15.000 euro alla Dona dei Legnami, ladri in azione della notte, 3 persone, suicidio rubare attrezzature. La perizia Chieti, Andrea ucciso con più colpi, poi San Salvo, l'addio a Claudio e Annabella, ci diano la forza per perdonare. Avanti.
4: Ci sta qualcosa abruzzese? No.
2: No.
4: Venezia c'era.
2: Al Pescara, a Luci Gialle, ha atteso il debutto di Ferreri, Giusi Ferreri.
4: Giusi Ferreri, va bene, certo. Andiamo avanti.
2: Ai piedi del Monte Prena, una passeggiata aspra e tenace, appunto, attraversando i piani della Bruna.
4: Non abbiamo notizie sull'orso, l'orso.
2: No, mi stanno mette collare, ma
4: dovete scegliere tra l'orso e la famiglia del Bosco.
2: Capo.
4: La Roma bella a metà, perché più nel primo tempo.
2: Uragano Como 1-1 col Fenerbahce, il Como fa 4-1 a Lipsia.
4: Lipsia fu una famosa battaglia, ci fu.

0: Paterna, cuore di capitano, Lanciano, riscattiamoci, ora la prima vittoria. E poi il Chieti ingaggia Pano, Minuto, li salva e Francavilla. Giulio, non c'è niente?
1: No.
0: De la voi?
1: Non c'è. Non c'è.
0: Ah. Allora, poi abbiamo Calcio e Fede, la storia, Via la Tunica, si gioca a quadri, il nuovo bomber è Padre Oden, 35enne viceparroco della Tanzania, capito? Chemo? Peccato, quella è scesa pressione. Ciclismo, Matteotti, pedali pronti, Giuliani, sta tornando la passione. Mi di una volta.
1: Mi ha pagato la luce il Lanzone Colanesco in 4 ore.
0: Perché? Il fulmine.
1: No, ma non pioveva, poverino.
0: Allora, andiamo invece il Messaggero. Vai.
1: De Vito Croc sarà un nuovo processo, poi aggressione razzista al cuoco, denunciati 6 giovanissimi. Un insegnante molesta l'alunna, eccolo qua preso, dei 13 anni preso, l'uomo 44 anni accusato di averla palpeggiata e baciata. Ora si trova ai domiciliari.
0: Ma finisce.
1: Teramo, accoltellata da. No, accoltella un connazionale denunciato l'allarme del sindaco D'Alberto, che dice che forse a Teramo faccia un documento della prefettura, della questura, in cui vengono annunciati nuovi controlli. Qua per fortuna in piazza della stazione, da quando vanno i carabinieri a fare ogni tanto, no, se non una volta al giorno, dei pattugliamenti, la situazione sembra calmata, ma guai ad abbassare la guardia. A Civitella aveva lasciato la pistola per riprendersi la casa, arrestato a 86 anni. Poi Pescara, non solo negozi chiusi, anche le rapine, allarme nei locali, molestie telefoniche a una donna, 6 indagati. Ed ancora da Litto Croc ci sarà un nuovo appello, la gioia della nonna. Ed ancora legge elettorale regionale, Marsiglio difende ancora il collegio unico. Pescara, rapine e negozi chiusi, allarme incendio, il comune corre ai ripari. Ed ancora andiamo avanti e troviamo questo titolo, sconti tari e più isole, più ecoisole e rivoluzioni sui rifiuti a Pescara, quindi qualcosa di buono c'è. Ambulanza senza medico di notte, è molto grave, Pennelle scontro sul servizio 118. L'acqua e la violenza sessuale, abbiamo detto, la stringeva, la palpeggiava e la baciava, un'alunna di 16 anni, insegnante arrestato. Poi picchia la moglie e i bambini, marito violento allontanato perché c'è il rischio di episodi più gravi, grazie. Ater, stretta sui morosi, 21 milioni da riscuotere. L'Ater, noi abbiamo detto 250.000 euro a Giulia Nova, invece all'Aquila 21 milioni, non paga nessuno, credo. Vabbè. Poi molestie telefoniche, 6 diciassettenni indagati, furto da 15.000 euro nella falegnameria, l'altro in fuga con i trapani e le seghe elettriche. A Chieti, lavori a Palazzo da Chirri, progetto sarà pronto in 80 giorni, dice il sindaco, il neo sindaco Legnini. Famiglia del Bosco, depositati il ricorso, bimbi subito a casa, non se ne può più, bastava risolverlo subito il problema, andare in una casa normale, in una città normale, che andavano vaccinati, poi andavano a scuola, poi stavano con i genitori. E invece hanno fatto tutto il contrario di quello che si doveva fare. Accoltellato dopo il litigio, denunciato un tunisino, a Teramo i cittadini dicono una situazione insostenibile, si preoccupa anche il sindaco D'Alberto, ma un 86enne ha fatto di più, in vibrata perché con l'ascia e con la pistola ha sfondato la porta per riprendersi la casa occupata dall'ex moglie del figlio della serie 8-9, oppure quindi ha sfondato con l'ascia e c'è la foto dell'ascia. Calcio, Pescara, caccia al primo squillo. Poi Supercoppa, sfida tra Quirani, Annucci e Casiglio. Vediamo se abbiamo qualche notizia. Anche qua c'è l'intervista a Touré, Teramo vuole fare un campionato top. Poi Sant'Egidiese, c'era Recanatese, torna dal primo minuto il calciatore Dal Cason. Andiamo a vedere. Preferenze, la maggioranza si blinda, c'è stata una lunga lotta, una lunga discussione. Poi il centro-destra, che era diviso, si ricombatte e respinge l'emendamento del PD. Le opposizioni dicono vergogna. Vabbè, Meloni, tornano fino a 3 nomi sulla scheda, quindi si possono mettere 3 preferenze. Con Del Renzi, voi incoerenti. Vabbè. Poi la BCE, queste sono le notizie tristi, alza i tassi al 2,5%, tutto merito, lo sapete, di Trump. Resta lo sconto sul diesel, più gas e petrolio nazionali. Poi la vicenda che sembra tanto eccola qua, sì, la vicenda che alcuni giornali la tengono sempre in prima pagina, la

0: La resta in carcere, si indaga sull'origine del denaro. Poi le follie di Trump, e noi abbiamo detto che lo diceva anche nel suo comizio, Cettola Qualunque, diceva: daremo 2.000 euro a ogni cittadino. Trump fa di più, dice 5.000 dollari per ogni americano. Questo comanda il mondo. E noi ce ne stiamo accorgendo, perché la guerra con l'Iran proprio ci distrugge. Tensioni, rinvii, riunioni, poi c'è un resto broccio, al ritorno alle preferenze potete mettere fine a 3 nomi sulla scheda. Poi la notizia brutta: la BCE alza i tassi al 2,5%, allontana gli investitori, perché la Bundesbank li ci attende, che così poi la gente non investe. Questo è quello che succede in questa piccola Italia, e questo è anche quello che succede nel mondo. Vero, dottoressa? Buongiorno. Stiamo salutando la dottoressa Nardinocchi. Eccola qua.
1: Buongiorno.
0: Bella, fresca, doppia panna. Come va? Tutto a posto?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Rinfrescato con questo tempo?
1: Dai. Sì, dai, un po'.
0: Ci stiamo meglio, sì.
1: Poco meglio, dai.
0: Allora, oggi parliamo di un argomento che interessa molte persone,
1: no,
0: perché ci sono più cose. Prego, vuoi ricordarlo? Grazie.
1: Allora, oggi parliamo di stitichezza e di quali sono le cause e quali sono i rimedi.
0: Stitichezza.
1: Vale anche oggi che mi guarda più là che di qua.
0: Va benissimo.
1: Ok. Sì, diciamo che non è una patologia, è una condizione però che affligge molti, quindi è appunto una condizione, diciamo, che è un albo alterato. Che cos'è la stitichezza? Sono evacuazioni difficoltose, incomplete, poco frequenti. Chi è stitico non va in bagno per più di 3 volte a settimana, non si ha la sensazione di svuotamento intestinale, le feci sono dure, diventano caprine, delle palline.
0: A volte c'è il tappo famoso.
1: A volte si arriva anche ad un blocco intestinale. E tutto questo causa.
0: Ieri sera abbiamo fatto una trasmissione su Mungiaro,
1: sì.
0: E uno degli effetti collaterali è la stitichezza. E c'era un cittadino che telefonava dicendo che non andava al bagno da 9 giorni, e Pier Giorgio Casaccia ha detto di andare là a fare un pistolino,
1: esatto,
0: al pronto soccorso.
1: Allora, è ovvio che ci sono delle situazioni specifiche, ecco, alcuni farmaci possono causarlo. In generale la causa della stitichezza è da cercarsi in abitudini sbagliate, quindi poca fibra nell'alimentazione.
0: Ci dici per favore 3-4 elementi che contengono fibre?
1: Allora, tutta la frutta e la verdura.
0: Tutte.
1: E tutti i cereali integrali. Ma per raggiungere i 25-30 grammi di fibra quotidiani, noi dovremmo mangiare 1 chilo di frutta e verdura al giorno, 1/2 chilo di verdura e 1/2 chilo di frutta, e cercare di inserire, di introdurre quasi tutti i cereali che mangiamo integrali. Questo non lo fa quasi nessuno, quindi già la quantità di fibra che introduciamo è inadeguata.
0: Cereali, tutti
1: poi,
0: il pane,
1: pane, pasta, riso, tutti i cereali, le fette biscottate,
0: tutto integrale.
1: Tutto ciò che ci mangiamo, allora io dico sempre poi, mangiamo ciò che ci piace.
0: Beh.
1: Se la pasta integrale non mi piace, la evito, mangio altro per mettere dentro fibra. Altra causa di stitichezza.
0: Però frutta e verdura, quelle che ce l'hanno,
1: certo,
0: di più.
1: Tutte contengono fibra.
0: Tutte,
1: certo. Altra causa di stitichezza, una scarsa idratazione. Quasi nessuno arriva a bersi la quantità giusta di acqua per mantenere l'organismo idratato e quindi anche le feci idratate. E poi altra causa importante di stitichezza è la vita sedentaria, che è ad appannaggio di quasi tutti noi. Perché ormai i lavori sono tutti sedentari, e mi dispiace dire questa cosa, ma non si può pensare che trascorrere 10 ore al giorno seduti, perché siamo costretti a farlo, ma poi fare 2 ore di camminata a settimana non equivale a dire conduco uno stile di vita.
0: Invece un'ora al giorno?
1: Bisognerebbe quotidianamente cercare di compensare quella sedentarietà.
0: Ma un'ora al giorno?
1: Ma la realtà è che, direttore, se ci pensa, se sto seduto 8 ore e cammino un'ora, già comunque è scompensato, ma almeno è qualcosa. Ma spesso si pensa che facendo attività 2 volte a settimana, un'oretta di qualcosa, quello possa essere sufficiente a compensare la sedentarietà delle altre 19 23 ore.
0: Ma come si fa quando la sedentarietà è per forza un impiegato di banca?
1: Quello, no, infatti,
0: noi, anche la radio, il giornale, uno sarebbe a scrivere, ma seduti.
1: Esatto. va trovata poi quell'ora quotidianamente per fare qualcosa. Anche semplicemente camminare va bene, ma va fatto, direttore. Invece spesso il tempo per fare questa cosa non si trova, quindi poi la stitichezza viene perché queste abitudini, queste tre, non ci voglio aggiungere altro. Adesso spesso si va anche con lo stress come causa di stitichezza, che ci può stare, perché comunque lo stress agisce negativamente sull'apparato gastrodigerente, quindi ci può stare. Però andiamo a valutare questi tre prima di andare oltre, e spesso sono delle condizioni comunissime, quindi poi ci si ritrova a non andare in bagno in maniera regolare, e questa è qualcosa di molto fastidioso, cioè è costipante, è veramente fastidioso non avere una buona regolarità intestinale. Quindi si vanno a ritrovare tutti i rimedi possibili, no? Allora, i più blasonati sono le prugne secche, che è vero, sono stati fatti degli studi, dei lavori, e in effetti la prugna secca contiene uno zucchero che si chiama sorbitolo, che noi non metabolizziamo, quindi arriva dritto dritto al colon e favorisce, richiama acqua, quindi le feci si ammorbidiscono, perché arriva acqua lì e le feci si ammorbidiscono. In più le prugne, come tutta la frutta, contengono anche fibra, quindi anche questo
0: aumenta. Ma le prugne secche che si vendono?
1: Quelle.
0: Ma sono dolci?
1: Ma sono dolci, direttore, perché sono concentrate, sono disidratate.
0: Ma sono controindicate per la glicemia, no, quella domanda è.
1: No, perché quelle, due o tre prugne, allora, è ovvio che poi sono due o tre prugne, no, tutta la scatoletta. E lei, se si mangia due o tre prugne secche, è come se si fosse mangiato una mela, oppure tre susine fresche. Lì le sente molto dolci perché è stata tolta l'acqua, si è concentrato lo zucchero, ma lo zucchero è lo stesso di tre susine fresche, grandi, capito? Però, allora, però la
0: dottore, ma chi le mangia le susine?
1: Non si mangiano più le prugne.
2: Le prugne
1: si vedono?
0: No, le prugne,
1: le prugne sono una marca, Regina Claudia, quelle piccolette,
0: sì, guarda, le prugne,
1: che
0: sì,
1: hanno una specie di velo che sembra che sono
3: impolverate.
1: Susine,
0: le prugne, no, le prugne.
1: Allora, però attenzione, perché è vero che la prugna secca ha effetti benefici sulla regolarità intestinale, però... ma attenzione a non andare oltre i dosaggi delle 2-3 prugne secche al giorno,
0: no,
1: perché sennò poi sopraggiungono crampi, dolori addominali, diarrea, quindi non si deve superare la dose. I kiwi, anche loro vengono spesso sfruttati per contrastare la stitichezza, anche loro in effetti contengono vitamina C e contengono anche loro fibra, e quindi nei lavori sono stati usati a questo dosaggio 2 kiwi al giorno, possibilmente la mattina a digiuno, e possibilmente ben lavati, mangiando anche la buccia, perché ovviamente la buccia contiene tanta fibra.
0: La buccia è tutta rugosa.
1: Sì, non so io come si fa a mangiare la buccia e kiwi, però il lavoro è stato fatto così. Anche lì si raccomanda di non andare oltre i dosaggi consigliati, altrimenti anche lì crampi
0: e diarrea.
1: Pancia. Altro rimedio comune è il caffè. Molti riescono ad andare in bagno la mattina facendo colazione, bevo il caffè, vado in bagno. È vero che la caffeina non agisce aumentando il volume delle feci, idratando come la frutta che abbiamo nominato, agisce invece stimolando la contrazione dei muscoli del colon, ok? Quindi favorisce l'espulsione. Questo però non capita a tutti, è un effetto molto soggettivo, quindi ci sono persone che non beneficiano di questo effetto, quindi non è detto che prendersi il caffè la mattina possa aiutare tutti ad andare in bagno.
0: Il latte.
1: Il lattosio, la parte di lattosio non digerita può essere uno stimolo ad evacuare. Allora, questo per i non intolleranti al lattosio. Per chi è intollerante al lattosio, il lattosio causa diarrea, perché il lattosio non è tollerato, e il soggetto intollerante al lattosio che però lo usa poi va in bagno, ma è una scarica e non è un andare in bagno in maniera fisiologica, anche perché quella è anche la modalità in cui si riesce ad evacuare quando si usano le purghe e i lassativi. Ma non è una buona cosa, perché se io vado in bagno ma è diarrea quotidianamente, io mi disidrato e perdo anche tanti elettroliti, tanti ioni presenti nell'acqua che vado a perdere con la diarrea, quindi sodio, potassio, calcio, quindi non va bene causarsi la diarrea con la purga oppure con il latte, ok? C'è un rimedio che molti utilizzano che è la sigaretta, quindi caffè, colazione, caffè, sigaretta, questo, riesco questo, ad andare in bagno.
0: Questo prende caffè e sigaretta.
1: Allora, il razionale c'è, nel senso che anche la nicotina stimola la contrazione colica, è vero che la stimola, no? Però c'è da dire che i danni da sigaretta, i danni da fumo sono enormemente più grandi rispetto al beneficio che uno può trarre, perché facendo colazione, caffè e sigaretta poi ha una buona regolarità intestinale. Quindi è ovvio che insomma, non è un elemento. Non è un elemento, insomma, da consigliare come rimedio per contrastare la stitichezza. Questi, diciamo, sono i più blasonati, però per esempio, sempre parlando di rimedi naturali, ci sono i semi di lino che idratati fanno delle mucillaggini, quindi anche loro vanno ad aumentare il volume delle feci, quindi si possono idratare in acqua, si possono mettere nello yogurt, si possono macinare e si possono utilizzare come rimedio.
0: Sono famosi per gli impacchi i semi di lino.
1: Anche? Non lo so.
0: Sì, gli impacchi di semi di lino, tornadito, impacco di semi di lino, si matura e se ne va.
1: E se ne va. Tutti gli alimenti fermentati, quindi lo yogurt, il kefir, i crauti, perché agiscono in maniera diversa, contengono dei microrganismi, dei lattobacilli, bifidobatteri che vanno a migliorare la composizione della nostra flora batterica intestinale e quindi possono aiutare nel recupero di una buona regolarità.
0: Quando è che
1: sali di magnesio?
0: Il magnesio.
1: I sali di magnesio, citrato e ossido, che possono dare una mano, usati la sera, ad idratare le feci e quindi magari ad avere lo stimolo la mattina. Che mi diceva? Mi sta facendo
0: qualcosa. Abbiamo una percentuale, la sigaretta è molto diffusa?
1: Lo sa che non lo so, non la so la percentuale.
0: E prende sia uomini che donne indifferentemente.
1: Sì, sigaretta, sì. Allora, è frutto di abitudini sbagliate, quindi poi va a colpire tutti coloro che mettono in atto queste abitudini sbagliate. Allora, una cosa che voglio dire, a parte tutti questi miei rimedi, tutti questi rimedi non funzionano se non beviamo. Tutti quelli che agiscono per richiamare acqua nelle feci, quindi anche le prugne, i kiwi, la fibra, per esempio si usano anche le fibre tipo lo psiglio, tipo le fibre che stanno, vede che spesso nelle diete, quando si fa la colazione, spesso il cereale che noi consigliamo è l'avena. Poi, per carità, uno si mangia qualunque altro cereale, però l'avena contiene beta-glucani, che sono delle fibre naturali che anche lì di nuovo vanno ad aumentare il volume delle feci e quindi aiutano l'evacuazione.
0: E dove sta questa famosa avena? In quale alimento?
1: L'avena è un cereale, cioè proprio esiste il cereale avena. I chicchetti, la spiga, e ci stanno i chicchettini.
3: Che alimento vuoi mettere? L'avena è un cereale, come il grano.
1: Cereale l'avena.
3: Che elemento vuoi mettere?
0: Sono ben grano, si fa il pane.
3: Sì,
0: dopo
1: come fai il grano. Sì, beh. Però ci sta pure il chicchetto, il cereale che si usa a colazione, di solito sono i chicchi schiacciati.
3: Sì.
1: No? Sfarrati, non so come si dice, però si usano così. Però quello che voglio dire è che anche se uno dice no, mi mangio le prugne, oppure mi mangio il kiwi, oppure mi uso i semi di lino, se non beviamo adeguate quantità di acqua, nessun rimedio funziona.
0: Ma questo vale per tutti, la stessa quantità di acqua?
1: Allora, no, è ovvio che un bambino per idratarsi necessita di meno acqua rispetto ad un adulto.
0: Adulti sembra uguale.
1: Oppure chi fa, chi consuma, chi brucia, chi suda tanto perché fa tanta attività fisica deve bere di più. Però solitamente da 1,5 litri a 2 litri d'acqua, per farla facile, ce la dobbiamo bere tutti. Forse c'è chi se ne deve bere anche di più. Ma io mi rendo conto nella mia pratica quotidiana al lavoro che a quei 2 litri ci arriva pochissima gente.
0: 2 litri?
1: Un paio di litri, ma quest'estate, ma forse ce ne dovevamo bere anche di più, soprattutto nei periodi in cui uno la perde, perché sudiamo e con la sudorazione perdiamo liquidi, quindi vanno reintrodotti. Se non beviamo, i rimedi per la stitichezza non funzionano. Ma soprattutto, no, uno dice, ma quindi le prugne funzionano, ma quindi i kiwi funzionano. La realtà è che questi alimenti rientrano in quella classe di alimenti ricchi di fibra che vengono consigliati per evitare la stitichezza. Cioè, per non essere stitici devo mangiare fibra e quindi consumare frutta e verdura. I prugne sono frutta, i kiwi sono frutta, quindi non è il singolo alimento che ci risolve il problema, non è mangio la prugna e risolvo la stitichezza, che dovremmo allargare un attimo la nostra visuale e dire mangio frutta e verdura a sufficienza, mi idrato a sufficienza, e poi andare oltre e dire conduco uno stile di vita attivo, mettendo insieme queste tre cose, sicuramente non in una settimana, ma proprio reiterandole nel tempo, è molto probabile che il mio intestino torni a funzionare in maniera corretta e non devo stare più a pensare devo mangiare la prugna, devo mangiare il kiwi, devo mangiare i semi di vino. Quindi è proprio, cioè sì, è vero che la prugna secca funziona, ma funziona perché fa parte di quegli alimenti che ci vengono consigliati in generale per andare in bagno, per avere una buona regolarità, e non è solo la prugna secca, in generale tutta la frutta e tutta la verdura e tutti i cereali integrali che contengono tanta fibra, ok? L'acqua, altrimenti non funziona neanche il rimedio, e del movimento. Se vogliamo facciamo anche una nota su quelli che sono invece le purghe, perché spesso poi che cosa succede? Si ricorre al lassativo, che ha azioni diverse, anche quelli naturali che sono semplicemente, si chiamano osmotici, richiamano acqua nelle feci, ma se andiamo a leggere i foglietti illustrativi dei lassativi e delle purghe, c'è scritto chiaramente che vanno usati per brevissimi periodi. E invece, non so se mi date ragione, cioè il lassativo viene utilizzato come una cura in cronico, ma è una cosa fortemente sbagliata, perché l'utilizzo in cronico di un lassativo porta a tantissimi, cioè un peggioramento della situazione. Intanto il colon si abitua alla presenza quotidiana del lassativo e quindi si impigrisce, e quindi se non lo usi non funziona più per niente. Magari l'abbiamo usato perché funzionava male, poi non funziona più, andiamo a rovinare tutta la microflora batterica intestinale con il lassativo, quindi andiamo a peggiorare anche il modo in cui assumiamo nutrienti dai cibi che ci mangiamo. Cioè l'utilizzo dei lassativi va.
0: Questo è la maggior genere di lassativi, eh? Più potenti, insomma.
3: Deve essere eccezionale.
1: Esatto, deve essere eccezionale, deve essere per brevissimo periodo di tempo. Ci sono altre due cosine che vengono sempre sottovalutate. Una, per esempio, è la posizione nella quale si evacua, e si dovrebbe evacuare in una posizione che si chiama di squat modificato, cioè avere un banchettino in bagno. Sapete quello che si usa quando si hanno i bimbi piccoli e non arrivano al lavandino, e quindi abbiamo lo sgabellino per far arrivare i bambini a lavarsi le manine? Bene, quello va messo sotto i piedi, perché in quella posizione si mette nella posizione giusta l'angolo anorettale e quindi si facilita l'evacuazione. Quella è una cosa che si può provare a fare, non costa niente. Bisogna solo avere un banchettino.
0: Scomodo?
1: No, non è scomodo, se ci si abitua è comodissimo. Un'altra cosa molto sottovalutata è una cosa che si chiama massaggio colico.
0: È questo.
1: Praticamente è un massaggio che si fa con le dita, due e due, perché uno deve prendere un pochino. Bisogna stare rilassati, quindi magari uno lo fa nel letto prima di alzarsi la mattina, ma 20 secondi, e si massaggia il colon, quindi la parte bassa della pancia, in senso antiorario. Ma che ci vuole? Io assicuro che può essere, allora non costa niente perché ti ruba 20 secondi, mo non puoi perdere 20 secondi la mattina, non ha effetti collaterali. Quindi
0: si fa con due dita?
1: No? Con due e due, quattro dita, e si fanno dei massaggi puntiformi.
0: Io lo faccio col telecomando di Sky, cioè? Quindi figurati, spingo.
1: Ah, spingi col telecomando di Sky? Vabbè, non ti fai male. Un
0: beneficio.
1: Va bene.
0: C'è qualche beneficio?
1: Non ti fai male?
0: Sì. No. È sempre quella sottile confine tra dolore e piacere.
1: Ma quindi lo conosci il massaggio
0: colico? Perfettamente.
1: E quindi confermi che funziona?
0: Sì. allora che ripeto, ti rimetti in movimento, poi
1: esatto, ti rimetti in movimento, ma è quello che ci serve. E il problema è che la muscolatura dell'intestino è una muscolatura
0: è un muscolo,
1: ma non è questo che io decido quando contrarlo. La muscolatura dell'intestino è involontaria.
0: Tu così l'aiuti.
1: Bravo, la stimoli, così come la stimoliamo quando andiamo a camminare, perché quando quando facciamo attività, qualunque attività fai, il core, il muscolo dell'addome, lo usi sempre, perché è un muscolo che usi anche se cammini, non è che quando cammini usi solo le gambe, l'addome lo contrai sempre, e quella contrazione, siccome i muscoli addominali sono a stretto contatto con i muscoli, con l'intestino, la contrazione del muscolo addominale aiuta, no? E stimola magari la contrazione del muscolo del colon. Quindi ecco perché poi l'attività aiuta.
0: Vediamo un po', ma questo fatto di andare raramente poi al bagno incide sulle diete dimagranti, cioè del blog?
1: Allora, no, non incide sulla perdita di massa grassa, no, però incide nel senso che cioè non andare in bagno ti fa stare male. Esatto, però poi quando non si ha una buona regolarità intestinale, lo si sa e si valuta anche il risultato della circonferenza addominale. È ovvio che se non sei regolare e quindi l'intestino è pieno, uno fa delle considerazioni. Appunto. In merito, certo, assolutamente. Quindi è fastidioso, per cui sicuramente non aiuta. No? Non aiuta nel seguire un piano, perché poi magari tu non vedi il risultato che vorresti. Sì, sicuramente può dare fastidio, però non cambia poi il risultato a livello di perdita di massa grassa, ok? Un'altra cosa che vorrei far notare: ci sono tantissime persone che si causano la stitichezza a lungo andare perché sono abituate ad andare in bagno solo a casa propria. Quindi se riesco ad andare in bagno a casa la mattina è bene, altrimenti esco e io in bagno non ci vado, né in ufficio, i bambini a scuola
0: dipende
1: da dove c'hai a disposizione.
0: No, se devi resistere, se non è
1: non
0: un
1: si
0: tipo,
1: deve resistere. All'evacuazione non si deve resistere, quando si ha lo stimolo, cioè così insegna all'intestino che può non... cioè lo avvii verso la stipsi, verso la non contrazione regolare e quotidiana. Quindi non rispondere, non assecondare.
0: Se passa, poi lo stimolo passa, passato quel
1: passa,
0: momento poi non torna.
1: Esatto, e poi non torna. Quindi per esempio tanti bambini non vanno in bagno a scuola, invece va insegnato loro che vogliono andare in bagno a scuola.
0: Tutto bello pulito, però preciso.
1: No? Vabbè, allora sì, è vero che in alcune situazioni uno magari non lo trova il bagno pulito come la propria casa, ma è importante adeguarsi e andare in bagno dove c'è disponibilità di bagno quando si ha lo stimolo, perché quello può essere, se lo si reitera, il preludio ad una stitichezza. Abbiamo detto che la stitichezza non è una condizione piacevole, anzi, quindi evitare di prendere questa abitudine e prendere invece l'abitudine contraria: vado in bagno se ho lo stimolo, ovunque io mi trovi trovo il bagno a disposizione e me lo uso. Però dovrebbe essere così, direttore.
0: Vabbè.
1: Esistono, si vendono.
0: Non li fa,
1: i topi water, usa e getta.
0: Per andare qua. Sì, pure deve avere possibilità.
1: Dove ce l'avete?
0: Anche qua, sì, qua giù. Qua abbiamo azionato, sì. Uh-huh. Abbiamo l'acqua, dottore, vai a bere l'acqua che dici tu. 3 litri, 4 litri, quando ne conviene quello?
3: Esatto, 300 litri.
1: Oh,
3: 300
1: mia,
3: 500 litri.
0: Perché siccome hai detto che bevevo poco, mi sono
1: allora fatto. Allora ti sei proprio
0: fatto. Ogni tanto mi attacco là.
1: Ammazza,
0: però.
1: Tanta roba.
0: Quello va bene, sicuro.
1: Certo, certo.
0: Poi tu non hai mai differenza da quale tipo d'acqua, non vai.
1: Basta che si beve.
0: A proposito, uno invece l'acqua beve altre bevande.
1: Beh, no, non è la stessa cosa, le altre bevande non idratano. L'acqua va bevuta sempre in quelle quantità, anche se magari c'è la giornata o il pasto in cui bevo anche altro, mi bevo una bibita gassata, mi bevo una bibita alcolica.
0: Una birra.
1: Va bene, perché tanto così ci capita di berla. Ma anche in quell'occasione va bevuta l'acqua, anzi forse ne va bevuta di più. Perché
0: scusa, prima perché non abbiamo parlato degli alimenti che aiutano contro la stitichezza. C'è qualcuno che la favorisce?
1: Allora, no, cioè favorisce la stitichezza, ecco, l'assenza l'assenza di determinate cose, non ci sono cose che favoriscono, ma no, non ci sono cose che favoriscono la stitichezza.
0: Meglio.
1: Ci sto pensando.
0: La nostra invidia è che quelli che ogni mattina, appena si ha tutte le mattine, riesce ad andare al bagno, ucciderei quelli. Vabbè.
1: Però sono persone che rispettano determinate regole.
0: Ne che fortunato pure, no?
1: L'organismo. La fortuna, insomma, la fortuna aiuta gli audaci.
0: Audace, fortuna, Juvat.
1: La fortuna qui fortuna aiuta Juventus. Le persone che rispettano le regole.
0: Tu rispetti?
3: No, ma
0: non rispetto. Nessuno rispetta.
3: Devo cominciare però.
0: Sì.
1: E però poi uno non si deve aspettare che dopo una vita di sregolatezza, non si deve aspettare che dopo un mese...
0: Tutto a posto.
1: No, deve cogliere quei piccoli segnali, ci vuole tempo, quindi deve perseverare.
0: Perfetto.
1: Ma si torna ad una buona regolarità.
0: Ti piaceva questo argomento?
1: Beh, forse è utile perché la stitichezza affligge
3: tanta gente, sì.
0: Quelli che vengono, quelli che vengono.
1: Tanta
0: a proposito di quelli che vengono, dove ricevi?
1: Io sono in Via Nievo, qui a Giulianova.
0: Allo studio del dottor Di Carlo, esatto. Dove trovate anche da Scagno.
1: Esatto, e adesso da poco tempo c'è anche il dottor Branciari, ortopedico.
0: E fisiatra. Perché non deve stare intramegna, può stare pure extramegna.
1: Sta... Quello sì, quello può, lo possono fare, sì, sì. C'è lo studio fuori dal...
0: C'è il sole, lo brie. E poi...
1: E poi sono a Tortoreto presso gli studi della Medical Sport.
0: Invece il nostro preferito punto di raggiungimento
1: www.miodottore.it. È un'agenda elettronica.
0: E potete scrivere pure il disco che avete e vi portate avanti col lavoro.
1: Lì l'accesso è per tutti e quindi si può consultare e utilizzare prendendo appuntamento. A proprio piacimento, seconda delle proprie disponibilità.
0: È finito con i viaggi, sì.
1: Ma sì, direttore, che quest'anno non ho viaggiato per niente.
0: No, ma noi sono stato in Norvegia.
1: Ma l'anno scorso, ancora là sta.
0: In Sicilia.
1: Quest'anno sono stata solo in Sicilia.
0: Vabbè, dai. Ma se state qua.
1: E poi qua, però qua noi è come se stessimo in vacanza. Dai. Noi siamo
0: una
1: in
0: vita in vacanza.
1: Balneare. Quindi.
0: Va bene. Grazie, bene, dottoressa, grazie, complimenti. Buona giornata.
1: Lascia
0: mettere un po' gli stacchi. Sì, poi veloce, veloce. Utventus. Grazie, dottore, ci vediamo. Grazie. Andate a trovarla perché vi dà questi bei consigli. A parte, perché se uno viene, non è che ti deve dare la dieta, viene a darvi anche, come dire, un consiglio su come dovete fare la pupù. Era questo, vero, che volevamo dire?
2: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto grandi marche.
2: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
4: Pasta la Molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
2: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.

0: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto. Da Cash Gusto and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo.
1: All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19€. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90€. E tonno mare blu formato speciale a 6,99€.
1: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
0: Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax.
3: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
5: Sì. Allora, oggi la Chiesa ricorda esattamente, siamo all'11 settembre, oltre alle Torri Gemelle.
6: 25 anni delle Torri Gemelle.
5: San Giovanni Gabriele Perboire, nato in Francia il 5 gennaio 1802, fu ordinato sacerdote il 23 settembre. Fu proposto alla direzione del seminario interno delle congregazioni, ma desiderando però darsi alle missioni esterne, voleva girare, volle recarsi in Cina e il 28 agosto del 1832 approdò a Macao, dove cominciò a esercitare il suo apostolato tra cristiani nonostante i pericoli della persecuzione. Tradito da un discepolo, un classico, fu torturato a lungo e subì il martirio l'11 settembre 1840. E questa è la vita di San Giovanni Gabriele Perboire.
6: E facciamo tanti auguri buon compleanno a Matteo Zulli, a Flavio Maccioni,
5: auguri.
6: A Leo Capoferri, a Ivo Olivieri, Domenico Caprioni, Bruno Palandrani, Filippo Di Antonio, Moreno Fieni, Stefano Lolli che però ci sta pure ieri, quindi quando compleanno fa Stefano Lollo?
5: Due ne fa. Ma siccome non ricordavo nel dubbio, ma sono tutte e due,
6: e Cristiano, Stefano,
5: se ci fai sapere qual è il tuo giorno giusto, quello lo correggiamo.
6: È Cristian Bassetti.
5: Va bene?
6: Va bene.
5: Grazie. Pagina relativa adesso velocemente all'almanacco del giorno.
6: Almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi.
5: Andiamo
6: qua
5: a vedere che dice lui. Great Parade. Vai. 75, allora il Fernando California in decimo punto, tornerai, tornerò, famosissima. Poi Drupi 2, eccolo, tornerai da qui. Poi settima posizione Patti Pravo, incontro, uno dei meno noti. Poi sesta posizione Riccardo Cocciante, l'Alba, noto. Il guardiano del faro, amore grande, amore libero. Jackie James,
6: Take My Heart.
5: Claudia Amori, buonasera dottore. Poi Mina, il titolo non era questo originale, il titolo originale è l'importante è venire, e lei lo cambia, l'importante è finire, ma se sentite il testo leggete, infatti sta mal gioio di mezzo. Prima posizione Claudio Baglioni, famosissimo sabato pomeriggio, va bene?
6: Giornata mondiale negli Stati Uniti, il Patriot Day, anniversario degli attentati l'11 settembre 2001. Allora,
5: ma con il dettaglio
6: 7.38, la temperatura di 23 gradi, umidità 83%, il clima temperato piacevole, vento a 10 orari, la massima di oggi sarà di 27 gradi. La qualità dell'aria a un indice di 33 è considerata buona. Il sole è sorto alle 7.38, tramonta alle 19.23, il culmine è alle 13.01. Il giorno è 12 ore e 45 minuti.
5: 12 ore, quasi quasi come 12.24.
6: Esatto. La luna è sorta alle 6.51, tramonta alle 19.21, luna nuova, visibile all'1%.
5: Chi è nato oggi?
6: L'11 settembre 1816, 210 anni fa, Carl Zeiss, ottico e inventore, Landy Zeiss. Tanti anni fa, nel 1946, Sandy Skoglund, fotografa e artista statunitense. 55 anni fa, cantante dei Verve, Bittersweet Symphony, Richard Ashcroft. Poi ascolteremo appunto Bittersweet Symphony, bellissima, bella, meravigliosa. Fatti nella storia, 11 settembre 1941, 85 anni fa, negli Stati Uniti prendono il via i lavori del Pentagono, futuro quartier generale del Dipartimento della Difesa. Il complesso sorgerà ad Arlington, Virginia, con una struttura a 5 lati pensata per concentrare in un unico edificio l'intera macchina militare americana.
5: Invece adesso alla Casa Bianca Trump sta facendo costruire
6: la ballroom,
5: la sala da ballo.
6: 75 anni fa, nel 1951, Florence Chadwick completa la manica da Inghilterra a Francia in 16 ore e 22 minuti. No, notava. Diventa la prima donna ad aver compiuto attraversate in entrambe le direzioni. L'anno precedente, nel percorso Francia-Inghilterra, aveva notato per 13 ore e 23 minuti.
5: Ma è lungo, Hormuz.
6: Non lo so. 11 settembre 1961, 65 anni fa, in Svizzera nasce il World Wildlife Fund, fondato dal biologo Huxley, per dare forma a un movimento globale dedicato alla tutela della natura. L'obiettivo dichiarato del WWF è bloccare la degradazione dell'ambiente naturale nel pianeta e costruire un futuro in cui l'uomo vivrà in armonia con la natura. 25 anni fa, nel 2001, negli Stati Uniti si consumano gli attacchi terroristici compiuti da Al-Qaeda, organizzazione responsabile di gravissime violenze e migliaia di vittime. A New York due aerei dirottati vengono fatti schiantare contro le torri gemelle del World Trade Center, che crollano insieme all'edificio attiguo. Un altro aereo colpisce il Pentagono, vengono chiuse frontiere, aeroporti, uffici pubblici e governativi. Il presidente George W. Bush convoca il Consiglio di Sicurezza Nazionale.
5: Il famoso Pentagono appena costruito, ma la quale deve essere sicurissimo, eh?
6: Frasi famose, queste sono di Ashcroft. Sono grato di poter fare ancora questo lavoro e del fatto che c'è ancora un pubblico che mi ascolta. La frase, sì, la frase di Richard Paul Ashcroft, nato l'11 settembre 1971 a Wigan, è un cantautore britannico noto come frontman del gruppo musicale The Verve.
5: Cos'è a gamba ancora? Perché è 71.
6: Allora, a questo punto salutiamo tutti i nostri amici su Facebook. Buongiorno a tutti.
5: Antonella Quirino, Silvana Di Gian Vittorio, Rossella Mattiucci, Rossella Palandrani, Anna Maria. Niente, oggi Andrea Serafini non c'è. Ci preoccupiamo, eh.
6: Facci sapere, Andrea.
5: Facci sapere, Andrea, che è successo.
6: Allora, questo chiudiamo.
5: Ti do anche il numero 329-6168-320, 329-6168-320, 329-6168.
6: Andiamo ad ascoltare le due proposte musicali di Vincenzo
5: Giorgi.
6: Partiamo con l'incontro di Patti Bravo.

Ti ricordi il nostro incontro? Quella sera io non ho conosciuto te. Ho conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo da darti e che tu volessi solo quello. Ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero è tuo. Tu lo chiamavi amore. Io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi, tacevi. E piano piano, non so perché, cominciai a spogliarmi dentro, per te. Lentamente cadevano le mie idee stupide, le mie paure, la mia diffidenza. E insieme al mio corpo, ti abbracciavi la mia volontà. Le mie emozioni, la mia anima. E per la prima volta ho abbassato gli occhi e sono arrossita.

Gabriele, fatti bravo con Incontro. Adesso Gabriele, mettiamo la seconda proposta musicale, Verve di... Eccola, ci siamo? Non ci siamo? Eccola.

0: con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon fine settimana.
1: E che cosa dobbiamo
0: ricordare?
1: Questa sera torna prima del via l'ospite, è un momento delicato, c'è il direttore sportivo, esattamente
0: Paolo Derco, seduto
1: con Giorgini e con me. A dopo.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Sta per partire Radio G Flashback.
4: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
3: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

0: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gusto and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro la rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flotte a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo. Vongole polpa a 5,90 euro al pezzo. Seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla nazionale a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
1: Mattinata italiana da Radio G. Siamo a un festival di Sanremo, sì, lo ricordiamo l'anno, però andiamo ad ascoltare questa canzone di Tony Renis, già noto per la famosa Quando va a Sanremo, non vince, ma nemmeno con quell'altra, ma la canzone è Canzone Blu, Tony Renis, allegra per cominciare. C'è il blues stamattina, vai!

Erano i Sanremo degli anni 60, la Cinquetti ancora c'è il blues della mente, la canzone romantico blues, non siamo ai 60 ma il festival del 70. Vai!

Mi piace questa versione live direttamente da Sanremo. No. Vediamo se ne troviamo un'altra migliore. Crediamo di sì, speriamo di sì. Romantico, eccola qua. 1970, Romantico Blues, è la 50. 1970.

0: Mattinata italiana da Radio G. La Vanoni, anche lì non Sanremo, qui siamo la canzone di Bindi, la musica è finita.
1: Ecco, la musica è finita.

0: Passiamo adesso a Tozzi, sì.
1: Passiamo adesso
0: il signor Tozzi, dov'è il signor Tozzi? Eccolo qua, ce l'abbiamo, sì. Nell'aria c'è.

giornata italiana dalle frequenze di Radio Gigi Giuliano. Samba Rio e la volta di Drupi.

0: If you work, you will rise higher.
1: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
0: The one who works is the talented one.

Le notti d'agosto ormai sono trascorse, ma almeno lo si possono raccontare con una canzone affidata a Nico, a chi, certo, a Loretta Goggi.

Le canzoni d'oggi, sempre in italiano ovviamente, parliamo di Jovanotti, il brano si intitola Buon Vento.

0: Siamo giunti al termine di questa nostra mattinata, grazie per l'ascolto. La Radio G abbiamo trasmesso Mattinata Italiana.
1: Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696. Buongiorno, rinnovo il mio buongiorno a tutti voi. È proprio il giorno d'uscita dei singoli che poi diventeranno quelli più trasmessi in questo periodo. Siamo un po' a cavallo tra la fine dell'estate e l'inizio ovviamente della stagione. Settembre-ottobre sono mesi sempre un pochino piatti, ma noi cerchiamo di renderli allegri. Lo facciamo con il primo pezzo che ci introduce proprio al weekend. Lui è CeeLo Green con Fuck You.

I learned to cry without making a sound. Now every quiet room

0: friends had tears, but my tears.
1: La novità molto intensa di Billie Eilish, Tears in My Silence, l'abbiamo appena ascoltato, le lacrime nel mio silenzio, pezzo appunto molto esistenziale che abbiamo ritrovato qui su Radio G, e in apertura c'erano Joliet insieme a Achille Lauro, la novità appunto dei ragazzi. Torna anche la bella e brava Elisa, il suo nuovo pezzo si chiama Kintsugi.

A me ragazzi, che vi devo dire? La voce di Teddy Swims piace molto, molto dolce. Stay a Little Longer, il nuovo singolo che abbiamo ascoltato su Radio G. Torna la potentissima Laura Pausini, ovvero torna, sforna un altro singolo dall'attesissimo Io Canto 2. Questa volta il coprotagonista del suo pezzo è Raff, pezzo originale appunto di Raff, con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. C'è lei che qualsiasi cosa tocca ultimamente la rende molto rock. Laura Pausini.

Era la novità di Malika Ayane, anche lei tornata con un nuovo singolo, si chiama Detto tra di noi. La fashionissima Karol G insieme a Bruno Mars, il loro singolo si chiama Still.

0: Sasso di Pic. Coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244.
1: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
2: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
3: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
2: Cambio armadio? Fatto, a prezzi leggeri.
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
0: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
5: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio. La persona al centro, sempre.

0: Casi c'è il sottocosto.
1: Sottocosto grandi marche.
0: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
1: Pasta la Molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
0: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
2: Riparti con gusto da Cash Gusto and Italia Food Market con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro la rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo. Vongole polpa a 5,90 euro al pezzo. Seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
3: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
4: Parte la super rottamazione Opel! A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
2: Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità.
5: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
6: All'Oasi c'è il sottocosto.
7: Sottocosto grandi marche.
6: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
7: Pasta la molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
6: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.

anche lui, figlio di Ivan Graziani, Filippo Graziani, torna con un nuovo singolo radiofonico, si chiama Panico Punk 77, l'abbiamo appena ascoltato qui su Radio G. Chiudiamo con un'altra novità, quella degli Evanescence, che tornano con Tell Me When You're Had Enough. Naturalmente domani grande appuntamento con tutte le novità radiofoniche del momento, quelle che ci segnala Vincenzo Iaconi. Grazie a tutti e buona giornata.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiolini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340-8572-217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto! Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo. Vongole polpa a 5,90€ al pezzo. Seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona,
Da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Radio G Notizie.
1: Tanti auguri, tanti auguri a fedelissimi ascoltatori, vogliamo fare oggi, fedelissimi, prima di arrivare alla pagina, buongiorno Gabriele.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Prima di arrivare alla pagina degli auguri, vogliamo fare gli auguri a Luigi e Anna Chiodi.
2: Auguri.
1: Che non sono partiti perché, no? Si è saputo adesso, no, perché devono festeggiare a Giulianova i 50 anni di matrimonio.
2: Ah, okay.
1: E lo faranno oggi.
2: Benissimo.
1: In diretta dal campo di scuola di zona Orti.
2: Beh, piove.
1: Qui ci mancano le pezze con il... faranno un giro d'onore, e metteranno qualche pezza qua e là perché il comune non gliele mette. Contento? Abbiamo fatto in anteprima Chiodi, Luigi, Anna, auguri, auguri. Intanto per il resto vi ricordo che oggi è San Giovanni Gabriele, vedi che rientri sempre tu, per boire. È andato in Francia, beh, questa è un'altra cosa, vabbè, buongiorno. Allora. Andare, no, c'è la pagina di Radio G. Questa è la radio di Giulianova, tu devi giulesizzare se puoi. Intanto si può andare, puoi andare a vedere il derby, sei contento? Allora, questo è dedicato a Trump, la volevo far sentire per favore? Però si deve sentire, se non lo sento.
3: Prego 1000 euro a persona.
1: Che cai?
3: 2000!
4: Bravo!
1: Allora Trump ha detto che darà 5000 euro a ogni cittadino. C'è con la qualunque, l'aveva già capito, e adesso lo facciamo per ascoltare perché è uscito un po' male. Vediamo che lo vado a fare.
3: 2000!
4: Bravo!
3: E imbianchiamo la casa di tutti, gratis. Torneranno anche i pesci spada sulla costa.
1: Bravo. Ci troviamo tutti va bene con lui, ma c'è qualcuno, caro Gabriele, quando arrivò Trump che ha fatto peggio, questo deputato della Lega. Ascoltiamo un po'.
5: Però state tranquilli, perché nel caso qualcuno non abbia capito, qui adesso è arrivato Trump. E secondo me.
1: Hai capito tutto?
5: Cambieranno
2: vertice. Borghi, quello che è deputato ad essere il nuovo capogruppo della Lega, se deve fanno
1: voi. Potete stare tranquilli, che questo è arrivato
5: Trump.
1: Si rimette, no? Ha detto queste cose. Trump sta rovinando gli italiani, dopo la benzina, i gasoli, il gas, anche i mutui, quindi volete che lo vado in mezzo? No, ancora no. Oh, qua ci dicono che non va bene tanto il servizio autobus. Buongiorno, ma qualcuno di voi, tu per esempio, usa il servizio Gaspari da Spiaggia al Paese a Mociano? Siamo in ferie, io e le mie figlie. Lo volevamo usare per essere indipendenti negli spostamenti. Ma possibile che la metà delle fermate non sia segnalata? È possibile?
2: È possibile.
1: È possibile. Poi, possibile che una persona debba guardare il grafico TPL, che è Gabriele?
2: Ecco, già sapere che cos'è il grafico TPL è improbabile, quindi voglio dire, se c'è quello per vedere gli orari o i percorsi, insomma.
1: Dove?
2: Non lo so.
1: Vabbè, per capire i percorsi. Possibile che al primo di settore, all'ultimo pulmino che passa alle 20:30, possibile che un autista non sappia quale piazza si fermi, quale sia piazza Fermi. E questa è bella sta l'ultimo. È vero che in via Fermi non passa, nonostante una delle poche fermate segnalate, perché non ci entra con le manovre?
2: Può essere.
1: Ma ci rendiamo conto che così non andiamo da nessuna parte? Naturalmente io farò mail al servizio clienti, ma sarei felice se ci fossero altre segnalazioni per poter aggiungere, per capire se sono stato solo io sfortunata, caro Radio G, giurerò. Non lo so, però sugli orari noi abbiamo detto che non è, lo IAT aveva riaperto per mettere gli orari di Gaspari. Poi ha chiuso, ma prima di chiudere ha messo gli orari invernali di Gaspari. C'era un altro punto sicuro. Era l'edicolo del signor Maurizio qui, Maurizio Poveriglio della Calabria, il quale ha dovuto chiudere il chiosco, ma nessuno si è pregato di niente, né a palazzo né in altro, e là c'era pure, se no non c'è una palina con gli orari in Piazza Roma, a Piazza della Stazione, Piazza Roma dove Gabriele, tu sai, i motociclisti d'estate, gli scooteristi, cercano disperatamente ogni posto, perché ci sono tre posti, per le moto, e gli stessi posti che c'erano nel 1960. Che diranno in via del mattatoio?
2: Vabbè. Gli stessi posti che c'erano nel 1940 per i cavalli.
1: Esattamente. Bravo ragazzo. Adesso possiamo andare.
2: Ok.
1: Esatto, è molto bene la trasmissione.
2: Tu allora.
1: Bugiaro, ti servirà, poi che ti ingrasserai, ti servirà il bugiaro.
2: No, non vedi da fare analisi. Allora, il centro, leggiamo la prima pagina. Minaccia con l'ascia il figlio dell'ex. Arrestato un anziano di 86 anni, ancora vitale. Civitella, bloccato dai carabinieri per lui, domiciliari con braccialetto elettronico.
6: Andrea Lanzieri 86 anni.
2: Quello girgolascia.
6: Però.
2: Festa dell'orrore per Hitler, il convegno con i neofascisti, quel compleanno di 118 anni del dittatore. La organizzò Reinaldo Graziani, relatore a Ortona, tra cori e saluti nazisti.
6: Ma pensate che poi fa paura si raduni, no? Del nazismo e fascismo è un'altra cosa. Significa potere rerum in latino, quello è il fascismo. Impadronirsi del sommo potere. Ti è piaciuta questa citazione?
2: Assà. Didacta, fiera scolastica in Abruzzo, 203.000 euro al giorno ci costa la fiera scolastica. Se li danno alla scuola, probabilmente formavano più.
6: Allora, poi gli altri soldi a chi li diamo?
2: Agli skate, 1.200.000. L'Aquila, 6 studenti nei guai per molestie telefoniche. Poi scherzi telefonico, già una volta.
6: L'ho fatti pure io
2: l'ho fatto.
6: Pure io li ho fatti.
2: A casa. Automotive.
6: Andai in una casa, il farmacista, quello che vendeva i gioielli vendali, il macellaio, una cosa stupenda perché dalla finestra potevamo vedere a mano che arrivavano e la pallone di casa che strillava.
2: Che li cacciava. Automotive, non arrivano i motori, l'ex Sevel ferma per 2 giorni. Corte di Cassazione, omicidio Crocs, accolto il ricorso sulla crudeltà, ora l'appello bis. Poi Francavilla, cuoco, pestato per razzismo, 6 i denunciati.
6: Uno insiste, ha messo le cose sul pepe.
2: Non è che guarisce un giorno all'altro.
6: Ha detto la mia, sarai l'ultima faccia che vedrai.
2: È stupido.
6: Faccia la miseria.
2: Roseto, sulla 14, camion carico di polli, si ribalta, caos e coda.
6: Abbiamo visto tutti i video possibili, immaginavi, i polli morti però.
2: Vabbè. Incontro in prefettura per la partita derby, c'è l'ok ai tifosi giuliesi,
6: allora,
2: confermata la presenza degli
6: ospiti. Puoi ritrovare il calendario della Serie D?
2: Sì, perché?
6: Perché Marcozzi vuole vedere una cosa, vuole controllare
2: subito,
6: perché ieri sotto ai post che davano questa notizia i tifosi teramali dicevano ma pure noi vogliamo pure noi vogliamo venire a Fadini. Allora io vorrei sapere, Gabriele, se tu riesci a vedere
2: quando c'è
6: quando si gioca sia Sant'Egidiese e Teramo, ma soprattutto Giulianova Teramo, perché Sant'Egidiese e Teramo credo che si giochi all'andata. Però,
2: sì, all'andata, solo che devo trovare.
6: Che si giochi al Fadini,
2: sì,
6: mentre
2: sì,
6: noi andiamo prima là, devi essere bravo. Sei bravo?
2: Ci provo. Allora.
6: Scusa, ma Gabriele, ma ci sta andando in ritorno le date?
2: No, no.
6: Che palle.
2: Devo scorrerlo tutto. Purtroppo, uno bravo.
6: Il
2: medico.
6: Noi dovevamo averlo già stampato in ogni parte per andarla con la colpa è mia.
2: Certo.
6: Dovevamo controllare.
2: Certo. Però. Eccolo qua.
6: Ecco.
2: Allora, il 15 novembre ci sarà Sant'Egidiese e Teramo Calcio.
6: E quindi che fanno Fadini?
2: Ma mi fa venire
6: sicuro. Chiedo per un amico.
2: Io di pietà. Poi ritorno ce l'abbiamo a gennaio.
6: E qua lo voglio sapere. Qua ti voglio.
2: Che mi vuoi? Noi ci abbiamo esattamente il 17 gennaio. No, fermati. 10 gennaio ci sta Giuliano Senigallia, dopo ci sta il Termoli e poi ci sta il Termo. Eccolo qua, sì. Il 24 gennaio.
6: Ah, allora la domanda è, il 24 gennaio saranno pronti gli stinti?
2: Ma ci hanno detto di sì.
6: Sì, appunto, ci hanno detto di sì. Sì. Perché se sì, ci sta qualche speranza che si possa, altrimenti. Non solo, ma poi basterà quel pezzetto per i tifosi teramani?
2: Vuoi che faccio mettere una fianca all'altra?
6: No. Se fanno la curva nel frattempo,
2: ma come sempre,
6: la famosa curva che deve essere ancora abbattuta, questo, abbattiamo domani. Subito, abbattiamo subito e facciamo 2 gradoni con le parafitte sopraelevate, con l'ascensore.
2: Il ponte.
6: Qual è il loro ponte sullo stretto?
2: L'isola Betonata.
6: E il
2: lungomare centrale. Sì.
6: Detto ciò, quindi ragazzi, non sappiamo se potete venire. Intanto con la Sant'Egidiese qualche dubbio c'è. Perché ci vanno pure quelli di Giulianova.
2: Ma sicuro?
6: È bello.
2: Allora.
6: Non te ne è parlato.
2: Allora, la denuncia dell'ordine abruzzese, l'allarme, rischio frane dopo i roghi in regione, mancano i geologi.
6: Sì, ma mancano anche i soldi che dà la regione, perché sappiamo quando gli avete dato poco a Silvi.
2: Accoltellato fuori dalla chiesa, tunisino denunciato per lesioni. Calcio e fede, che bomber per il quadri è il parroco padre Oden.
6: Gioca a palla, segna. Sì. Beh, ma andiamo veloci.
2: Vabbè, andiamo veloci, perché devo fare?
6: Abbiamo l'ospite e devo andare.
2: Chi è l'ospite?
6: La
2: è vero. Chef aggredito, denunciato in 6, c'è l'aggravante dell'odio razziale. E uno del branco evoca la spedizione punitiva.
6: Un po', che cosa ha fatto?
2: L'unico minorenne del gruppo pubblica sui social una foto con in mano un macete e la canzone trap dai contenuti violenti. L'ultima cosa che vedi sarà la mia faccia.
6: Quindi c'è la canzone
2: trap. Deve essere anche brutta, fra l'altro.
6: C'è la canzone trap dai contenuti violenti. Sì.
2: Tutte le canzoni trap.
6: Che
2: allora.
6: Complimenti.
2: Convegno dei neocoi neofascisti.
6: Ma poco. Adua è libera, poco è ritornata a noi.
2: Graziani, quel...
6: Adua
2: e basta.
6: Ti sorgono gli eroi.
2: E su, poco tu parola, Graziani, quel raduno in birreria per festeggiare i 118 anni di Hitler.
6: Compleanno?
2: Illo tempore, sì. Ma questo persona, questa persona.
6: Poi ci piace quel
2: Bruttarello con.
6: No, va bene.
2: Bruttarello. Oggettivamente Bruttarello, insomma.
6: La dichiarazione di guerra
2: è stata consegnata nelle mani degli ambasciatori. Forestelle.
6: E la gente applaudiva.
2: Palmoli, ecco. Eccoli. Genitori del bosco.
6: Abbiamo ricominciato da capo?
2: Da capo. Il ricorso, la scuola è a casa è un diritto. Salute dei nostri figli ignorata.
6: Come la scuola a casa? No.
2: Sì, quelli forse a casa.
6: No.
2: Presentare 66 pagine di reclamo per sollecitare il ricongiungimento immediato. Vabbè. L'Abruzzo nel fuoco, Shelly contro gli incendi in azione senza sosta, l'emergenza superata. Rischio frane dopo i roghi, mancano geologi in regione.
6: Noi abbiamo avuto un sindaco che era geologo.
2: Sì. Il vertice di Montesilvano, patto nel collegio unico, Marsiglio trova l'accordo, il presidente rinuncia a tripla preferenza e maxi lista in cassa il sì.
6: Tripla preferenza, si chiamano tutti. Poi sono adesso tornate le preferenze intanto, a livello nazionale. Il PD, Fondi Europei e l'Abruzzo indietro.
2: Come sempre, tutti gli anni uguale.
6: Poi che fa ancora?
2: E il Movimento 5 Stelle gioca l'attacco con 375 emendamenti, capito?
6: Taglieri e Alessandrini contestano la riforma con la tattica dell'ostruzionismo, non è una novità. Nessun accordo, il collegio unico penalizza la rappresentanza dei territori, è vero. Teramo.
2: Teramo. E l'INIS un piano con.
6: Giustamente, un piano contro i suicidi dopo aver approvato la legge, chi non è d'accordo.
2: Le parole del senatore dell'Italia per la giornata mondiale per la prevenzione.
6: Cioè che fa?
2: Non lo so, che ne so. Studenti universitari fuori sede, pochi posti letto e caro affitti, la denuncia dei giovani del PD, tanti annunci, ma le strutture pubbliche sono poche.
6: Mi devi spiegare una cosa.
2: Dimmi.
6: Mi devi spiegare perché tutto il mondo parla, almeno a livello europeo, degli affitti brevi. Che cos'è?
2: E qua è pieno, no. Cioè? Gli affitti brevi sono quegli affitti che sono sotto l'anno.
6: E quindi?
2: E quindi servono soprattutto per il turismo.
6: E allora?
2: Che?
6: Si possono fare, non si possono
2: fare? Si possono fare, certo che si possono fare, solo che una norma europea prevede che i comuni possono limitare la possibilità di destinare strutture abitative ad affitti brevi, quindi per il turismo, diciamo, se c'è una pressione abitativa forte, cioè se, nel senso non si trovano le case da affittare per i periodi lunghi.
6: Vabbè.
2: Per le superiori servono 1200 euro, sapevatelo, sì. Ecco,
6: la fiera della scuola.
2: Poi la zinzichiera, ma come mai non vanno i figli? Perché?
6: Perché non vanno i figli? Perché? Quanto ti costi?
2: Ecco la fiera della scuola da 203.000 euro al giorno.
6: Pure elementare, mi dicono.
2: Pure elementare?
6: Lo studia sa. Perché gli occhi. Allora, Stellantis,
2: niente motori, Stellantis si ferma, 2 giorni di chiusura obbligata, dicono. Poi vabbè, niente, andiamo avanti.
6: Era quella che
2: non avrei sto pedale, sì.
6: Che ti costringi io a stare
2: sì,
6: là.
2: Sì. Colpa quando mi hai fatto fa 5 anni mi hai fatto fare una
6: fredda. Eccolo, è lui!
2: Se vinco, dice Trump, $5.000 a tutti. Qui lo vedete mentre prova a stimolare l'intestino. A Dallas Trump promette denaro a ogni americano se i repubblicani vinceranno le midterm.
6: Ti prego, no, eh?
2: Mosca.
6: Possiamo fare il tipo in maniera.
2: Assolutamente sì, perché no? Anzi, schieriamoci.
6: Mosca che vuole
2: lega l'attacco al volo di Zelensky, cioè non è vero, Moldavia e Kiev ridimensionano,
6: quella passava
2: intanto, no. Un raid fa strage in centro commerciale in Ucraina,
6: e complimenti, ci pensava lui, intanto... ci pensava lui?
2: Sì, lui, ci pensava. Lui che stava pensando al Medio Oriente, che non era assolutamente necessario attaccare lì,
6: no, sta là, ha fatto, ha detto che la guerra finirà a novembre, ma
2: sì, però quegli altri due gli hanno detto che finisce prima che finisce il mandato, mi sa che non finisce, e quindi sta là con tutta la flotta, il blocco navale, e nel frattempo gli Uti sull'altro promontorio stanno avanzando, hanno preso la città di Mocha e adesso assediano l'altro golfo, quello arabo saudita, perché porta anche al Mediterraneo, no. Se si blocca pure quello è fatta.
6: Si blocca, è fatta. Quello non basta più niente.
2: Non basta più niente.
6: Tutto questo è grazie a
2: questo. Tutto grazie a questo signore qui che ha problemi.
6: Capitato, ma sono accorti gli americani.
2: Come fin non accorge però? Gli 007 di Seul, Kim ha un figlio minore di Ju Ae, Ciccio.
6: Ciccio
2: ogni tanto pure lui.
6: Ciccio Kim fa qualcosina.
2: Ogni tanto si diverte. Perché con i missili.
6: Quello che va con lei, la sorella.
2: La sorella, sì, sì. Questa è la figlia invece. Anche un ex della Stasi nei nazisti tedeschi, vabbè, debutta là il posto suo. Il nuovo gruppo parlamentare nella prima seduta in Sassonia.
6: Ma come saluta? Ciao. No, saluto normale là.
2: Bufera preferenze, il caos, poi l'accordo, la riforma elettorale agita il centrodestra che si ricompatta al Senato. Va bene.
6: Adesso è lo sprint decisivo per la Lombardia, cioè candidato.
2: Sì, perché devono trovare il candidato, sì. Poi la Vitola resta in carcere, buchi sospetti nelle chat, vabbè, poi prorogato il taglio delle accise
6: fino a 8 mesi?
2: Al 17 settembre. Perché poi ci saranno nuovi provvedimenti, sembra la stessa frase, poi avremo nuovi provvedimenti.
6: Ma non
2: te ne accorgo perché? Ma non te ne accorgi perché a 3 non dopo arriva, quindi 17 settembre. Hanno pure alzato i tassi, giustamente, perché l'inflazione galoppa, però... Si ribellò all'Andrangheta, si è suicidata.
6: Sembra proprio la gente rimane di mezzo, che c'entra questi qua?

0: non è tragico.
1: E anche Draghi, dimmi a Bruxelles.
2: Buongiorno, salve, ci dica che dobbiamo fare.
1: Io non avevo caputo le cose. Ma perché?
0: Vabbè.
1: Abbiamo visto le scene?
0: Sì, sì, beh, certo, mi mancherebbe. Teramo, denunciato per le 7 coltellate, il sindaco, una guerra tra bande.
1: È intervenuto anche il sindaco.
0: Derby, trasferta libera per i tifosi giuliesi, confermata la presenza degli ospiti per la sfida a Teramo del 20 settembre. Attesa per i biglietti.
1: Attesissima, oh, vediamo il ritorno, No, ma soprattutto Sant'Egiese.
0: Rocca Santa Maria, chiuso e abbandonato, ora rinasce l'albergo del Ceppo.
1: Che significherà questo? Che se un altro anno Giovanova va ancora in...
0: ritiro,
1: la gente lo potrà seguire abbinando la possibilità di vedere gli allenamenti con una vacanza in questo albergo che era stato completamente chiuso e abbandonato e sarà pronto proprio per l'estate.
0: No, perché
1: lo sport,
0: andando, sport. Ma ITS Agroalimentare, nuova sede, istituto lascia i locali di Viale Bovio per Piano Daccio.
1: Stasera c'è prima del birra, 18:30, l'ospite è di noi di poco conto, è il direttore sportivo, sarà interrogato tra virgolette tra me da Francesco Giorgini che è allenatore
0: seduto,
1: non è uno
0: sarà seduto per quello. Colle d'Ara, sicurezza, scuola sotto inchiesta, trasferiti i bambini e polemica. Poi Anna Sansone è la nuova dirigente della Mobile e Cerminiano torna al voto dopo i ricorsi. Gli ex sindaci e sfidanti del Cane e Marchiselli andranno al ballottaggio.
1: A Cerminiano.
0: Hanno fatto i ricorsi. Una prima in più al Pascal Comi, quindi insomma, sono riusciti a fare una prima in più.
1: Sì, quindi i ragionieri.
0: Dall'America a Castilenti sulle tracce
1: perché
0: dei nonni.
1: Si fa? Perché hai tolto l'argomento a Don? A
0: poco questi di Don? Questi di Don? No. Tasse alla provincia versate solo a metà a Campri. L'opposizione chiede conto al comune dei trasferimenti delle somme dei tributi dei rifiuti. Allora, minacce con l'ascia. Arrestato un 86enne, armato anche di pistole. Chi è Walter? Pericolosissimo.
1: Tutto aveva.
0: Sfonda la porta dell'alloggio affittato al figlio della ex compagna. Da qui devi andare via.
1: Sì, come ha detto, te ne via o no?
0: Pure secondo me, pure secondo me. Scuole apre. Da qui te ne devi andare via, è troppo lungo. Scuole apre la nuova materna di via Venezia. Domani l'inaugurazione dell'edificio realizzato con fondi PNRR. Speriamo gli hanno tolto le erbacce. Poi. Oggi torna le notti del vino a Sant'Egidio alla Vibrata.
1: Sì, perché hai letto ieri tu il pezzo che
0: vende il che bello
1: notte,
0: così tanto al centro.
1: No, ma che vende il pelo di notte.
0: Eh sì, da come sembra, da vent'anni.
1: Emergenza casa, la sorellina che appare. Emergenza casa, alloggi altri inquilini morosi, affitti non pagati per 250.000 euro.
0: Si tratta...
1: Questa è la famosa casa di Via Salerno che senza più le persiane, perché l'ha tolto ma non l'ha
0: non
1: hanno
0: rimesso.
1: Più rimesse.
0: Si tratta di debiti accumulati negli anni, l'assessore Albani, sempre più difficile intervenire. Proteste per le palazzine di Via Salerno in regola con le locazioni, per le finestre senza persiane.
1: Esatto, io ti voglio dire che ogni volta mi metto assessore e mi lascio ogni volta correggere in assessore, però sono coerente e metto l'assessore Albani. E beh, vabbè. Oh, Cocciniglia, il comune ha risposto una domanda solo su questo argomento, l'8000. Lo yacht, il nautico sfondato, quello che ci vede, e risponde però qui e non fa in tempo a rispondere. Questa qua è arrivata credo ieri alle 12:10, alle 12:22 c'è la replica di Conalpa. Quindi questa è la cosa che però vedo, glielo devo dire a tutti, che non sta attecchendo molto nelle visualizzazioni.
2: No,
1: cioè, non è un argomento che tira moltissimo.
2: Ma
1: ci sono, se tu, per esempio, Orsini, risolvi il problema che quando passano un zappiccio già non se ne parla più. Invece dovete intervenire là al vecchio ex mercato. Perché per quello che si è seccato, quello è brutto per terra, tutto un bel prato, c'è un grande prato.
0: Ci sono i pini, soprattutto i pini non cresce l'erba, quindi purtroppo.
1: Quello, semmai quello. E poi fateci sapere che cosa volete fare del primo piano terra.
0: Ma là ci va, il mercato. Ma là ci va che il mercato è chilometro zero. Siamo tutti quanti pronti perché non vedono l'ora, che non se ne volevano andare.
1: Era
0: c'è stata
1: così,
0: una battaglia politica di quelle violente.
1: Non vogliono tornare qui.
0: Ma tornano
1: perché loro stanno là in mezzo a tanti altri commercianti e quindi c'è la gente va a comprare mutande e già che
0: va a comprare la porchetta e compra pure il

0: così è.
1: Ma è una cosa normale, no? Esatto. Si chiama aggregazione.
0: Tu ti inaugurato con tutti i fuochi d'artificio.
2: Ci andiamo a parcheggiare, perché prima o poi gli scooter.
0: Un bel parcheggio. 10
2: parcheggi, esatto, 10 scooter. Poi magari fateci passare pure Gaspari, così diventa un luogo dove la gente può lasciare la macchina. E come gli veniva in mente da matti che andavano a piedi, non vanno a piedi, vanno col pullman, vanno alla spiaggia, vanno al paese.
0: Qualcuno diceva potete lasciare la macchina per andare al mare direttamente in piazza del mare.
2: Poi sfortunatissimo, perché è stata l'estate più calda della storia dell'umanità.
0: E che doveva fare il cittadino?
2: Lasciare la macchina.
0: Ha messo che c'era l'ombrellone, no, che li borse, che le cose andava alle 9, 9 e mezza.
2: Troppo.
0: All'una, dopo aver fatto una bella giornata, nel quel tratto dal mare a piazza della chiesa segnava tutto l'Ubenvali, Madonna, sì, riposi, sudori, però aveva consigliato questo tragitto. Uno mette la navetta, però aveva detto quello del Sipark che per portare i cittadini in giro se l'affitta lui il trenino.
2: Ma vabbè, forza. Per
0: spese.
2: Per forza.
0: C'era il servizio. Per forza.
1: Tieni.
0: Pronto? Sì? Sì.
1: Allora.
0: Le multe di Salamanca mettono? Quindi qual è il problema? Ma pupù,
2: fanno gli anticorpi.
0: I cani.
2: Fanno gli anticorpi.
0: Beh, dovrebbero controllare. Questi dovrebbero controllare, ma non controllano tutte le strade, solo alcune. Che andare, caputo, che andassero, ma glielo ricorderemo, perché poi faremo. Si prepara un ottobre caldo per qualcuno. Sì, va bene, hai detto, ha ragione, brava, sì, ha ragione, grazie.
1: Allora,
0: ma chi controlla? Manutenzione hanno?
2: Zero. Bene. Meno uno.
0: Allora, ufficio turistico, il famoso iatto, tutti sapevano.
1: Proteste.
0: Al mondo.
1: Proteste per la chiusura.
0: Andrea Anni sarebbe andato in pensione il 31 agosto, lo sapevano tutti nel momento in cui ce l'hanno messa, no?
2: Beh, sì.
0: Quindi, siccome l'estate.
2: Perché hai dovuto organizzare pure la festa? Quando
0: finisce l'estate? 22?
2: 21 settembre.
0: Quindi ci sono ancora dei giorni, sì. L'estate, la gente viene. Ieri stavo al corso lì per un'altra cosa, e è passata una signora che guardava spaesata. E gli ho spiegato che cos'era il corso, perché non sapeva che fare.
2: La guida turistica estemporanea.
0: Cosa ha fatto? Ha saputo fare.
1: Bravo.
0: Perché Azzurri ha detto: qual è il pensiero che vi arrovella? Che è la cosa mi è stata. E quella ha detto: ma come si entra qua? Che c'è? Gli ho spiegato che cosa c'è là dentro. E che ci sta una sala che dovrebbe
2: diventare
0: teatro, ma anche là non si muove niente, e che purtroppo ci sono anche altri due piani sopra che dovrebbero essere sistemati, che sono lasciati nel completo abbandono. E invece a Palazzo, che faremo veramente stavolta con il ragazzo, stanno pensando di mandare ancora dei siluri al Cuore Pierangelo per fargli chiudere al giorno della Parione, perché ciclicamente al comune dice: che facciamo oggi? Ora penalizziamo ancora il lungomare. Oppure
2: parliamo della New End, parliamo del candidato alla regione fra tre anni.
0: La regione che se ne parla da tre anni. Oppure
2: chiudiamo la Giulia Patrimonio.
0: Se demandiamo qualche silura a Guido Baldi.
1: Ufficio turistico, proteste per la chiusura, l'ha detta, è andata in pensione e non è stata sostituita.
0: Allora fare, proporre di gestire anche
1: gratuitamente. Se ne fare, proporre
0: il volontariato.
1: I volontari per l'apertura.
0: Nessuna risposta. No. È una lunga serie di pecca mandato, ma quindi cosa, niente.
1: Ma dice come un periodo le pecche non hanno funzionato? Pare. Roseto. Si ribalta il tir con i polli in A14, code e caos, direi code, ali e anche caos, perché le alette.
0: È famosa,
1: okay, famosissime alette di pollo. E poi abbiamo pista ciclopedonale.
0: Sovraccosce.
1: Dove te l'ho aiutato?
0: Ma sono buonissime, oh! Le mie aperte migliore, di sovracco la V. Li sovraccosci. Andiamo, salutiamo un po' gli amici.
1: Poi li salutiamo.
0: Voglio salutare gli amici.
1: E salutiamo gli amici.
0: Un secondo.
1: E
0: dai.
1: Salutiamo gli amici.
0: Se no ti faccio sentire quelle
1: cose. Non gli fa niente, porca. Allora, buongiorno. Buongiorno
0: direttore Gabriele, buona giornata e buon lavoro.
1: Antonella Leonio, Luigi Anni, buongiorno. Buongiorno Valentina
2: Campetti che dice finalmente è venerdì, meno male.
0: Ah, perché non lavora lì domani,
2: Beh no.
0: Fiori, Luigi, Anna.
2: Buongiorno e buon venerdì a tutti.
0: Ma come, ti abbiamo fatto gli auguri che oggi fate 50 anni di matrimonio?
2: Loro lo sanno che fanno 50 anni di matrimonio.
0: Sì, ma noi, grazie.
2: Ah, vabbè, figurati.
0: Vabbè, Vagnoni.
2: Sandro Vagnoni, buongiorno e buonissimo venerdì.
0: Ma perché ti ha pagato un caffè, sembra, sì.
2: Buongiorno a Rita Ranalli.
0: Buongiorno.
2: Buon lavoro e buon fine settimana da Gaetano Paolini. Max Rastelli, buongiorno a tutti. Direttore Gabriele.
0: La C ha scritto.
2: La G. Lorena Cigioni, buongiorno. Paola Cicconi, buongiorno.
0: Loredana Giaffoni.
2: Buongiorno. Giaffoni, buongiorno. Federico, buongiorno.
0: Buondì.
2: Betty Alma, buongiorno a tutti voi.
0: Oh, che? Andrea, curata? Andrea Serafini.
2: Ah, puoi scappare.
0: Oppure al bivio.
2: Sta bloccato al bivio e sta arraiata e non scrive.
0: Sta alla fine al bivio.
2: Allora, andiamo avanti.
0: Ci hanno ripensato, è arrivato uno squillo.
2: Sì, meglio. Pista ciclopedonale, tempi brevi per i lavori di riqualificazione. Non me l'ha fatta pista ciclopedonale per Colonia.
0: Ma che vuoi?
2: Palla Maggetti, accuse sui ritardi, l'opposizione protesta sulla mancata sistemazione dell'impianto. Noi protestiamo sul fatto che non c'è l'impianto. Lungomare Nord, nuova caduta per le doghe rotte. Questo gli era stato detto subito al vecchio sindaco del PD, che era una fesseria mettere quelle doghe. Ha continuato sulla sua strada e ci è andata di musica.
0: Ti leggo il titolo. Maggetti accusa sui ritardi. Noi
2: l'opposizione protesta sulla mancata sistemazione dell'impianto. Noi protestiamo perché l'impianto non ce l'abbiamo. Doveva nascere prima la rete Rigerulli, poi le terre l'altro migliori qua sotto.
0: Quando deve nascere una cosa sull'ascito Cerulli non nasce niente.
2: Pare che vogliano pedonalizzare pure l'ascito Cerulli.
0: Può darsi.
2: Pare che.
0: E poi c'è l'articolo proprio Luigino,
2: sì,
0: che
2: sì,
0: voleva
2: sì.
0: Fare gli spari là, gli fa le parole, dice, no, ti mando il comune a te, ma io non c'entro niente.
2: Ecco.
0: Silvi, scuola chiusa, ecco i problemi, scuola chiusa per la maxi prana, speriamo possa essere riaperta.
2: Queste ma le speranze si sono appoggiate alla divinità.
0: Chiusa, quindi vanno dall'altra parte e ci sono disagi, però 30.000 euro
2: però il sindaco Scordella dice comune vicino ai bambini del borgo.
0: Oh, bravo.
2: Del borgo cercheremo di alleviare tutti i disagi, ma lei fa le carezze
0: il nasca.
2: Case Ater verifica sulle condizioni igeniche, pure qua
0: chi è che dà uno sguardo?
2: Castelli, il presidente, la grotta, quello che ha sostituito quell'altro, quello della Lega.
0: Ah sì, quello che c'è la sinistra là. No, la sinistra no,
2: non ci più a parole. Allora,
0: ma ha ragione, noi infatti c'era ancora così,
2: sì, ma... Cociniglia, l'AMP di Pineto, nessuna raccolta fondi.
0: Vabbè, andiamo avanti, tu non leggi per stesso costo. Cociniglia, dai.
2: Pescara, accolto il ricorso sulla crudeltà, appello bis per chi uccise Crocs.
0: E perché se l'ha confermata la crudeltà?
2: No, non era confermata, hanno fatto il ricorso a Cassazione.
0: Ma la cosa grave è che questi qua, dopo l'omicidio, si andranno a fare il bagno. Ma come può?
2: La nonna dice una decisione che riconosce il peso di quei comportamenti.
0: Ma prima come può essere?
2: Come può essere?
0: Non ci posso pensare.
2: Questa è la civiltà che ci siamo costruiti noi, non è che... Che ci ha fatto qualcun altro? Andiamo. Blitz della squadra mobile, disoccupato con tre chili. No, come ci stava Trump, Ciccio Kim, Putin, dalla parte.
0: Disoccupato
2: che...
0: con 3 chili di droga, non è disoccupato.
2: Arrestato l'uomo, 50 anni, originario di Chieti, è stato sorpreso dai poliziotti a spacciare nel suo appartamento nella zona di Chieti.
0: Vabbè, però pure tu a casa, con comodo.
2: Vabbè, ma si usa il telelavoro, non la casa proprio.
0: Alla gente, i spioni del palazzo. C'è tutto questo movimento.
2: Che vecchiaccio ha fatto.
0: Qualche prostituta oppure ci stava la droga.
2: Sì, perché chiamato l'amministratore,
0: eccolo qua, infatti, casa a luci rosse, misure in carcere, ma la tenutaria cinese è sparita.
2: Ruba i vestiti e graffia il commesso, presa nei guai per rapina impropria a una 26enne di Montesilvano.
0: A me pare che sopra la prima pagina c'è scritto preso, ma forse per un'altra cosa.
2: Era il maestro che faceva, ma sul messaggero, non è quello.
0: Percorso a ostacoli sulla ciclovia, l'assessore pronti a migliorarla.
2: Ecco, pure qua.
0: Noi ci abbiamo? A proposito, il collegamento con la cremagliera, la funivia, il mezzo mobile,
2: il catapulto,
0: Lido Paese.
2: No, stanno installando le catapulte sotto la via, quella con tutte quelle canne, ma perché non serviva tagliare.
0: Ma guarda, avete visto le canne?
2: La via di Fondanella.
0: Della strada delle Fondanelle?
2: Quelle ma non serve a tagliarle.
0: No,
2: perché...
0: non me ne siete accorti, no. In via del mattatoio, come tutte le canne. No. Niente là, non si passa. Vabbè, era un ottobre di fuoco, prepara che
2: Eventi sportivi, lungomare chiuso alle auto dalle 9 di oggi a domenica, questo a Montesilvano.
0: Abbiamo affittato un drone per verificare tutte le zone che sono piene di erbacci.
2: No, perché non ci si può entrare nelle zone, allora dall'alto riusciamo a vedere.
0: Esatto.
2: Mercato 25, revocato il sequestro di luglio. Beh, questo è uno stabilimento balneare che mogli revocate il sequestro a settembre.
0: Poi ci faccio lavorare, però.
2: No, gliel'ha revocato, mogli l'ha revocato, quindi è stato chiuso fino a mo.
0: Che bene.
2: L'Aquila.
0: Prato. Bello questo. Sonnellini durante il servizio, 11 poliziotti sotto processo. Vabbè.
2: Adesso sono indagini vecchissime.
0: Il GUP ha accolto richiesta della procura, ha disposto l'invio al giudice. Accusa a vario titolo. Beh, Sonnellino, truffa, falso, peculato e omissioni di soccorso. Mentre dormiva ha fatto
2: tutto. 8 persone già scagionate però. Pestaggio, spunta un'altra denuncia a Sulmona, giovane tunisino sostiene di essere rimasto ferito durante l'aggressione. Poi ancora a Sulmona, lite per 50 euro, ferito
0: dai,
2: alla
0: dai,
2: testa.
0: Dai, ho visto una cosa di là, dai, questo, non salire, non salire, stai qua là. Numero sul muro del bagno, minori nei guai per molestie, ma che si sono inventati. Sotto inchiesta, 6 giovanissimi di Avezzano, Civitella pure a Scurcola, che hanno fatto chiamate a raffica dopo la gita scolastica al telefono scritto nell'autogrill con l'offerta di rapporti sessuali.
2: Ma che te la fa a Scurcola, un povero ragazzino, no?
0: Sì.
2: In gita si è sfogato.
0: Si è sfogato e ha detto: guarda, se fate questo numero, trovate. E la casa arrivava. Beh, va bene.
2: Luco dice addio a Fiorenzo Ciocci, icona della politica. Post terremoto, ricostruzione, impresa Aquilani nel mirino dei controlli antimafia.
0: Andiamo però.
2: E che poi sto andando?
0: Calendamente.
2: Defibrillatore non funzionante a Pratola, il comune respinge le accuse.
0: Quello è morto.
2: Infatti. Colpo da 15.000 euro alla Donadei Legnami, ladri in azione della notte, 3 persone, suicidio a rubare attrezzature. La perizia Chieti, Andrea ucciso con più colpi, poi San Salvo, l'addio a Claudio e Annabella. Ci diano la forza per perdonare. Avanti.
0: Ci sta qualcosa abruzzese? No.
2: No.
0: Venezia c'era.
2: Al Pescara, a luci gialle, ha atteso il debutto di Ferreri, Giusi Ferreri.
0: Giusi Ferreri, va bene, certo. Andiamo avanti.
2: Ai piedi del Monte Prena, una passeggiata aspra e tenace, appunto, attraversando i piani della Bruna.
0: Non abbiamo notizie sull'orso, l'orso.
2: No, mi stanno mettendo collare, ma
0: dovete scegliere tra l'orso e la famiglia del bosco.
2: Capo.
0: La Roma bella a metà, perché è più nel primo tempo.
2: Uragano Como, 1-1 col Fenerbahce, il Como fa 4-1 a Lipsia.
0: Lipsia, Lipsia, la famosa battaglia ci
2: bomba così.
0: Va bene, andiamo avanti.
2: US Open, Zverev in semifinale, Bolelli, Valava, Vassori eliminati, il nostro doppio. Poi Antonelli studio il bis a Madrid. La Ferrari vuole il riscatto, smettila. Monteprona.
0: No.
2: Serie C, Nardin, linea verde in difesa, il Pescara allarma in più. 19enne arrivato dalla Roma.
0: Si colla,
2: vabbè. Serie D. Bondioli punta il Fossombrone, l'Aquila niente passi falsi. Touré e le re che?
0: Touré.
2: Touré e le reti per la Serie C, Teramo qui per vincere.
0: Mi casignato, tre gol è suo.
2: Verna, cuore di capitano, Lanciano, riscattiamoci, ora la prima vittoria. E poi il Chieti ingaggia Pano, minuto li salva e Francavilla. Io non c'è niente?
0: No.
2: De la voi?
0: Non c'è. Non c'è.
2: Allora, poi abbiamo calcio e fede, la storia, via la tunica, si gioca a quadri, il nuovo bomber è padre Oden, 35enne vice parroco della Tanzania, capito? Chemo? Attaccato quella scesa pressione. Ciclismo, Matteotti, pedali pronti, Giuliani sta tornando la passione. Mi di una volta.
0: Mi ha pagato la luce il Danzone Colanese per 4 ore.
2: Perché? Il fulmine.
0: No, ma non pioveva, poverino.
2: Allora, andiamo invece il messaggero. Vai
0: però, Delitto Croc sarà un nuovo processo, poi aggressione razzista al cuoco, denunciati 6 giovanissimi. Un insegnante molesta l'alunna, eccolo qua preso, dei 13 anni preso, l'uomo 44 anni accusato di averla palpeggiata e baciata. Ora si trova ai domiciliari.
2: Ma finisce.
0: Teramo. Accoltellata da. No, accoltella un connazionale denunciato l'allarme del sindaco D'Alberto, che dice che forse a Teramo faccia un documento della prefettura, della questura, in cui vengono annunciati nuovi controlli. Qua per fortuna in piazza della stazione, da quando vanno i carabinieri a fare ogni tanto, no, se non una volta al giorno, dei pattugliamenti, la situazione sembra calmata, ma guai ad abbassare la guardia. A Civitella aveva lasciato la pistola per riprendersi la casa, arrestato a 86 anni. Poi Pescara, non solo negozi chiusi, anche le rapine, allarme nei locali, molestie telefoniche a una donna, 6 indagati. Ed ancora da Litto Croc ci sarà un nuovo appello, la gioia della nonna. Ed ancora legge elettorale regionale, Marsiglio difende ancora il collegio unico. Pescara, rapine, negozi chiusi, allarme incendio, il comune corre ai ripari. Ed ancora andiamo avanti e troviamo questo titolo: sconti tari e più isole, più ecoisole e rivoluzione sui rifiuti a Pescara, quindi qualcosa di buono c'è. Ambulanza senza medico di notte, ed è molto grave, Pennelle scontro sul servizio 118. L'Aquila, violenza sessuale, abbiamo detto, la stringeva, la palpeggiava e la baciava, un'alunna di 16 anni, insegnante arrestato. Poi picchia la moglie e i bambini, marito violento allontanato perché c'è il rischio di episodi più gravi, grazie. Ater, stretta sui morosi, 21 milioni da riscuotere. L'Ater, noi abbiamo detto 250 mila euro a Giulia Nova, invece all'Aquila 21 milioni, non paga nessuno, credo, eh? Vabbè. Poi molestie telefoniche, 16-17enni indagati. Furto da 15.000 euro nella falegnameria, ladri in fuga con i trapani e le seghe elettriche. A Chieti, lavori a Palazzo d'Achille, progetto sarà pronto in 80 giorni, dice il sindaco, il neo sindaco Legnini. Famiglia del Bosco, depositati il ricorso, bimbi subito a casa, non se ne può più, bastava risolverlo subito il problema, andare in una casa normale, in una città normale, che andavano vaccinati, poi andavano a scuola, poi stavano con i genitori. E invece hanno fatto tutto il contrario di quello che si doveva fare. Accostellato dopo il litigio, denunciato un tunisino, a Teramo i cittadini dicono una situazione insostenibile, si preoccupa anche il sindaco D'Alberto, ma un 86enne ha fatto di più, in vibrata perché con l'ascia e con la pistola ha sfondato la porta per riprendersi la casa occupata dall'ex moglie del figlio della serie 8-9, oppure quindi ha sfondato con l'ascia e c'è la foto dell'ascia. Calcio, Pescara caccia al primo squillo. Poi Supercoppa, sfida tra Quirani, Annucci e Casiglio. Vediamo se abbiamo qualche notizia. Anche qua c'è l'intervista a Touré, Teramo vuole fare un campionato top. Poi Sant'Egidiese, c'era Recanatese, torna dal primo minuto il calciatore Dal Cason. Andiamo a vedere. Preferenze, la maggioranza si blinda, c'è stata una lunga lotta, una lunga discussione. Poi il centrodestra, che era diviso, si ricombatte e respinge l'emendamento del PD. Le opposizioni dicono vergogna. Vabbè, Meloni, tornano fino a 3 nomi sulla scheda, quindi si possono mettere 3 preferenze. Con Del Renzi, voi incoerenti. Vabbè. Poi la BCE, queste sono le notizie tristi, alza i tassi al 2,5%, tutto merito, lo sapete, di Trump. Resta lo sconto sul diesel, più gas e petrolio nazionali. Poi la vicenda che sembra tanto eccola qua, sì, la vicenda che alcuni giornali la tengono sempre in prima pagina, la Vitola resta in carcere, si indaga sull'origine del denaro. Poi le follie di Trump, e noi abbiamo detto che lo diceva anche nel suo comizio Cettola Qualunque, diceva daremo 2.000 euro a ogni cittadino. Trump fa di più, dice 5.000 dollari per ogni americano. Questo comanda il mondo. E noi ce ne stiamo accorgendo perché la guerra con l'Iran proprio ci distrugge. Tensioni, rinvii, riunioni, poi il centrodestra brocia, ritorno alle preferenze, potete mettere fino a 3 nomi sulla scheda. Poi la notizia brutta, la BCE alza i tassi al 2,5%, allontana gli investitori, perché la Bundesbank dice attendi che così poi la gente non investe. Questo è quello che succede in questa piccola Italia e questo è anche quello che succede nel mondo, vero dottoressa? Buongiorno, stiamo salutando la dottoressa Nardinocchi, eccola qua, bella fresca, doppia panna, come va? Tutto a posto?
3: Tutto bene, tutto bene.
0: Rinfrescato con questo tempo?
3: Dai. Sì, dai, un po'.
0: Ci stiamo meglio, sì.
3: Poco meglio, dai.
0: Allora, oggi parliamo di un argomento che interessa molte persone,
3: no,
0: perché ci sono più cose. Prego, vuoi ricordarlo? Grazie.
3: Allora, oggi parliamo di stitichezza e di quali sono le cause e quali sono i rimedi.
0: Stitichezza.
3: Vale anche oggi che mi guarda più là che di qua.
0: Va benissimo.
3: Ok. Sì, diciamo che è una, non è una patologia, è una condizione però che affligge molti, quindi è un, appunto, una condizione, diciamo, che è un albo alterato. Che cos'è la stitichezza? Sono evacuazioni difficoltose, incomplete, poco frequenti. Chi è stitico non va in bagno per più di 3 volte a settimana, non si ha la sensazione di svuotamento intestinale. Le feci sono dure, diventano caprine, delle palline.
0: A volte c'è il tappo famoso.
3: A volte si arriva anche ad un blocco intestinale. E tutto questo causa.
0: Ieri sera abbiamo fatto una trasmissione su Mungiaro. Sì. E uno degli effetti collaterali è la stitichezza. E c'era un cittadino che telefonava dicendo che non andava al bagno da 9 giorni. E per Giorgio Casaccia ha detto di andare là a fare un glicerino, esatto, al pronto soccorso. Esatto. Perché
3: allora, è ovvio che ci sono delle situazioni specifiche, ecco, alcuni farmaci possono causarlo. In generale, la causa della stitichezza è da cercarsi in abitudini sbagliate, quindi poca fibra nell'alimentazione.
0: Ci dici per favore 3-4 elementi che contengono fibre?
3: Allora, tutta la frutta e la verdura.
0: Tutte.
3: E tutti i cereali integrali. Ma per raggiungere i 25-30 grammi di fibra quotidiani, noi dovremmo mangiare 1 chilo di frutta e verdura al giorno, 1/2 chilo di verdura e 1/2 chilo di frutta, e cercare di inserire, di introdurre quasi tutti i cereali che mangiamo integrali. Questo non lo fa quasi nessuno, quindi già la quantità di fibra che introduciamo è inadeguata.
0: Cereali, tutti
3: poi,
0: il pane,
3: pane, pasta, riso, tutti i cereali, le fette biscottate, il biscotto,
0: tutto
3: ciò che ci mangiamo. Allora, io dico sempre poi, mangiamo ciò che ci piace.
0: Beh.
3: Se la pasta integrale non mi piace, la evito, mangio altro per mettere dentro fibra. Altra causa di stitichezza.
0: Però frutta e verdura, quelle che ce l'hanno,
3: certo,
0: di più.
3: Tutte contengono fibra.
0: Tutte,
3: certo. Altra causa di stitichezza, una scarsa idratazione. Quasi nessuno arriva a bersi la quantità giusta di acqua per mantenere l'organismo idratato e quindi anche le feci idratate. E poi, altra causa importante di stitichezza è la vita sedentaria, che è ad appannaggio di quasi tutti noi. Perché ormai i lavori sono tutti sedentari e mi dispiace dire questa cosa, ma non si può pensare che trascorrere 10 ore al giorno seduti, perché siamo costretti a farlo, ma poi fare 2 ore di camminata a settimana non equivale a dire conduco uno stile di vita.
0: Invece un'ora al giorno?
3: Bisognerebbe quotidianamente cercare di compensare quella sedentarietà.
0: Ma un'ora al giorno?
3: Ma la realtà è che, direttore, se ci pensa, se sto seduto 8 ore e cammino un'ora, già comunque è scompensato, ma almeno è qualcosa. Ma spesso si pensa che facendo attività 2 volte a settimana, un'oretta di qualcosa, quello possa essere sufficiente a compensare la sedentarietà delle altre 19-23 ore.
0: Ma come si fa quando la sedentarietà è per forza un impiegato di banca?
3: Quello, no, infatti,
0: noi, anche qua, la radio, il giornale, uno sarebbe a scrivere, ma seduti.
3: Esatto. Va trovata poi quell'ora quotidianamente per fare qualcosa. Anche semplicemente camminare va bene, ma va fatto, direttore. Invece spesso il tempo per fare questa cosa non si trova, quindi poi la stitichezza viene perché queste abitudini, queste tre, non ci voglio aggiungere altro, adesso spesso si va anche con lo stress come causa di stitichezza, che ci può stare perché comunque lo stress agisce negativamente sull'apparato gastrodigerente, quindi ci può stare, però andiamo a valutare questi tre prima di andare oltre. E spesso sono delle condizioni comunissime, quindi poi ci si ritrova a non andare in bagno in maniera regolare, e questa è qualcosa di molto fastidioso, cioè è costipante, è veramente fastidioso non avere una buona regolarità intestinale, quindi si vanno a ritrovare tutti i rimedi possibili, no? Allora, i più blasonati sono le prugne secche, che è vero, sono stati fatti degli studi dei lavori, e in effetti la prugna secca contiene uno zucchero che si chiama sorbitolo, che noi non metabolizziamo, quindi arriva dritto dritto al colon e favorisce, richiama acqua, quindi le feci si ammorbidiscono, perché arriva acqua lì e le feci si ammorbiscono. In più le prugne, come tutta la frutta, contengono anche fibra, quindi anche questo aumenta.
0: Ma le prugne secche che si vendono?
3: Quelle.
0: Ma sono dolci?
3: Ma sono dolci, direttore, perché sono concentrate, sono disidratate.
0: Ma sono controindicate per la glicemia, quella domanda è.
3: No, perché quelle, due o tre prugne, allora, è ovvio che poi sono due o tre prugne, no, tutta la scatoletta. E lei, se si mangia due o tre prugne secche, è come se si fosse mangiato una mela, oppure tre susine fresche. Lì le sente molto dolci perché è stata tolta l'acqua, si è concentrato lo zucchero, ma lo zucchero è lo stesso di tre susine fresche, grandi, capito? Però, allora, però la
0: dottore, ma chi le mangia le susine?
3: Non si mangiano più. Le prugne.
2: Le prugne.
3: Si vedono?
0: No, le prugne.
3: Le prugne sono una marca, Regina Claudia, quelle piccolette,
0: sì, guarda, le prugne,
3: che
0: sì,
3: hanno una specie di velo che sembra che sono
2: impolverate.
3: Sì,
0: le prugne.
3: Allora, però attenzione, perché è vero che la prugna secca ha effetti benefici sulla regolarità intestinale, però... ma attenzione a non andare oltre i dosaggi delle 2-3 prugne secche al giorno,
0: sennò...
3: perché sennò poi sopraggiungono crampi, dolori addominali, diarrea, quindi non si deve superare la dose. I kiwi, anche loro vengono spesso sfruttati per contrastare la stitichezza, anche loro in effetti contengono vitamina C e contengono anche loro fibra, e quindi nei lavori sono stati usati a questo dosaggio 2 kiwi al giorno, possibilmente la mattina a digiuno, possibilmente ben lavati, mangiando anche la buccia, perché ovviamente la buccia contiene tanta fibra.
0: La buccia è tutta rugosa.
3: Sì, non so io come si fa a mangiare la buccia e kiwi, però il lavoro è stato fatto così. Anche lì si raccomanda di non andare oltre i dosaggi consigliati, altrimenti anche lì crampi
0: e diarrea.
3: Altro rimedio comune è il caffè. Molti riescono ad andare in bagno la mattina facendo colazione, bevo il caffè, vado in bagno. È vero che la caffeina non agisce aumentando il volume delle feci, idratando come la frutta che abbiamo nominato, agisce invece stimolando la contrazione dei muscoli del colon, ok? Quindi favorisce l'espulsione. Questo però non capita a tutti, è un effetto molto soggettivo, quindi ci sono persone che non beneficiano di questo effetto, quindi non è detto che prendersi il caffè la mattina possa aiutare tutti ad andare in bagno.
0: Il latte.
3: Il lattosio, la parte di lattosio non digerita può essere uno stimolo ad evacuare. Allora, questo per i non intolleranti al lattosio. Per chi è intollerante al lattosio, il lattosio causa diarrea, perché il lattosio non è tollerato, e il soggetto intollerante al lattosio che però lo usa poi va in bagno, ma è una scarica e non è un andare in bagno in maniera fisiologica, anche perché quella è anche la modalità in cui si riesce ad evacuare quando si usano le purghe e i lassativi. Ma non è una buona cosa, perché se io vado in bagno ma è diarrea quotidianamente, io mi disidrato e perdo anche tanti elettroliti, tanti ioni presenti nell'acqua che vado a perdere con la diarrea, quindi sodio, potassio, calcio, quindi non va bene causarsi la diarrea con la purga oppure con il latte, ok? C'è un rimedio che molti utilizzano, che è la sigaretta. Quindi caffè, colazione, caffè, sigaretta, questo, riesco questo, ad andare in bagno.
0: Questo prende caffè e sigaretta.
3: Allora, il razionale c'è, nel senso che anche la nicotina stimola la contrazione colica. È vero che la stimola, no? Però c'è da dire che i danni da sigaretta, i danni da fumo sono enormemente più grandi rispetto al beneficio che uno può trarre, perché facendo colazione, caffè e sigaretta poi ha una buona regolarità intestinale, quindi è ovvio che insomma, non è un elemento,
0: non è sicuro,
3: non è
0: la sigaretta, non sempre.
3: Non sempre. Non è un elemento, insomma, da consigliare come rimedio per contrastare la stitichezza. Questi, diciamo, sono i più blasonati, però per esempio, sempre parlando di rimedi naturali, ci sono i semi di lino che idratati fanno delle mucillaggini, quindi anche loro vanno ad aumentare il volume delle feci, quindi si possono idratare in acqua, si possono mettere nello yogurt, si possono macinare e si possono utilizzare come rimedio.
0: Sono famosi per gli impacchi i semi di lino.
3: Anche? Non lo so.
0: Sì, gli impacchi di semi di lino, tornadito, impacco di semi di lino, si matura e se ne va.
3: E se ne va. Tutti gli alimenti fermentati, quindi lo yogurt, il kefir, i crauti, perché agiscono in maniera diversa, contengono dei microrganismi, dei lattobacilli, bifidobatteri che vanno a migliorare la composizione della nostra flora batterica intestinale e quindi possono aiutare nel recupero di una buona regolarità.
0: Quando è che
3: il magnesio? I sali di magnesio, citrato e ossido, che possono dare una mano, usati la sera, ad idratare le feci e quindi magari ad avere lo stimolo la mattina. Che mi diceva? Mi sta facendo questo.
0: Abbiamo una percentuale, la stitichezza molto diffusa?
3: Lo sa che non lo so, non la so la percentuale.
0: E prende sia uomini che donne indifferentemente.
3: Sì, stitichezza, sì. Allora, è frutto di abitudini sbagliate, quindi poi va a colpire tutti coloro che mettono in atto queste abitudini sbagliate. Allora, una cosa che voglio dire, a parte tutti questi rimedi non funzionano se non beviamo. Tutti quelli che agiscono per richiamare acqua nelle feci, quindi anche le prugne, i kiwi, la fibra, per esempio si usano anche le fibre tipo lo psiglio, tipo le fibre che stanno, vede che spesso nelle diete, quando si fa la colazione, spesso il cereale che noi consigliamo è l'avena. Poi, per carità, uno si mangia qualunque altro cereale, però l'avena contiene beta-glucani, che sono delle fibre naturali che anche lì di nuovo vanno ad aumentare il volume delle feci e quindi aiutano l'evacuazione.
0: Dove sta questa famosa avena? In quale alimento?
3: L'avena è un cereale, cioè proprio esiste il cereale avena. I chicchetti, la spiga. E ci stanno i chicchettini.
2: Che alimento vuoi mettere? L'avena è un cereale, come il grano.
3: L'avena.
2: Che elemento vuoi mettere?
0: Sono ben grano, si fa il pane.
2: Sì,
3: come fa il grano. Sì, però ci sta pure il chicchetto, il cereale che si usa a colazione, di solito sono i chicchi schiacciati.
2: Sì.
3: No? Farrati, non so come si dice, però si usano così. Però quello che voglio dire è che anche se uno dice mi mangio le prugne, oppure mi mangio il kiwi, oppure mi uso i semi di lino, se non beviamo adeguate quantità di acqua, nessun rimedio funziona.
0: Ma questo vale per tutti, la stessa quantità di acqua?
3: Allora, no, è ovvio che un bambino per idratarsi necessita di meno acqua rispetto ad un adulto, oppure chi suda tanto perché fa tanta attività fisica deve bere di più, però solitamente da 1,5 litri a 2 litri d'acqua, per farla facile, ce la dobbiamo bere tutti, forse c'è chi se ne deve bere anche di più, ma io mi rendo conto nella mia pratica quotidiana al lavoro che a quei 2 litri ci arriva pochissima gente.
0: 2 litri?
3: Un paio di litri, ma quest'estate ma forse ce ne dovevamo bere anche di più, soprattutto nei periodi in cui uno la perde, perché sudiamo e con la sudorazione perdiamo liquidi, quindi vanno reintrodotti. Se non beviamo, i rimedi per la stitichezza non funzionano. Ma soprattutto, no, uno dice ma quindi le prugne funzionano, ma quindi i kiwi funzionano. La realtà è che questi alimenti rientrano in quella classe di alimenti ricchi di fibra che vengono consigliati per evitare la stitichezza. Cioè, per non essere stitici devo mangiare fibra e quindi consumare frutta e verdura. Le prugne sono frutta, i kiwi sono frutta, quindi non è il singolo alimento che ci risolve il problema, non è mangio la prugna e risolvo la stitichezza, che dovremmo allargare un attimo la nostra visuale e dire mangio frutta e verdura a sufficienza, mi idrato a sufficienza, e poi andare oltre e dire conduco uno stile di vita attivo. Mettendo insieme queste tre cose, sicuramente non in una settimana, ma proprio reiterandole nel tempo, è molto probabile che il mio intestino torna a funzionare in maniera corretta e non devo stare più a pensare devo mangiare la prugna, devo mangiare il kiwi, devo mangiare i semi di lino. Quindi è proprio, cioè sì, è vero che la prugna secca funziona, ma funziona perché fa parte di quegli alimenti che ci vengono consigliati in generale per andare in bagno, per avere una buona regolarità. E non è solo la prugna secca, in generale tutta la frutta e tutta la verdura e tutti i cereali integrali che contengono tanta fibra, ok? L'acqua, altrimenti non funziona neanche il rimedio, e del movimento. Se vogliamo facciamo anche una nota su quelli che sono invece le purghe, perché spesso poi che cosa succede? Si ricorre al lassativo, che ha azioni diverse, anche quelli naturali che sono semplicemente, si chiamano osmotici, richiamano acqua nelle feci, ma se andiamo a leggere i foglietti illustrativi dei lassativi e delle purghe, c'è scritto chiaramente che vanno usati per brevissimi periodi. Invece, non so se mi date ragione, cioè il lassativo viene utilizzato come una cura in cronico, ma è una cosa fortemente sbagliata, perché l'utilizzo in cronico di un lassativo porta a tantissimi, cioè un peggioramento della situazione. Intanto il colon si abitua alla presenza quotidiana del lassativo e quindi si impigrisce, e quindi se non lo usi non funziona più per niente. Magari l'abbiamo usato perché funzionava male, poi non funziona più. Andiamo a rovinare tutta la microflora batterica intestinale con il lassativo, quindi andiamo a peggiorare anche il modo in cui assumiamo nutrienti dai cibi che ci mangiamo. Cioè l'utilizzo dei lassativi va.
0: Questo è la maggior genere di lassativi, eh? Più potenti, insomma.
2: Deve essere eccezionale.
3: Esatto, deve essere eccezionale, deve essere per brevissimo periodo di tempo. Ci sono altre due cosine che vengono sempre sottovalutate. Una, per esempio, è la posizione nella quale si evacua, e si dovrebbe evacuare in una posizione che si chiama di squat modificato, cioè avere un banchettino in bagno. Sapete quello che si usa quando si hanno i bimbi piccoli e non arrivano al lavandino, e quindi abbiamo lo sgabellino per far arrivare i bambini a lavarsi le manine? Bene, quello va messo sotto i piedi, perché in quella posizione si mette nella posizione giusta l'angolo anorettale e quindi si facilita l'evacuazione. Quella è una cosa che si può provare a fare, non costa niente. Bisogna solo avere un banchettino.
0: Ma scomodo?
3: No, non è scomodo, se ci si abitua è comodissimo. Un'altra cosa molto sottovalutata è una cosa che si chiama massaggio colico.
0: È questo.
3: Praticamente è un massaggio che si fa con le dita, due e due, perché uno deve prendere un pochino. Bisogna stare rilassati, quindi magari uno lo fa nel letto prima di alzarsi la mattina, ma 20 secondi, e si massaggia il colon, quindi la parte bassa della pancia, in senso antiorario. Ma che ci vuole? Io assicuro che può essere, allora, non costa niente, perché ti ruba 20 secondi, mo non puoi perdere 20 secondi la mattina, non ha effetti collaterali. Quindi
0: si fa con due dita?
3: No? Con due e due, quattro dita, e si fanno dei massaggi puntiformi.
0: Io lo faccio col telecomando di Sky, cioè? Quindi forse spingo.
3: Ah, spingi col telecomando di Sky? Vabbè, non ti fai male. Un
0: beneficio.
3: Va bene,
0: c'è qualche
3: non ti fai male.
0: Sì. No. È sempre quella sottile confine tra dolore e piacere.
3: Ma quindi lo conosci il massaggio colico?
0: Perfettamente.
3: E quindi confermi che funziona?
0: Sì. Ma no, che ti rimetti in movimento. Poi,
3: esatto, no. Ti rimetti in movimento, ma è quello che ci serve. E il problema è che la muscolatura dell'intestino è una muscolatura
0: che
3: è involontaria.
0: È un muscolo,
3: sì. Ma non è questo che io decido quando contrarlo. La muscolatura dell'intestino è involontaria.
0: Tu così l'aiuti.
3: Bravo, la stimoli, così come la stimoliamo quando andiamo a camminare, perché quando comunque quando facciamo attività, quando qualunque attività fai, il core, il muscolo dell'addome, lo usi sempre, perché è un muscolo che usi anche se cammini, non è che quando cammini usi solo le gambe, l'addome lo contrai sempre, e quella contrazione, siccome i muscoli addominali sono a stretto contatto con i muscoli, con l'intestino, la contrazione del muscolo addominale aiuta, no? E stimola magari la contrazione del muscolo del colon. Quindi ecco perché poi l'attività aiuta.
0: Vediamo un po', ma questo fatto di andare raramente poi al bagno incide sulle diete dimagranti, cioè del blog?
3: Allora, no, non incide sulla perdita di massa grassa, no, qualcosa. Però incide nel senso che cioè non andare in bagno, cioè, ti fa stare male. Esatto, però sì. Poi quando non si ha una buona regolarità intestinale lo si sa e si valuta anche il risultato della circonferenza addominale. È ovvio che se non sei regolare e quindi l'intestino è pieno, uno fa delle considerazioni. Appunto. In merito, certo, assolutamente. Quindi è fastidioso, per cui sicuramente non aiuta. No? Non aiuta nel seguire un piano, perché poi magari tu non vedi il risultato che vorresti. Sì, sicuramente può dare fastidio, però non cambia poi il risultato a livello di perdita di massa grassa, ok? Un'altra cosa che vorrei far notare: ci sono tantissime persone che si causano la stitichezza a lungo andare perché sono abituate ad andare in bagno solo a casa propria. Quindi se riesco ad andare in bagno a casa la mattina è bene, altrimenti esco e io in bagno non ci vado, né in ufficio, i bambini a scuola
0: dipende
3: da dove c'hai a disposizione.
0: No, se devi resistere, se non è
3: non
0: un
3: si
0: tipo,
3: deve resistere. All'evacuazione non si deve resistere, quando si ha lo stimolo, cioè così insegna all'intestino che può non... cioè lo avvii verso la stipsi, verso la non contrazione regolare e quotidiana. Quindi non rispondere, non assecondare. Se
0: passa pure lo stimolo, passato quel momento, poi non torna.
3: Esatto, e poi non torna. Quindi per esempio tanti bambini non vanno in bagno a scuola, invece va insegnato loro che vogliono andare in bagno a scuola.
0: Tutto bello pulito, però preciso.
3: No? Vabbè, allora sì, è vero che in alcune situazioni uno magari non lo trova il bagno pulito come la propria casa, ma è importante adeguarsi e andare in bagno dove c'è disponibilità di bagno quando si ha lo stimolo, perché quello può essere, se lo si reitera, il preludio ad una stitichezza. Abbiamo detto che la stitichezza non è una condizione piacevole, anzi, quindi evitare di prendere questa abitudine e prendere invece l'abitudine contraria: vado in bagno se ho lo stimolo, ovunque io mi trovi trovo il bagno a disposizione e me lo uso. Però dovrebbe essere così, direttore.
0: Vabbè.
3: Esistono, si vendono,
0: non li fatto,
3: i topi water, usa e getta
0: per andare qua, sì, per pure deve avere possibilità.
3: Voi ce l'avete
0: anche qua, sì, qua giù, qua abbiamo azionato, sì. Abbiamo l'acqua, dottore, vai a bere l'acqua che dici tu, 3 litri, 4 litri, quando ne conviene quello?
2: Sì, 300 litri,
3: 300 litri,
2: 500 litri.
0: Perché siccome hai detto che bevevo poco, mi sono
3: allora fatto,
0: mi attacco l'acqua.
3: Ammazza, tanta roba.
0: Quello va bene, sicuro.
3: Certo, certo.
0: Poi tu non hai mai differenza da quale tipo d'acqua, non vai.
3: Basta che si beve.
0: A proposito, uno invece beve l'acqua, beve altre bevande.
3: Beh, no, non è la stessa cosa, le altre bevande non idratano. L'acqua va bevuta sempre in quelle quantità, anche se magari c'è la giornata o il pasto in cui bevo anche altro, mi bevo una bibita gassata, mi bevo una bibita alcolica.
0: Una birra.
3: Va bene, perché tanto così ci capita di berla. Ma anche in quell'occasione va bevuta l'acqua, anzi forse ne va bevuta di più. Perché
0: scusa, prima fino ad ora abbiamo parlato degli alimenti che aiutano contro la stitichezza. C'è qualcuno che la favorisce?
3: Allora, no, cioè favorisce la stitichezza, ecco, l'assenza di determinate cose. Non ci sono cose che favoriscono. Ma no, non ci sono cose che favoriscono la stitichezza.
0: Meglio.
3: Ci sto pensando.
0: La nostra invidia è che quelli che ogni mattina, appena si ha tutte le mattine, riesce ad andare al bagno, ucciderei quelli. Vabbè.
3: Però sono persone che rispettano determinate regole.
0: Non è che è fortunato pure, no? L'organismo.
3: La fortuna, insomma, la fortuna aiuta gli audaci.
0: Audaci, fortuna aiuta.
3: La fortuna qui aiuta Juventus. Le persone che rispettano le regole.
0: Tu rispetti?
2: No, ma
0: non rispetto, nessuno rispetta.
2: Devo cominciare però.
3: E però poi uno non si deve aspettare che dopo una vita di sregolatezza, non si deve aspettare che dopo un mese
0: tutto a posto.
3: No, deve cogliere quei piccoli segnali, ci vuole tempo. Quindi deve perseverare.
0: Perfetto.
3: Ma si torna ad una buona regolarità.
0: Ti piaceva questo argomento?
3: Beh, forse è utile. Forse è utile perché la stitichezza affligge
2: tanta gente,
0: lo dici, quelli che vengono. che sì, vengono. A proposito di quelli che vengono, dove dicevi?
3: Io sono in Via Nievo, qui a Giulianova.
0: Allo studio del dottor Di Carlo, esatto. Dove trovate anche da Scagno.
3: Esatto, e adesso da poco tempo c'è anche il dottor Branciari, ortopedico.
0: E fisiatra. Perché non deve stare intramegna, può stare pure extramegna.
3: Sta... quello sì, quello può, lo possono fare, sì sì. C'è lo studio fuori dal...
0: c'è
3: dal
0: il sole, lo prie. E poi?
3: E poi sono a Tortoreto presso gli studi della Medical Sport.
0: Invece il nostro preferito punto di raggiungimento
3: www.miodottore.it. È un'agenda elettronica.
0: E potete scrivere pure il disco che avete e vi portate avanti col lavoro.
3: Lì l'accesso è per tutti e quindi si può consultare e utilizzare prendendo appuntamento a proprio piacimento, seconda delle proprie disponibilità.
0: È finito con i viaggi, sì.
3: Ma sì, direttore, che quest'anno non ho viaggiato per niente.
0: Come? No, è stato in Norvegia.
3: Ma l'anno scorso, ancora là sta.
0: In Sicilia.
3: Quest'anno sono stata solo in Sicilia. Vabbè, dai.
0: Ma se state qua...
3: E poi qua, meglio. Però qua noi è come se stessimo in vacanza. Dai. Noi siamo
0: una
3: in
0: vita in vacanza.
3: Balneare. Quindi.
0: Va bene. Grazie, bene, dottoressa, grazie, complimenti. Buona giornata.
3: Lascia.
0: Devo mettere fuori gli stacchi. Sì, poi veloce, veloce. Utventus. Grazie dottore, ci vediamo. Sì, andate a trovarla perché vi dà questi bei consigli, a parte perché solo viene, non è che ti deve dare la dieta. Viene a darvi anche, come dire, un consiglio su come dovete fare la pupù. Era questo, vero, che volevo dire?
4: All'Oasi c'è il sottocosto.
5: Sottocosto grandi marche.
4: Fino al 13 settembre nell'ipermercati Oasi. Tante offerte in sottocosto.
5: Pasta la Molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
4: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.

0: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto da Cash Gusto and Italia Food Market con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo.
1: All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
1: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
0: Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'Açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax.
3: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
5: Sì. Allora, oggi la Chiesa ricorda esattamente, siamo all'11 settembre, oltre alle Torri Gemelle.
6: 25 anni delle Torri Gemelle.
5: San Giovanni Gabriele Perboire, nato in Francia il 5 gennaio 1802, fu ordinato sacerdote il 23 settembre. Fu proposto alla direzione del seminario interno delle congregazioni, ma desiderando però darsi alle missioni esterne, voleva girare, volle recarsi in Cina e il 28 agosto del 1832 approdò a Macao, dove cominciò a esercitare il suo apostolato tra cristiani nonostante i pericoli della persecuzione. Tradito da un discepolo, un classico, fu torturato a lungo e subì il martirio l'11 settembre 1840. Questa è la vita di San Giovanni Gabriele Perboire.
6: E facciamo tanti auguri buon compleanno a Matteo Zulli, a Flavio Maccioni, a Leo Capoferri, a Ivo Olivieri, Domenico Caprioni, Bruno Palandrani, Filippo Di Antonio, Moreno Fieni, Stefano Lolli che però ci sta pure ieri, quindi quando compleanno fa Stefano
5: Tonoli? Ma siccome ci ricordavo nel dubbio, ma sono tutte e due,
6: e Cristiano,
5: se ci fai sapere qual è il tuo giorno giusto, quello lo correggiamo.
6: È Cristian Bassetti.
5: Va bene?
6: Va bene.
5: Grazie. Pagina relativa adesso velocemente all'almanacco del giorno.
6: Almanacco del giorno ancora di Vincenzo Iaconi.
5: Andiamo
6: qua
5: a vedere che dice lui. Great Parade. Vai. 75, allora Fernando California in decimo punto, tornerai, tornerò, famosissima. Poi Drupi 2, eccolo, tornerò da qui. Poi settima posizione Patti Pravo, Incontro, uno dei meno noti. Poi sesta posizione Riccardo Cocciante, L'Alba, noto. Il Guardiano del Faro, Amore Grande, Amore Libero. Jackie James,
6: Take My Heart.
5: Claudia Amori, Buonasera Dottore. Poi Mina, il titolo non era questo originale, il titolo originale è L'importante è venire, e lei lo cambia, L'importante è finire. Ma se sentite il testo, leggete, infatti sta mal gioio di mezzo. Prima posizione Claudio Baglioni, famosissimo sabato pomeriggio, va bene?
6: Giornata mondiale negli Stati Uniti, il Patriot Day, anniversario degli attentati l'11 settembre 2001. Allora,
5: ma con il dettaglio
6: 7.38, la temperatura di 23 gradi, umidità 83%, il clima temperato piacevole, vento a 10 orari, la massima di oggi sarà di 27 gradi. La qualità dell'aria a un indice di 33 è considerata buona. Il sole è sorto alle 7.38, tramonta alle 19.23, il culmine è alle 13.01. Il giorno è 12 ore e 45 minuti.
5: 12 ore, quasi quasi come 12.24.
6: Esatto. La luna è sorta alle 6.51, tramonta alle 19.21, luna nuova, visibile all'1%.
5: Ma chi è nato oggi?
6: L'11 settembre 1816, 210 anni fa, Carl Zeiss, ottico e inventore, Sandy Zeiss.
5: Zeiss.
6: 80 anni fa, nel 1946, Sandy Skoglund, fotografa e artista statunitense. 55 anni fa, cantante dei Verve, Bittersweet Symphony, Richard Ashcroft. Poi ascolteremo appunto Bittersweet Symphony, bellissima, bella, meravigliosa. Fatti nella storia, 11 settembre 1941. 85 anni fa, negli Stati Uniti prendono il via i lavori del Pentagono, futuro quartier generale del Dipartimento della Difesa. Il complesso sorgerà ad Arlington, Virginia, con una struttura a 5 lati pensata per concentrare in un unico edificio l'intera macchina militare americana.
5: Invece adesso alla Casa Bianca Trump sta facendo costruire
6: la ballroom,
5: la sala da ballo.
6: 75 anni fa, nel 1951, Florence Chadwick completa la manica da Inghilterra a Francia in 16 ore e 22 minuti. No, notava. Diventa la prima donna ad aver compiuto attraversate in entrambe le direzioni. L'anno precedente, nel percorso Francia-Inghilterra, aveva notato per 13 ore e 23 minuti.
5: Ma è lungo, Hormuz.
6: Non lo so. 11 settembre 1961, 65 anni fa, in Svizzera nasce il World Wildlife Fund, fondato dal biologo Huxley, per dare forma a un movimento globale dedicato alla tutela della natura. L'obiettivo dichiarato del WWF è bloccare la degradazione dell'ambiente naturale nel pianeta e costruire un futuro in cui l'uomo vivrà in armonia con la natura. 25 anni fa, nel 2001, negli Stati Uniti si consumano gli attacchi terroristici compiuti da Al-Qaeda, organizzazione responsabile di gravissime violenze e migliaia di vittime. A New York due aerei dirottati vengono fatti schiantare contro le torri gemelle del World Trade Center, che crollano insieme a un edificio attiguo.
5: Perché c'è un edificio attiguo, uno con la sotto?
6: Un altro aereo.

0: Quirino, Silvana Di Gian Vittorio, Rossella Mattiuccio, Rossella Palandrani, Anna Maria. Niente, oggi Andrea Serafini non c'è, ci preoccupiamo.
1: Facci sapere
0: che è successo.
1: Allora, questo chiudiamo.
0: Ti do anche il numero 329-6168-320, 329-6168-320, 329-6168-320.
1: Andiamo ad ascoltare le due proposte musicali di Vincenzo Giorgio. Partiamo con Incontro di Batti Bravo.

Ti ricordi il nostro incontro? Quella sera io non ho conosciuto te. Ho conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo da darti e che tu volessi solo quello. Ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero è tuo. Tu lo chiamavi amore. Io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi, tacevi. E piano piano, non so perché, cominciai a spogliarmi dentro, per te. Lentamente cadevano le mie idee stupide, le mie paure, le mie diffidenze. E insieme al mio corpo, ti abbracciavi la mia volontà, le mie emozioni, la mia anima. E per la prima volta ho abbassato gli occhi e sono arrossita.

era Patti Pravo con Incontro. Adesso Gabriele, mettiamo la seconda proposta musicale, Verve, di... Eccola, ci siamo? Non ci siamo? Eccola.

0: e con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon fine settimana.
1: Questa sera torna prima del via l'ospite, è un momento delicato, c'è il direttore sportivo, esattamente
0: Paolo Derco seduto
1: con Giorgini e con me. A dopo.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiolini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340-8572-217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Cittadini e Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: A tutti buon pomeriggio, eccoci all'appuntamento con Prima del Via, seconda puntata. Il tema Francesco Giorgini, c'è con noi il direttore sportivo del Giulianova, lo vedete inquadrato insieme appunto a Giorgini, Paolo D'Ercole. Buonasera.
1: Buonasera
0: a entrambi. Allora, reduce dall'ultimo allenamento oggi, c'era sì, un penultimo. E com'è? Tutti bene? Dallo, vediamo la situazione fisica dei giocatori, tutti disponibili?
1: Tutti bene, tutti disponibili, stiamo cercando di recuperare Giabuschi, speriamo che domani stia meglio.
0: Non l'abbiamo ancora recuperato?
1: Sta recuperando.
0: Cauteruccio?
1: Sì, è disponibile, sarebbe con la squadra.
0: Quindi potrebbe essere convocato ora presto.
1: Questa è la decisione del mister.
0: Importante, bene, allora buonasera a entrambi. Noi invitiamo il direttore sportivo, è un momento difficile, ma lui ci mette sempre la faccia, difficile nel senso che un'eliminazione della Coppa e non una sconfitta interna, insomma, qualche problema sembra delineare, cioè esserci, oppure momentaneo. Ce lo spieghi tu?
1: Ma io penso che non è un problema, sicuramente a livello di risultati sì, perché sotto gli occhi di tutti i risultati sono semplici da vedere. Non è stata sicuramente la migliore prestazione che poteva fare questa squadra, però io eviterei di fare dei processi dopo una parte o due partite del campionato lunghissimo. Siamo contenti di quello che c'è e la società e la squadra stiamo cercando dall'inizio del ritiro e anche da prima di lavorare al meglio per ottenere i risultati migliori possibili immaginabili per questa piazza. Però dobbiamo essere tutti uniti adesso dobbiamo uscirne fuori e soltanto dei risultati positivi, non dico una grande prestazione perché il mister sa benissimo che ci servono i risultati per creare entusiasmo e poi a creare anche eventualmente le prestazioni.
0: Allora, di un'intervista che ti ho fatto di recente, insomma, io ti avevo chiesto se tu ritieni di aver comprato a centrocampo tutti i migliori giocatori, tu ti hai detto di sì, sicuramente di sì, ed è così, i nomi li conosciamo. Che però non stanno rendendo, quasi che non li riconosci per quelli che conoscevi tu adesso.
1: Ma io non penso tanto che è una questione di centrocampo. Il centrocampo ovviamente è più all'occhio di tutti perché ci sono tanti ragazzi di spessore, tanti ragazzi di fama anche calcistica, ma in tutti i settori secondo me siamo all'altezza per potercela giocare con tutti. Poi vincere o perdere fa parte di tanti aspetti. E adesso è la squadra, perché io non penso che perda un reparto, io penso che una squadra perde e una squadra vince, quindi oggi non va bene, sicuramente dobbiamo cambiare il trend che deve iniziare a essere positivo.
0: Una curiosità, questa settimana l'avete potuto vedere tutte e due, anche il bulgaro, come stanno andando?
1: Bene, entrambi hanno personalità diverse, non soltanto qualità, due modi di parare in maniera diversa. Però siamo
0: come il secondo che non abbiamo ancora, no, almeno noi visto.
1: Non c'è un primo e un secondo oggi,
0: no, secondo nel senso questo, di arrivato
1: se mi permetti, anche su questo secondo me
0: cambio la domanda, come il bulgaro?
1: Bravo,
0: no, nel
1: bravo.
0: Senso che è un po' più, rischia un po' di più,
1: è più sciolto, è diverso nelle caratteristiche anche mentali, perché comunque è straniero, comunque se gli arriva una parolaccia lo capisce di meno, quindi.
0: E dove ha giocato lui?
1: Io giocavo in Spagna,
0: Invece là Verna Pineto.
1: Pineto, sì. Ma sono due ragazzi molto validi, soprattutto due grandi lavoratori, poi si trovano benissimo con Mr. Visi, perché non sono io a scoprirlo Mr. Visi. Possono stare dove cresce, però ricordiamoci sempre che parliamo di ragazzi di 18 anni. Vediamo in tutte le partite che ci sono tanti errori, il problema è che l'errore del portiere lo si nota estremamente di più rispetto a quello di un calciatore di movimento, ma i ragazzi bisogna dargli il tempo, hanno le caratteristiche per farlo, lo avevano anche chi li ha preceduti, ovviamente determinate cose non sono andate bene. Poi per quanto riguarda Muzzi vorrei fare un inciso, Muzzi non è stato svincolato perché ci sono forse un errore di comunicazione. E Muzzi è stato richiesto dal campo basso perché aveva già avuto 2 anni e lo voleva riportare come terzo portiere. Vista anche la situazione, si è convenuto con il ragazzo, ma non è che qualcuno lo avesse mandato via, che forse era il momento di fare forse uno step diverso e per poi ritrovarsi pronto. Io gli auguro il meglio perché il ragazzo ha fatto una preparazione insieme a Moscardelli, non ci dimentichiamo che abbiamo pure un altro 2009 su cui noi crediamo nel tempo, e hanno fatto una preparazione in due da soli perché l'altro ragazzo, Marini, purtroppo ha avuto un problema cardiaco e quindi non è che non c'erano i portieri c'erano, ci sono state delle problematiche e adesso l'abbiamo cambiato in corso.
0: Allora, domenica durante la partita si è cambiato più di un modulo, insomma, almeno un paio di moduli, e poi parlando ieri con Pergoli, beh, basta, Pergoli ci dice il modulo è 3-5-2. Non so se d'accordo o no, ma qua poi mi può aiutare anche Giorgini. Va bene 3-5-2, cioè
1: la squadra è stata costruita.
0: Lo chiedo se, perché, se la squadra è stata, se la squadra è stata fatta in funzione di questo modulo.
2: Volevo fare questa domanda così, giusto per... La squadra PA è stata costruita per il 3-5-2?
1: Sì, assolutamente sì. Modulo, ma ci sono calciatori che danno la possibilità al mister di variare. E poi il mister, che non penso che sia un diktat, non cambierò mai più, no, nel calcio il mister insegna che durante la partita ci sono delle variazioni, è una questione anche di intelligenza del calciatore, intelligenza del mister che legge la partita.
2: Forse in questo momento penso che a Giulianova, come in tutti i posti, nel calcio è fatto anche di queste cose, ancora questa squadra non riesce ad esprimersi, non è che sta a fa vedere qualcosa di buono, capite che voglio dire? E non è, io non parlo di impegno,
1: ma ne sono consapevole tutti, soprattutto i ragazzi sono dispiaciuti per questa cosa. Adesso secondo me dobbiamo sperare, lavorare e lottare perché per un risultato positivo, perché secondo me i risultati positivi
2: ti cambiano
1: l'umore anche dell'allenamento, anche dell'approccio agli avversari,
2: perché
1: la pressione c'è, perché sanno di essere a Giulianova, che per loro è un onore, come lo è per me, come è per il mister, perché comunque non siamo all'ultima società della terra, ma siamo una piazza importante e noi sappiamo che una piazza importante c'è il rischio e pericolo che se fai male vieni giudicato per quello che è.
2: Nel senso, io penso che la squadra tutto può dire, per fare un esempio, non è che si può lamentare, perché alla fine la curva è cosa ha incitato sempre fino a tutto.
1: I tifosi sono stati fantastici dal primo all'ultimo secondo, ma sono stati anche l'anno scorso.
2: Forse,
1: poi giusto che alla fine, se uno fa uno spettacolo teatrale, fischio, applaudi in base alla
2: vabbè, ma è normale, il calcio dove è fatto il risultato, ragazzi. Certo. Questo è normale, quando ci sta l'applauso e ci sta pure quando ci sta. Ma questo vale non solo a Giuliano, a tutti i posti. Forse te l'ho detto, in questo momento questa squadra ancora non si sta a esprimere per quello che sarà, perché giustamente se sono dei giocatori che tu conoscevi, l'allenatore pure, penso che uno prende il giocatore per... è già, perché se uno ha già un direttore sportivo, prende il giocatore per giocare in un certo modo, già c'è un vantaggio all'allenatore, perché non tutti lo fanno.
1: Ma io penso
2: ho fatto l'allenatore,
1: lo so benissimo, io penso che io e il mister abbiamo fatto un lavoro in completa simbiosi. Non c'è stato mai un giocatore che il mister metto voglio questo e basta, io gli ho detto no, ti prendo questo.
2: Domenica sai che c'è stata, forse, ma io sto vedendo tutte le partite, forse c'è sta, non è tanto per la sconfitta, perché le partite si può pure perdere, che non è che uno vince ma che ti chiami Giuliano e vince tutte le partite, questo ci sta pure l'avversario, ci sta pure il merito dell'avversario. Forse da fuori ha fatto una brutta impressione, specialmente la difesa, a livello difensivo ci sono stati degli errori, ma singoli, che mi stava detto forse pure l'allenatore, se non sbaglio. Quando la squadra si è schierata quasi a 4, stava, è normale, sta qualcuno non è nel ruolo suo, quello la sa, perché non c'è il passo, pure io ho fatto il terzino, qualche volta ho dovuto fare il centrale, però il ruolo mio era terzino. Forse sai che c'è che qualcuno, tipo Menna, dai, parliamo di Menna, che è un
1: giocatore,
2: forse lui, non è questione allenatore, magari andava a fare l'inserimento, forse anche con la voglia di aiutare la squadra, dopo trovava difficoltà nel rientro, perché si vedeva che stava in difficoltà, lui il passo da terzino non ce l'ha, dopo può succedere, però si vede che è un centrale.
1: Vabbè, lui dopo si può che in quella situazione mi messo un po' di piattume dal punto di vista mentale. Ma lui ha cercato ogni tanto di rompere la linea, di cercare di aiutare la squadra.
2: Ci sta per certe cose da apprezzarlo,
1: l'impegno
2: però...
1: c'è stato, sicuramente non è bastato, perché la cosa che mi è dispiaciuta di più è il fatto di sapere che questi sono ragazzi che possono, io sono non orgoglioso di più di questi ragazzi.
2: Io penso se l'avete preso sicuramente, io penso che è superiore
1: uno, e quindi siamo contentissimi, soprattutto sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista umano e morale, perché sono dei ragazzi veramente d'oro, un bellissimo gruppo, problema è che noi dipendiamo tutti da un semplice fatto, dal risultato, e dal risultato veniamo giudicati, questo lo sappiamo, e noi dobbiamo essere consapevoli di tutto ciò.
2: Dei risultati e la speranza che la squadra migliori anche a livello di
1: questo
2: gioco,
1: questo lo farà e lo deve fare sicuramente, perché hanno tutte le capacità per farlo.
0: Allora, un radio ascoltatore scrive, Pasquale Cicconi saluta, un abbraccio a Giorgio, dice: il tempo è tiranno, il 20 si avvicina, diamoci una mossa, ci condizioni in qualche modo questo derby col Teramo che ancora una volta arriva così veloce?
1: Guarda, io penso che sta condizionando soltanto l'ambiente esterno, non noi. Noi sappiamo che abbiamo una partita importantissima per la città, lo è dall'una e dall'altra parte, e sappiamo che oggi, se dobbiamo parlare a bocce ferme, sappiamo che oggi siamo, non inferiori, però stiamo perdendo in partenza, ma non è così il calcio, perché anche l'anno scorso quando siamo andati lì pensavano di poterci fare 4-5 gol, non è andata così, è stata una partita estremamente equilibrata, quindi sono partite particolari e noi ci terremo sicuramente a fare bene, ma non è quella la partita, è come dire che adesso fai due sconfitte, vinci il derby, sei un grande, fai due vittorie, prendi il derby ed è tutto da buttare, non è così, è una partita che vale 3 punti come tutte quante le altre, ma sappiamo tutti, ma in primis il mister, ma soprattutto tutti i ragazzi, dell'importanza che gli viene data dalla città, ma l'importanza non è una partita da preparare, non sono mi sembra una partita da preparare,
2: adesso ci sta due
1: ma sono partite da preparare, non serve preparare,
2: ma non è solo a Giuliano, in tutti i posti
1: ci sono partite così importanti,
2: troppo è peggio.
1: Quindi noi dobbiamo stare tranquilli, non possiamo pensare che il nostro obiettivo sia il bene.
2: No, ma ci
1: perché
2: noi ci
1: abbiamo il Senigallo, manco due, abbiamo il Senigallo. La partita più importante è il Senigallo.
2: Sì.
1: Poi sarà quell'altra e poi ci sarà il derby.
0: Però questo ascoltatore un po' lo sente già.
1: Ma sicuramente, che lo sentono tutti, ci mancherebbe.
0: Perché l'anno scorso alla terza, quest'anno alla quarta, insomma, un po' condiziona, perché tu dici magari perdiamo due partite, poi vinciamo il derby. Ma se perdiamo altre due partite veramente non succede niente, siamo altri di tranquilli, un po' di punto. Cosa chiedo?
1: Noi siamo tranquilli,
0: no, perché quello... tutte e tre, ma no, due sicuro.
1: Noi siamo tranquillissimi dal punto di vista lavorativo di quello che è stato fatto. La società non ci ha fatto mai mancare il loro sostegno. Parte i chiacchiericci si sentono, a noi non ci interessano proprio i chiacchiericci. Comunque i chiacchiericci fanno parte del gioco del calcio. Noi siamo tranquillissimi perché sappiamo che stiamo lavorando, di quanto abbiamo lavorato, la società ci ha permesso e ci ha dato tutto a disposizione per poter lavorare, non ci interessa chi ha speso più, chi ha speso meno, non ce ne frega niente, noi abbiamo lavorato bene perché la società è stata sempre disponibile.
0: Ma
1: tutto questo lo devo dire veramente.
0: Avendo rivisti sin dall'inizio, avendo fatto la squadra insieme al mister, ti aspettavi una situazione diversa da quest'oggi?
1: Non è che mi aspettavo, lo spero, io spero tutte le domeniche di vincere, io non penso che esista un direttore, un allenatore che si aspetta all'inizio di perdere qualche partita e poi di iniziare a vincere.
0: No, perché però siamo andati al di sotto di quello che ti aspettavi, sì.
1: Ma adesso sicuramente sì, ma è all'occhio di tutti che, ma lo sa, ripeto, come ho detto prima, lo sanno tutti, in primis i ragazzi, però ci siamo io e il mister, come di difficoltà, come ho detto sempre ai ragazzi, quando c'è la difficoltà ci sono io, c'è il mister, perché è una persona che sa stare in questo mondo, sa quando di difendere la squadra, poi internamente le cose nostre ce le diciamo fra di noi. Ma
0: qua arrivano delle domande che riguardano l'allenatore, che facciamo? Tu puoi rispondere, ma intanto te la proposta la pongo. Riusciamo a fare un allenamento dove vedremo uno schema tattico sia in fase di movimento sia a palla ferma? Che cos'è questo
1: mister,
0: schema tattico?
2: Le palle inattive
0: sarebbe,
2: sì,
0: ma
2: sì. Il calcio
1: non sono io che posso rispondere su questo, perché io penso che il mister ogni allenatore ha un suo modo. Io le vedo tutti i giorni, ho visto tutti gli allenamenti di tutte quante le squadre con cui sono stato, per questo è il mio lavoro, sono pagato per fare questo, è ovvio che poi la scelta è dello staff tecnico di fare le scelte, di chi gioca, chi non gioca, come giocare, come non giocare. Il direttore può dire mi piace, non mi piace, ma questa è una cosa che poi uno parla col mister, non è che lo va raccontando in giro per il bar.
0: Ma si insiste sul Teramo, perché questo dice, per far capire a Dercole come la penso io, questo è gelato ovviamente, dico solo che a me va bene anche retrocedere, ma voglio retrocedere con 6 punti e tu sai quale.
1: Io purtroppo non sono d'accordo,
0: no, non
1: guarda, vi spiego, dico questa cosa, mi è successa questa cosa all'inverso, quando ero a Teramo, che è l'anno di eccellenza, i tifosi giustamente mi hanno chiesto: è importante che noi vinciamo il derby. Io gli risposi, ovviamente, in maniera educata, come penso di rispondere a tutti, che sinceramente sì, me lo auguro per il tifoso. A me interessa vincere, non mi interessa contro chi, a me mi interessa arrivare sopra gli altri, non come arrivarci, chi devo battere. I tre punti valgono contro l'ultimo in classifica, contro la prima in classifica, contro la quarta, valgono tutti quanti uguali. Poi è normale che la felicità di vincere un derby, ma dopo può offuscare pure le menti. Vincere un derby e a Genova è successo con l'anno di eccellenza, quindi non è quello, non è, io non ho vinto un derby quando ero a Teramo, non ho vinto un derby se non quello sui calci di rigore, però alla fine abbiamo vinto il campionato. Penso che i tifosi siano stati più contenti di vincere il campionato che di vincere il derby. Poi qualcuno...
0: quella notte terribile,
1: sì, poi io non ho vinto uno.
0: La cosa, ripeto, te l'ho già detto, la cosa che mi impressionò del Teramo, che mancava un minuto e perdeva, ancora palla a terra fino alla fine.
2: No, il Teramo quella giocava la, no, la giocava la palla,
0: la disperazione, lo fanno anche in Serie A, l'ho visto.
1: È stata una, io penso, ad una delle partite dello spettacolo, uno degli spettacoli più belli che ho visto, sì, questo derby. Io
2: quello fu una bella partita.
1: Prima ed esternamente tutti i derby che ho vissuto stupenda. Sono stati
2: la verità, quella è una partita pareggio alla fine,
1: stupenda, è stata stupenda tutta. Poi è andata meglio a una parte rispetto che all'altra, e c'è chi ha gioito, c'è chi ha pianto, però comunque secondo si va a vedere quella partita, penso sia stato uno spettacolo per gli occhi di qualsiasi persona, soprattutto esterna, è stata bellissima. Quindi una partita infinita e che ha dato forza a uno, penso, dei derby più sentiti e belli che ci sono, penso, in Italia.
0: Tu il primo derby Alfadini col Teramo, in quell'occasione che perse 1-0 con gol di Paolo.
1: Sì.
0: E là capisci che si poteva mettere male. Quindi poi fu determinante la fatal capistrello, come
1: no, ma noi non abbiamo creato nessun disagio. Noi abbiamo perso quella partita e abbiamo fatto i complimenti perché Genova meritò nettamente di vincere quella partita.
0: Ma quanti punti arrivavamo? Un punto?
1: No,
0: siamo
1: da quella partita, se non sbaglio, erano 5 punti di stacco. Poi sono tornati al 6,
0: nonostante la vittoria del derby.
1: Sì, perché noi stavamo a più 8, se non sbaglio, più 5, no, poi tornato più 8, però io penso, lo ribadisco, quello è stato un campionato che noi abbiamo meritato di vincere, ma che Genova non fece un brutto campionato, fece un grandissimo campionato, quindi doveva vincere entrambe, purtroppo ne vince una, e poi Genova non è riuscita, se non sbaglio, in finale o semifinale, è uscita ai playoff, però è stato un campionato, penso, bellissimo, che ha esaltato tutta Italia veniva a vedere quel campionato, perché è stato uno dei più belli, penso, degli ultimi 20 anni di eccellenza.
0: Buonasera allo studio, Antonello Querini, soltanto buonasera signori.
1: Grazie.
0: Buonasera, qua siamo un po' peggio. Il problema non è che si è perso, ma come si è perso. La squadra è apparsa lenta e impacciata, senza un'idea di gioco, errori difensivi grossolani dal centrocampo alla difesa. Una domenica storta, scusate per la critica che di solito non faccio mai, ma l'impatto stavolta mi ha sbalordito negativamente.
1: Non ha sbagliato niente.
0: Non
1: ha sbagliato nulla. È stata una partita dove tutti ci siamo vergognati, in primis io che sono al di sopra come il mister, sono vergognati di quella che è stata la prestazione.
0: Poi non siete lo spogliatoio, dopo come l'hanno spiegata? C'è una motivazione?
1: Ma non ci sono spiegazioni, se fossero spiegazioni e medicine.
0: Uno fa l'esame delle partite, si fa sempre dopo,
1: una partita iniziata male è finita peggio e adesso dobbiamo pensare avanti. Noi non possiamo pensare più a Fossombrone, ormai Fossombrone
2: forse è la verità. Questa squadra già dall'inizio ancora non riesce ad esprimersi di quella che forse si aspettava la tifoseria, perché pure sa alla presentazione
0: si parlava, si aspettava qualcosa di più,
2: capito? Dopo può darsi pure, come dici tu, che questa qua vince il campionato, per dirti, non è forse in questo momento, io parlo da di tifosi, vedo la partita, se aspettava forse all'impatto dall'inizio già, e può essere che una squadra che in questo momento sarà in ritardo, perché, mo la verità, pure qualche giocatore, l'ho visto l'anno scorso, ancora non sembra, sembra l'ombra dell'anno scorso, no? Che quelli che sono arrivati, quello che attualmente ha soddisfatto quel ragazzo a Bagnale, anche perché fisicamente è uno che va subito in forma, è leggerino, quindi...
1: no, ma è un ragazzo che
2: ma questo pure, pure quando
1: però nemmeno che noi ci possiamo appoggiare su un ragazzino del
2: no,
1: noi siamo stati bravi, penso bravi, lo dico da solo, visto.
2: No, vabbè, ma
1: a prendere un ragazzo che era
2: molto, il ragazzo c'ha 19 anni, molto richiesto. Ma dopo l'anno scorso abbiamo visto con Ricca Steffidardo, uno dei migliori di loro.
0: Conosci tu Pierpaolo Di Mascio?
2: No.
1: Io personalmente.
0: Qualcuno lo conosce? No, tu.
2: Beh, non lo so.
0: Vabbè, scrive. Scrive.
2: Dimmi.
0: Scrive. Okay. Quindi, da quello che ho capito, non parla di calcio giocato, è in programma la costruzione del nuovo stadio, non è proprio così. Il vecchio glorioso Fatini andrà quindi in pensione, non per ora, aggiungo, perché ci vorrà tanto tempo e se si farà il nuovo stadio, però vediamo se sono d'accordo, poi torno a te la domanda, se è d'accordo con me che dato che il Fatini verrà ristrutturato sia nella curva che nei distinti, se ci facciamo anche il sintetico.
1: Allora, quello che penso io davvero, io penso che il Fatini sia uno degli ultimi stadi romantici che sono rimasti in questo paese. Sicuramente ci sono dei lavori da fare sul manto erboso, io non lo farei sintetico perché la bellezza del Fatini è proprio quello. Sicuramente lo renderei quello che è, una bomboniera, uno stadio che con poco si potrebbe valorizzare tantissimo. E no, non lo farei sintetico perché perderebbe quel fascino che...
0: Visto che ci giocano anche altre squadre, forse il sintetico...
1: Vabbè, adesso è così, si aiutano
0: anche gli altri. Allora lui dice, saluti da Francavilla. Ricordo le mitiche partite contro il Genova di mister Corelli, c'era anche Giorgini, noi avevamo Tribuiani e in squadra anche Alessandrini.
2: Quando vince il cambiamento Corelli.
0: Sì. Ivo Iaconi, detto Bettellone, perfetto. Bei tempi, in bocca al lupo per la nuova stagione agonistica. Vincemmo noi prime e Francavilla
2: noi
0: secondo.
2: Noi vincemmo quell'anno 8 partite consecutive.
0: Il Di Mascio è un cognome pescarese, infatti lui è di Francavilla.
2: Sì, Di Mascio ha giocato pure con noi, ha giocato, non vuol dire c'era il portiere.
0: Il portiere fa bravissimo, abbiamo visto.
2: Vabbè, noi quell'anno là vincemmo le prime 8 partite. Vabbè, c'eravamo a volte giocato in Serie A. Vabbè, era l'altra.
1: Era la seconda guerra che vincevamo, mister.
2: Era ci tutto, stava il giocatore, ma la verità. Per vincere ci vuole pure giocare la materia prima, ma se non si vince
1: tutto.
2: Dipende dalle categorie.
0: Allora, ieri stamattina parlavamo con il collega Albani, ieri mattina ci sono stati incontri in prefettura per l'ordine pubblico, per l'altro tavolo comunque questa settimana prossima. E però non si parla per niente di Sant'Egidiese Teramo, che secondo noi prima o poi bisognerà esaminarla, più di Giulianova Teramo al ritorno. Perché
1: sinceramente questo è un problema che
0: i tifosi della Samba, i tifosi del Teramo e i tifosi del Giulianova,
2: io dico che falli, non le fanno giocare,
0: non li fanno venire.
1: Secondo me sarebbe una sconfitta non farli a porte aperte, perché io penso perché non penso che ci sia un grosso problema di gestire l'ordine pubblico, non voglio tornare ai fatti passati. E non ci
0: sarà pure errore, bisognava
1: essere. No, io non mi permetto di dire gli errori, io non sono un questore.
0: Bisogna stare attenti solo a Via Cupa, non deve fare altro.
1: Quindi, e quindi hai risposto tu. Quindi penso che non ci siano problemi. Io penso che lo spettacolo del calcio sia quello. Poi se si vogliono evitare tra virgolette i problemi, può restare l'intelligenza anche delle tifoserie a capire che se si vuole continuare a vivere questi spettacoli. C'è lo sfottò che è bellissimo perché è la cosa più bella del mondo, poi altre cose non fanno parte del calcio.
0: Perché i tifosi della Mali dicono, vabbè, sembra così, però poi noi vogliamo venire pure Giulianova, giustamente.
1: Sì, è normale che lì il tifoso della mano dice diamo un vantaggio a farli venire qui, non è così, l'anno scorso non sono venuti tifosi a terra, ma abbiamo perso 4-1. Siamo andati lì e 4-1. Tifoseria è bello perché è bello. Questo è
0: in
1: derby,
0: effetti noi ci
1: bello,
0: stiamo lamentando, ci stiamo lamentando di questo avvio, forse perché la prima partita dell'anno scorso è proprio l'avvio. Fu abbastanza positivo con una vittoria in casa col Sora e un pareggio a Senigallia, anche se all'ultimo minuto con Pesoli, come sappiamo. Poi però il seguito fu peggio perché perdemmo in casa col Teramo 4-1, poi perdemmo giocando abbastanza discretamente, mentre perdemmo male con Notaresco.
2: Ma io penso che
1: però pareggiamo nell'inframezzo, pareggiamo
0: nella
1: Fossombrone al 96esimo.
0: Successo là, tu c'eri, poi è passato un anno, poi c'eri, non c'eri, mi dico c'eri completamente o stavi a metà, non me lo ricordo all'inizio.
1: No, c'ero, ero insieme al mio collega Tribolecchi,
0: stavamo un po' insieme,
1: siamo insieme, sono cose che non è, non ci sono spiegazioni reali. Il derby, hai detto bene tu, è stato un derby perso male alla fine, ma penso giocato bene alla pari fino al 2-1. E poi c'è stata l'espulsione di Martiniello, ma ricordo bene ancora la partita,
2: ma noi meritavamo più con il Notaresco,
1: sul 1-1
2: che col te.
0: Sì, la più brutta fu con il Notaresco,
1: perché poi dopo il derby stiamo vincendo fino al 96esimo
0: con l'Aquila, perché dopo il pareggio nostro con l'Aquila avevamo una super occasione con Valla Fittipalla, che poteva ricambiare là pure la partita, come col tema, passare in vantaggio.
1: Tutto infatti.
0: Oh, Antonello Quirino ricorda la formazione di quell'anno, tu la confermi? Beh, dice un po' di revival già, forse per non parlare di problemi attuali, non so. Tuccella, Notale Giorgini, ti da qua va bene? Sì. Bella Gamba, Mastro Marco Angelozzi. Palazzese, Amato, Traini, Savoldi e Ciccotelli, vabbè,
2: vai, ditelo, allora.
0: Che volevate vincere facile, ditelo.
2: Beh. Vabbè, scusa, ci sta come in tutti i posti, Giulia, no, per certe cose ci sta un bassetto.
0: Però a me se qualcuno mi chiede qual è il giocatore più forte che abbia avuto, io non ho dubbi, penso sempre a Savoldi.
2: Allora, tecnicamente secondo me Savoldi, dopo veniva Peppe Manare. Come attaccante Ciccotelli, no, vabbè, non abbiamo avuto
0: fuori,
2: vabbè, Savoldi ragazza della Serie A.
0: Senimo, ma tu oggi giocheresti ancora col fantasista dietro le punte?
2: Sempre 4-2-3-1.
0: E quindi per esempio una Bagnale dietro le punte ce lo vedresti?
2: No, io lo metterei esterno. Se no, faccio il 4-2-3-1 metterei esterno. Aspetta, io ci ho fatto pure in Serie B.
0: No, ma qual è il tuo modulo?
2: Io allora ti dico subito, io all'inizio carriera quando andai via, diciamo, da Giulianova,
0: ma no, poco fa hai detto un modulo
2: 4-2-3-1, io l'ho fatto pure per 10 anni, ho fatto pure in Serie B,
0: ma
2: allora
0: 4-3-1-2?
2: No, io facevo allora con i due media,
0: anche se io
2: il fantasista dietro la fantasista dietro la punta e due esterni. Allora se era la punta centrale che non era, diciamo, forte il gioco aereo, giocavo con gli esterni e piedi invertiti, quindi questo. E dopo, ma pure a Giulianova l'ho fatto per parecchi anni. L'anno che noi vincemmo il titolo italiano due anni consecutivi di Beretta, l'anno dopo cinque vennero in prima squadra, Pagliaccetto, Manare, mi pare, e Maurizio Tribuiani, l'asse centrale era più esperto, i Voiagoni, Tuccello, lo conosce, Emilio.
0: Ma insomma, bagnare tra i punti, no?
1: Ma io ti sto dicendo, mister,
2: no, aspetta, io dico, per come le gioco io lo metterei esterno per le caratteristiche, però può giocare pure con le due punte dietro a lui. Però ci sta un VAT, tu lo giochi in quel modo, ti metti il mediano, non lo so.
0: Guarda, vabbè, buonasera, direttore.
2: Dopo,
0: centrale. Francesco Tribuiani, mi dicono qualsiasi. Buonasera, direttore.
1: Buonasera.
0: A me.
1: Ma
0: un centrale di piede sinistro non si poteva prendere, sono tutti di piede destro e domenica scorsa Menne era in forte difficoltà ad impostare quando schierato a sinistra nei tre. Allora, tecnicamente la domanda è tecnica, voi sì, siete tecnici.
1: Tiago è destro naturale, ma paradossalmente un giocatore che ha sempre giocato a sinistra perché è molto bravo con il sinistro, quindi non è stato cercato proprio perché Tiago ha sempre fatto quello, l'ha fatto anche quando io ero.
0: Però non è piaciuto domenica Tiago?
1: Allora vabbè, non penso che c'è stato uno che è piaciuto.
2: No, domenica, domenica la difesa non ci poteva guardare. Pure il biondo, quello centrale, la stessa
1: nessuno,
2: cosa.
0: Ma non giocare così, cioè il piede.
2: Chi è?
1: C'è un grande piede.
0: Un grande piede.
2: Chi è?
1: Tavgaccio.
2: Quelli di domenica, ma ferma.
0: Come no?
2: No, domenica, come ha detto Paolo, se vai a prendere la difesa e mette le mani sui capelli.
0: Tocca, mo. Buonasera a tutti. Però mi sorprende come una persona preparata e brava come Derco, lui te l'ha fatta, ma già arriverà.
1: È un complimento con il se.
0: No, perché con il ma. Se ti dice così, mi sorprende. Però gli sorprende che una persona brava e preparata come te dica speriamo. Alla speranza ci si affida quando non abbiamo.
1: No, vabbè, Allora, se dico vinciamo sicuro, diventi presuntuoso. Se dici speriamo, sì, non è perché non sappiamo che cosa fare, speriamo perché è l'obiettivo, c'è l'avversario, c'è l'arbitro.
0: A proposito di arbitro, quella bella cosa, bellissima. L'arbitro di domenica è il presidente del consiglio comunale di Arzignano.
2: Ah, dove è?
0: Giovane, 27 anni, di Arzignano, di Vicenza.
1: Vicenza.
0: Mi sono informato, volevo sapere, secondo voi, presidente del consiglio, quindi eletto prima consigliere e poi fatto presidente, ma eletto in quale lista? È andato Marcozzi a vedere in quale lista è stato eletto?
3: Non dire.
0: Sì, tutto la Lega. Faccio. Quindi il presidente del consiglio comunale della Lega è un proprio leghista. Quindi quel giove al sud, però stando a sud Senigallo non è insomma.
2: No.
0: Quindi questo lo manda a Taranto, manda a Taranto, eccellenza,
1: Eccellenza.
0: Dimmi la squadra del profondo sud, ma Barletta.
1: Barletta, sei in
0: allora, scusiamo, alla speranza ci si affida quando non abbiamo la capacità di cambiare le cose. In effetti il gioco espresso è lo stesso lo scorso anno, siamo coerenti, con la differenza che la squadra è stata costruita anche da Pergolizzi.
1: Assolutamente sì.
0: Quindi dice, lo sapeva com'è, perché giochiamo ancora uguale, questa è la domanda. Ma

0: Mister, quello che puoi dire, perché c'è da pergolizzi qua, però stai là.
1: Mister sa il fatto suo, sa quello che vuole, i ragazzi hanno quello che vogliono, vuole il mister, poi ogni allenatore ha il suo credo, il suo modo di giocare, il modo di sviluppare il gioco del calcio. C'è l'Allegri e c'è il Fabregas, c'è Antonio Conte e il Guardiola.
0: E Gasperini.
1: O Gasperini, c'è, mettiamo qualche italiano, c'è anche Gasperini. Ci sono tanti. Ogni allenatore ha la sua filosofia, giusto, mister, ha il suo modo di vedere il gioco del calcio. Io penso che la cosa che interessi di più al tifoso non è tanto quanto è bello vedere il gioco, ma quanto i risultati. Io ho avuto la fortuna di lavorare nel Pescara nel periodo in cui c'era Zeman, il primo anno con Immobile, Verratti, Insigne, e le prime partite giocavamo bene e perdavamo, la seconda, terza partita che non vincevamo già si diceva che Zeman non era un vincente, sì vabbè giocavamo bene ma che ci fai se questo non vinciamo, alla fine dell'anno siamo andati in Serie A. Io penso che ci deve essere sempre un equilibrio, che si sceglie. Noi sappiamo le qualità del mister, umane e calcistiche, e ne siamo felicissimi. Poi i risultati, se ci daranno ragione, bene, se non ci daranno ragione, poi ci sarà.
0: Allora, Riccardo direttore, facciamo una parola, perché poi per non parlare sempre di noi, che diventiamo sempre monotoni un po', ma è il Teramo il favorito?
1: Io penso
0: che tu conosci anche gli organici, che
1: penso
0: delle
1: che
0: squadre.
1: Il Teramo sia insieme all'Aquila. Non conosco calciatori, conosco poco, ad oggi che non ho visto amichevoli dell'Ancona.
2: Come sarà l'Ancona? Come sarà come squadra? Insomma.
1: Pare che sia comunque una buona squadra, secondo me si è un po' indebolita rispetto allo scorso anno a livello di nomi di calciatori, però anche grandi calciatori, poi c'è un mister che sa che è una vita che è
0: impossibile. Ha vinto a queste categorie Tedesco nel finale, un gol annullato.
1: Però dopo ha vinto, quello ha preso tre punti e l'altro piange. Penso che le squadre in questo momento, ma non voglio parlare di favoriti, io non voglio nemmeno parlare che noi dobbiamo essere quella che si deve soltanto salvare o si deve divertire. Noi dobbiamo essere quelli che devono potersela giocare. Poi se deve essere un'ossessione diventerà un problema. Noi non ci dobbiamo creare nessuna ossessione, ma non perché dall'altra parte si spende di più, allora noi possiamo anche perdere. Noi sappiamo della nostra forza e sappiamo che dobbiamo dare tutto fino all'ultimo secondo di questo campionato.
0: Io devo dire, secondo noi avevamo in organico, perché l'avevi comprato, un centrale in più, poi è andato via per motivi familiari a giocare vicino casa, non l'abbiamo sostituito, non serviva.
1: Ma nel momento in cui poi è arrivato pure Viero, si è convenuto con la società e con il mister soprattutto, che ha avallato questa cosa, perché noi abbiamo la fortuna di avere un giocatore come il capitano che sa giocare anche da braccetto, quindi noi abbiamo dei grandi difensori. Adesso non sta andando, ma non sta andando bene, non vanno bene loro, se non va bene la squadra, perché non può essere soltanto loro.
2: Tutta la
1: difesa si dice che parte dall'attacco, l'attacco parte dalla difesa, quindi dobbiamo prenderci tutti delle responsabilità, e sono certo, così è meglio, sono certo, non la speranza,
0: ecco,
1: sono certo
0: speranza.
1: Che cambierà.
0: No, c'è la speranza che non ce l'ha, più della speranza, è certo.
1: Sono certo che cambierà.
0: Come sta Martiniello, come lo vedi?
1: Ragazzi, sta tranquillo,
0: bene?
1: Sta lavorando e sappiamo, e lui sa che possiamo avere tanto da lui, e lui sa che può avere tanto da se stesso, quindi deve anche lui stare tranquillo, non deve avere pressione, non è un giocatore... Francesco non è un giocatore che vince i campionati, è una squadra che vince i campionati, che vince le partite, quindi se noi pensiamo a noi, bene, se noi pensiamo all'io, io ho fatto bene, tu hai fatto male, non andiamo in nessuna parte. In primis a partire dal sottoscritto.
0: Primo, tra i favoriti ti è fermato Teramo, l'Aquila, è così ristretto il gruppo? Pure...
1: Secondo me sono le squadre che hanno uno scalino, un qualcosina.
2: Dopo ci sta sempre la squadra sorpresa.
1: Poi so anche che il Foligno è entrato un presidente importante come Fedeli e pare che sta comprando.
0: Vuole vincere subito, è stato detto qua, e ha vinto in parte, però.
1: Vuole fare una squadra importante, probabilmente a livello di costruzione, vedi, forse un po' in ritardo, però per anni che lavora e si lavora in determinato modo, penso che Teramo e l'Aquila abbiano un piccolo vantaggio rispetto agli altri.
0: L'Aquila abbiamo visto, ma lo squadrone non mi è parso, però c'è quegli errori nostri, se no è un rigore, un eurogol.
1: È una partita molto equilibrata che purtroppo si è rovinata, sì, paradossalmente dopo un gol

0: fiorato da noi, in ripartenza abbiamo preso gol, quindi le partite cambiano anche per, soprattutto per gli episodi.
1: Oddio, quando è lunga, vado? Me la permette?
0: Dipende dal tempo che abbiamo in trasmissione, non dipende da me.
1: A parte qualche nome famoso per la categoria, questo è un tifoso, sono tutti tifosi storici, eh? A parte qualche nome famoso per la categoria datato a centrocampo, ci sono giocatori specie in difesa che hanno solo il fisico e scarsissima tecnica, sanno solo buttare la palla lunga per colpitore di testa che non c'è. Poi siamo ai consigli. Esposito, poi ne parleremo, non deve giocare a centrocampo. Esposito non deve conoscere, mi sono perso con Esposito. Ecco, discreta rosa, difficile da assemblare. Si è detto che è stato confermato per Golizzi per dare continuità, ma la squadra è stata smembrata. Poi ti dico, ho fatto la domanda per Golizzi sulla squadra dell'anno scorso. Si è deciso di giocare con un portiere 2008 a due giorni dall'inizio del campionato, ancora non si sapeva chi erano i portieri. Queste cose, direttore, vanno programmate per tempo, vedo molta confusione, ma sono felice di sbagliare. Ha detto tutto, tutte le cose che si dicono in giro e le ha condensate. A proposito, ho fatto la domanda per Golizzi, ma abbiamo fatto una squadra, poi stava facendo, grazie al lavoro che avevi fatto, di comprare i giocatori giusti, e hanno fatto una salvezza stupenda con 6 giornate d'anticipo. La domanda è: perché ancora una volta smantellare quella squadra? Risposta tecnica: ma veramente non andava confermata? No, perché? Perché la squadra era da 7 ma ha giocato da 9 per raggiungere quei risultati, e di più non avrebbe potuto dare quest'anno. D'accordo su questa tesi?
0: Io sono sempre d'accordo su quello che dice il mister.
1: Non è obbligatorio.
2: Vabbè, ma dell'anno scorso chi era? Non ci sta Pertosi?
1: Non ci sta nessuno.
0: Vabbè, sono cambiati anche gli under. Abbiamo iniziato con
1: gli under bravi.
0: Penso che sia la cosa più difficile da fare in questa categoria. Quindi noi siamo felicissimi di tutti. Poi è giusto che lo spettatore dica che sia discreta. È ovvio, se guardiamo quest'ultima partita è stato pure gentile, quindi lo ringrazio. Io penso che ci sono dei ragazzi con grandi valori, sia tecnici che morali, che hanno uno storico importante.
1: Devi essere bravo, allora, squadra discreta, è discreta?
0: Per me no.
1: Esposito non può giocare a centrocampo.
0: Per me non è vero. Ma vi spiego perché. Perché Esposito...
1: L'anno scorso ha fatto un ottimo campionato, mi pare, in quel ruolo.
0: Assolutamente sì.
1: Poi magari fosse il problema di Esposito, ma per terzino non è.
0: La cosa che mi dispiace è che adesso sta diventando un problema Esposito, e io non penso che... Noi come società e come staff tecnico siamo orgogliosi di aver mantenuto Esposito, e abbiamo fatto tutto, se non vi ricordate male, abbiamo rinnovato il suo contratto per 2 anni e febbraio scorso. Ci sono una marea di squadre che avrebbe voluto. Lui ha sposato Giulianova come progetto e noi siamo orgogliosi.
1: Da tempo.
0: Poi la fortuna di Mirko è di saper giocare in tanti ruoli. Per come gioca il mister, è un giocatore che sta benissimo lì. Poi se il mister vorrà mettere terzino, braccetto, quinto, con una scelta, il ragazzo è a disposizione.
1: Ha risposto, ha detto che sta benissimo lì.
0: Io risponderei.
1: Poi sul portiere pare che abbiamo già detto.
0: Non è vero che è stato deciso 2 giorni prima di inizio del campionato, questo mi dispiace dirlo.
1: La decisione era giocare con l'under,
0: era già stato deciso.
1: Una volta che non si è discusso non vale, perché i due portieri a Rocca di Campo, Rocca Santa Maria c'erano. Poi uno era così, l'altro, ma mi dicono che l'altro era bravo veramente, mi dicono.
0: Ma secondo me tutti e due sono bravi, uno si ha sofferto
1: fortunato
0: di più.
1: E poi va continuato a cercarli ma non ti trovavano. Ci stavano un giorno sul centro e servono i portieri, lanciarono i portieri, noi eravamo il portiere. E la Sant'Egidio è solo il portiere, tutti under, no? E quindi sono difficoltà. Alla fine ritenete che era tutto quello di meglio che si potesse trovare andando a pescare.
2: Vabbè,
1: anche
2: trovare under è più difficile, è normale. Non è
1: ma senso. Voi siete tutti e due convinti che fosse fare su under in porta, perché?
0: Perché non cambia niente.
1: Perché
0: se un ragazzo è bravo bisogna dargli opportunità. Questo è un problema atavico di questo paese.
1: Non so,
0: si dice che si crea
1: over a spasso, bravissimi.
0: Non ci interessa questa cosa, ma non è che mi fa piacere, mi dispiace per questi ragazzi, ma anche questi ragazzi devono prendere prendere esperienza. Il Teramo lo gioco il 2008, là che lo gioco il 2008, mi spiegate perché
2: ma
0: il problema
2: si trova del 2008.
0: Perché si cerca di mettere un grande
2: mezzo. Ma lo sa perché che succede? Che spesso il portiere è un po' più esperto, sa che fa.
1: L'Indio campionato guida, con un portiere under, ma te la difesa di ferro,
2: sì. Però pure Merletti in certi momenti è stato determinante, è stato bravo.
1: Appunto.
2: È normale, la squadra.
1: Vabbè, il nostro portiere ormai non insistiamo, questa è la
2: scelta.
1: Io posso il primo rubanere, sono contrario. Con il
0: portiere. Ma a me fa piacere che ognuno avrà sempre il proprio parere del bello.
2: Allora ti dico.
1: Perché poi l'ammetto, questo giocatore in più me lo devo far vedere che rende, perché fino a quando non ti vede proprio.
2: Il gol che fece l'Aquila, il primo quello che è quello se c'è di dire 30.000 volte non gioca mai, quel bel, fu penso, bello,
0: penso
2: no, quello, quello sono le cose che succedono, però là per fare esempio, vedendo da fuori, con un portiere esperto magari può chiamare, capito che ti dico, perché
0: mi
2: ho fatto pure
0: passato,
2: io,
0: tipo,
2: no,
0: passato...
2: no, il portiere non poteva fare niente, la portiere ci stava Zoff,
0: mi faceva un gol, penso che
2: no, però
0: sarà tra i più belli dell'anno,
2: che c'è, ma pure io ho fatto il giocatore. Se tu magari spesso c'hai il portiere che magari ti guida, c'è spesso i portieri
0: sì,
2: che ti guidano,
0: che sanno guidare,
2: normale, certo, ragazzi, uno che ha 18 anni magari non c'ha ancora quella grande personalità, pure qui Tancredi gioco quando c'aveva 18 anni, Franco.
1: Ci avete caldo?
2: Lui
1: ci avete caldo?
0: Si fa caldo.
2: Ma lui si
1: fa caldo?
0: Fa caldo.
1: Deve essere l'aria condizionata, che è la domanda?
0: Se ce l'hai assolutamente.
1: Certo che
0: sì.
1: Ce l'ho.
0: Siamo in diretta, mi ha richiesto in diretta.
1: C'è certo che tocca in diretta.
2: Guarda le caffè.
0: Sei fantastico, sei fantastico.
2: Non per diretta.
1: Ce l'abbiamo, l'azioniamo. Perché prima era freschetto.
0: Quindi sei, anche tu senti caldo.
2: Sì.
1: Un po'. Allora, a posto. Dunque. Vediamo a noi, perché adesso il futuro, dunque Matteo Marini, conosci che sono tutti tifosissimi,
2: certo,
1: conosci Matteo, quelli tigre,
2: sì.
1: Sì, io no?
2: Lo conosco, sì.
1: Coraggio.
2: Beh, non lo conosco.
1: Portiere non ci siamo.
0: Ci siamo.
1: Due, mette due diti su due piaghe per lui.
0: Okay.
1: Portiere under per giocare con Esposito al centrocampo. E Menna terzino, dai, insomma, piacere, che vuol dire per piacere.
0: Me lo so benissimo, conosco bene il dialetto.
1: Vabbè, comunque ha espresso questo suo parere, che sono un po' comuni, però sul suo esposto non capisco questo accanimento.
0: Non lo capisco neanche io, sinceramente. No. Spero che non veda neanche la trasmissione, perché sinceramente.
1: No, ormai non
0: criticare. Ormai. Criticare Mirko.
1: Siamo sempre invitati il capitano.
0: No,
1: sempre.
0: Penso che criticare il capitano sia un po' paradossale. Però. Io accetto, però preferisco qui che se mi devono fare, che preferisco più una critica a me che non ai ragazzi, sinceramente.
1: Certo.
0: I ragazzi devono stare dietro di me, quindi non, se ci sono critiche sono sottoscritto, poi le accetto volentieri. Perché
1: allora
0: critiche
1: stiamo per questa domanda, volevamo dire che volevo chiedere se sappiamo di Senigallia, perché lo affrontiamo. Nel senso che ha cambiato allenatore, confermato, ne un altro.
0: Sì, ma hanno cambiato un po' come squadra, hanno cambiato un po', è una squadra.
1: Quello, rinotto, alto, una di squadra testa, di quello alto di testa che Andrò ci segnò sul calcio d'angolo.
0: Magicalluzzi.
1: Eh?
0: Magicalluzzi o l'altro? No,
1: no.
0: Lui era.
1: Andrò dopo.
0: Oddio, ce l'ho fatto.
1: No, Poltronieri, una cosa, no. Una cosa lunga. Parisiena, una cosa di. Vabbè.
0: Pesaresi.
1: Ecco, vedi che mi sono avvicinato, non c'è più?
0: No, non penso, non l'ho visto l'informazione, non l'ho.
1: Ecco, quello ci segnò sul calcio, ti ricordi il periodo che prendevamo i gol sul calcio d'angolo, compreso l'Aquila? Compreso, sì. Stavamo alla fatale fase.
0: All'Aquila prendemmo il gol da calcio d'angolo che portiere un over, quindi.
1: Che portiere.
0: Sì, sì, però se ci andiamo
1: però,
0: su
1: no,
0: questo.
1: Appena Vandelli seppe,
0: io non ricordo il gol a Senigallia, Senigallia
1: appena
0: ci
1: Vandelli seppe che avrebbe parato lui tutte le partite finali, non fece più manco un errore. Buonasera, il problema non è la rosa di giocatori, ma il Michel. Abbiamo un gioco, continuiamo un'azione degna, noi domenica, e poi mi dispiace che non ci sia. Secondo me dobbiamo fare una cosa. La prossima volta non la fare bene, che voi due.
2: Ah, sì.
0: Noi siamo a disposizione.
1: Siccome avete fatto la squadra insieme, venite tutto, non lasci.
0: C'è anche il mister,
1: non
0: vi
1: dico. No, lui è fisso, lui dorme qua. È fisso. Dico, non lo lasciate.
0: Io sapevo che lui dormiva qua.
1: No, sì, dorme qua infatti.
0: E poi lo
1: no. Non lo lasciate da solo.
2: Viene a lavoratore.
1: La critica non è su Esposito giocatore, ecco qua c'è una piccola correzione di Stefano Sabatini, ma sulle posizioni in campo dei giocatori, vista la rosa che abbiamo. Quindi la rosa è buona, i giocatori non sono messi bene in campo. Un'altra questione.
0: Ha fatto un'altra il mediano versione. Anche l'anno scorso. Però io accetto queste cose, però il mister fa l'allenatore, il mister si dovesse allenare questo Giulianova farebbe le sue scelte, per cui si fa le sue scelte.
2: Beh, normale, e
0: la cosa che uno non deve mai pensare è che non si fanno scelte per tirarsi la zappa ai piedi, si fanno le scelte per quello che si vede durante
1: però,
0: no, ma non è che
1: anche i tifosi possono dire a loro,
0: ma devono dire a loro, ci mancherebbe nell'educazione dei fanatici, sì.
1: Che sia uno dei pubblici più competenti, molto criticoni ma competenti, conferma lei?
2: Vabbè, sarà normale che dica di no. Vabbè, sono stati pure dei giocatori a certi livelli, che c'è.
1: Penso che la critica non sia rivolta al valore umano e professione dei ragazzi, semplicemente molti stanno criticando la scelta di far giocare un terzino a centrocampo. Sì, ma tutto l'anno scorso è stato così. Però poi, come dice sua eminenza Giorgini, se vinci va tutto bene, se perdi il calcio è crudele.
0: Verissimo,
2: cioè, così in tutti i posti. E dopo, aspetta,
1: perché
2: io sono convinto.
1: Ma perché è nato questo problema Esposito? Se capire,
0: non lo so. Questo lo devi dire poi, ma deve dire il tifoso. Io il problema Esposito non ce l'ho personalmente.
1: L'anno scorso ha fatto un ottimo campionato al centrocampo, era tra i migliori sempre.
0: È un anno e mezzo che fa bene. E
2: beh, io
0: sono lui perché sennò sembra che.
2: Io sai che penso che forse quest'anno sono più centrocampisti rispetto all'anno scorso.
1: Sì.
0: Sono 6.
2: Forse questo motivo. Sai che qualcuno
0: forse pensa a mettere qualcun altro e lo metti in
2: una
0: capito. Ma noi giochiamo a 3, giochiamo. Quindi
1: come a 3, 5, 2, 5.
0: A 5 ce l'avamo, quindi più terzino diventa un quinto. Poi dipende da come lo vuoi il quinto.
1: No, bagnare il quinto, per favore.
0: Francetta non ti piace.
1: No, bagnare in difesa, questo poi domenica sta per il terzino, vi prego, avantissimo. Oltre Martiniello sta oltre.
0: No, il ragazzo può giocare ovunque. Se per questo il ragazzo ti ho preso anche per fare il quinto a piedi invertito a sinistra. Quindi perché
1: lui
0: ha tutte le capacità.
1: Giorgini adora il piedi invertito.
0: Ma ci sono caratteristiche che il mister sta lavorando.
2: Vabbè, io già il modulo io giocavo diversamente.
0: Io giocavo un altro modulo, quindi
2: ognuno ha il
1: dottore, tu
0: ripeti. Sono laureato.
1: Non l'hai detto?
0: Me l'hanno regalato, sì.
1: No,
0: non me l'hanno regalato.
1: No, succede ogni tanto.
0: Esiste.
1: No, apro l'inchiesta. Tu sei laureato in
0: scienze manageriali dello sport.
1: Quindi praticamente nel settore in cui lavori. Vabbè.
0: Sì, non è che mi ha aiutato a entrare in questo mondo, me lo sono fatto per...
1: Oh, eccolo qua, invece quello che si diceva sempre l'anno scorso come critica, ma perché si gioca sempre con il freno a mano tirato, che è il copia in gol dell'anno scorso, e dai, ti ricordi che dicevamo che per attaccarlo ci vamo a salvare? Però.
0: E alla fine penso che siamo arrivati alla soglia di un miracolo.
1: Come salvataggio è stato perfetto.
0: Due punti playoff e gioco non gioco sinceramente.
1: Ma perché mollavamo nel finale, per noi ci arrivavamo ai playoff. Se ci stava un Teramo Giulianova con noi completamente, è stato bello. Vabbè, non l'abbiamo fatto. Quindi il gioco freno tirato, ti siamo tirati un po'?
0: No, non siamo tirati assolutamente. Non siamo tirati. Siamo
1: allora, la domanda adesso è questa: com'è stata la settimana? Come l'hai trovati? Come stanno reagendo?
0: Sì, io vi dico come ho trovato la settimana scorsa: i ragazzi volavano. E ho fatto un amichevole, volavano in mezzo al campo. Ho fatto un amichevole fra di noi che io ho detto: mister, ma mi sembra un po' troppo forte.
1: Facendo
0: una battuta, e mister mi ha detto: oggi mi hanno iniziato prima di fosse un bro.
1: Domande, vi siete meravigliati?
0: No, era una battuta.
1: Ma volavamo o no?
0: Volavamo assolutamente.
1: Quindi una bella amichevole.
0: Bellissima fra di noi. E andavamo
1: perché si nota di più?
0: A domenica.
1: Perché domenica non volavamo, ecco perché.
0: Forse volare troppo prima. Forse volare troppo prima.
1: Cerchiamo di volare a Senigallia.
2: Non volate da settimane.
0: Forse volare da sbagliare tempi del
1: volo. Lo dico, se non facciamo errori grossi possiamo anche vincere.
0: Cioè, siamo in diretta, non posso fare gesti.
1: È vero che ha vinto 5-2, ma quando ha pareggiato il Stresina si è mangiato due gol clamorosi. Poi se fa fuori da tre
0: chilometri. Ma dove arriva? Dove c'è il nome? Angelana. Con Angelana. Non so dove.
1: Chi è?
0: È l'Angelana di Senigallia, sì.
1: Testina.
0: Il Trestina, scusa, l'Angelana è.
2: Vicino a Città di Castello.
1: Esattamente, lì.
2: Ma Pietralunga è un paese di 5.000
3: abitanti. Uno che vede 2 a 5, no? Spadrone, che c'è male il mondo fa.
2: Sta Pietralunga.
0: Come hai detto, loro avevano sbagliato 2 gol, ma gli altri poi hanno fatto 5 e hanno vinto. Vanno a casa 3 punti.
3: Che poi te l'hanno detto, noi non l'abbiamo visto, ma ti hanno detto tutti quelli che hanno visto i cosiddetti highlight, che è andata così. Che vuol dire questo?
0: Ci ho messo 2-3 giorni prima di recuperare mentalmente dopo la sconfitta. Che io...
3: Però quindi ha trovato la squadra che ha preso coscienza che non sta giocando bene, che quindi può fare.
0: La squadra è consapevolissima di quello che è successo e sono certo che reagirà al massimo. Poi dal certo reagirà al certo ci sarà il risultato, e lì però no, quello non lo posso promettere.
3: Arras, come sta?
0: Bene.
3: Hai fatto qualche gol, hanno fatto l'allenamento volando da le... qua.
2: Vabbè, Francesco, scusa, ma Paolo è normale che può dire, però ma ritorniamo sempre alla stessa squadra, ancora secondo me non si esprime, non per il valore che, ma perché se è questo no, se questo ci sta,
3: poi veramente vola, parte male ma poi non li raggiunge più,
0: e noi chi? Dobbiamo fare questo.
3: Giorgini invece partiva molto bene, aveva una crisi a Capodanno, sotto Natale,
2: però i primi anni dopo
3: e
2: no,
3: pareggiò 1-1
0: e dopo ha cambiato, dopo più tutto era fatto bene sotto Natale,
2: giorno di ritorno io veramente
3: poi volavamo veramente.
2: Vabbè, i primi anni che allenavo e dopo prima non ci stava nemmeno il preparatore, tra parentesi, dopo
3: dopo invece di Arras, vinterlo ad Arras e a Martiniello, che qualche tifoso difficile vincere senza mai tirare in porta, in effetti là abbiamo tirato poco, abbiamo creato poco,
0: sì, cioè io penso che è inutile parlare della partita Fossombrone, la partita Fossombrone è completamente da passato, cancellare, sì, ma da ricordare per quanto
3: di brutto ci sta, tranne che bella frase finale, vabbè.
2: Le squadre, sai che ci sta, che quando si vince allora uno
0: se l'ha giocato bene,
2: no, quando si vince invece uno sa che deve fare il martedì deve... Io ho avuto un grande maestro GB Fabbri,
3: grazie,
2: no vabbè, ma a parte
3: a parte senza
2: noi era una squadra, prendemmo 8 con le 38 partite, quindi no, ma a parte quello, allora noi il primo anno per salvarci ci salvarmo per il campo, se non ci salvavamo praticamente vincevamo quasi sempre, per arrivare per, noi prendemmo 8 gol in 38 partite, arrivavamo secondi dietro la spalla,
0: se senti, secondi prendendo 8
2: noi, la spalla 46
3: rigori ebbe la spalla
2: 14 a Ferrara, noi 15.000 spettatori riuscimmo tra gli applausi,
3: 0-0,
2: facciamo 46 punti loro e 44 noi, però va, allora questo che fece, che faceva Fabio? Se noi vincevamo non so 2-0 il martedì, Giorgini tu questo, Paolo tu qua, cercava di sugli errori, io ma ti dico la verità, io pure quando allenavo, quando perdevo non dicevo niente, sai perché? Ti viene il giocatore il martedì, già ti viene
0: so come funziona,
2: magari ci dispiace, invece l'allenatore già pensa per la settimana dopo, no? Perché? Perché sì, puoi dire gli errori, però si rendono conto pure loro, se uno perde una partita tu devi cercare di correggere gli errori, perché giustamente se uno perde una partita ci sta qualcosa se sbaglia, perché scusa, quando uno perde, quando vince allora si vede che sbaglia la squadra avversaria, se no vedi. Quindi là dopo ogni allenatore c'è un modo di fare, di però il fatto che per me quello era importante, perché il martedì quando io arrivavo, quando allenavo ultimamente a Terni, no? I giocatori aspettavano tutti, diceva Marco falli uscire, fa l'allenamento, dopo verso il giovedì ne parlavo, è normale, perché ormai quella della partita era fatta. Capite che voglio dire? Dopo
0: cioè,
2: ognuno
0: c'ha un modo... è come tirare uno schiaffo al
2: mondo, ti possono dire, capite che
0: voglio dire? Ti scusa, ho sbagliato,
2: chi fa ammazza,
0: è come se uno sbaglia un gol a portavoce, poi dici fatto a sbagliare,
2: no, quello non ci crede, solo se uno è scemo totale, allora
0: però è giusto che poi
3: abbiamo questa cattiveria, abbiamo poca cattiveria, ci viene imputato. Lasciamo perdere il gioco, sarebbe una resa un po' più di cattiveria, quella ti fa vincere le partite. Quello un po' più cattivi, sì, di noi era Fossombrone.
0: Beh, no, abbiamo preso una gomitata dopo 4 secondi in faccia.
3: Non ha visto nessuno, non ha visto niente.
0: È come è impossibile non vederlo. Era a campo aperto, l'arbitro guardava lì. Sì. Se volete la mia, volete la mia, se c'era il VAR, quello era cartellino rosso, dopo 4 secondi era cartellino rosso, perché me la sono riguardata bene. E non è un alibi, attenzione. Non voglio parlare di quello, perché noi abbiamo strameritato di perdere la partita.
3: Ci dici finalmente che è accaduto, sì.
0: E dopo 8 secondi lui, mentre correva per andare ad attaccare la palla, in pressione, gli ha messo il braccio largo e ha tirato una gomitata in bocca. l'arbitro ha visto Arras. Ad Arras, e poi Arras ha fatto un piccolo fallo col centrocampo e l'arbitro ha munito Arras, quindi si è un po' incattivita la partita per quella gestione, 10 minuti no, troppa cattiveria, e si è pensato più a litigare fra di loro e con l'arbitro che a giocare a calcio. E secondo me un po' questo ha condizionato l'atteggiamento, però dopo questo non c'è nessun alibi su niente, noi abbiamo strameritato di perdere la partita, lo sappiamo tutti, ripeto, possiamo chiedere scusa, ma è inutile rivangare su questa cosa, ormai non so più che dirvi.
2: Ormai ci sta la presa alla
0: prossima, metto su, in ginocchio sui ceci e risolviamo.
1: Tra l'altro l'arbitro è andato bene secondo il commissario di Alberto.
0: Sicuramente poi nella gestione non c'è stata una grossa difficoltà a caccia di cartellini quando li doveva cacciare, per non andare estremamente oltre, però quella situazione dopo 4 secondi, forse se avesse cacciato un cartellino giallo può darsi che forse
1: sarebbe così, la rossa, Marco, non vedi,
0: sì, però potrebbe dire altro, potrebbe fare mezzo occhio chiuso. Sinceramente lì ha un po' incattivito quella situazione lì, ma non, ribadisco, non è minimamente
1: da prendere come alibi.
0: No,
1: vabbè, allora siamo in chiusura. Noi ringraziamo il direttore sportivo Paolo D'Ercole per essere intervenuto.
0: Grazie a voi, grazie spettatore.
1: Il momento non è facile, ma quando serve devi intervenire tu.
0: Assolutamente, lo faccio con piacere.
1: Grazie a Francesco Giorgini, allenatore per sempre. Ma quando lo senti articolare, infatti conferma che conosce bene, perché questo si aggiorna.
0: È stata la sua vita.
1: È stata una vita. Quanti anni? Noi, una vita.
0: Ed è ancora, non è quanti anni è stato.
2: L'allenatore è allenatore 25 anni, dopo ho fatto il giocatore. Però a me piace sempre di capire.
0: Ma allenatore ancora adesso. A me piace. Non è che adesso non è
1: più. Infatti è allenatore per sempre.
2: No, ci
0: è come quando uno fa il presidente, lo è per sempre.
1: Sì, rimane la carica.
2: Ti posso fare il secondo, dai,
0: no, l'ho visto.
1: E poi è diventato opinionista.
2: No, vabbè, questo
1: molto apprezzato. Ma no, ti devo molto, Il periodo non fu facile. Un giorno scriverò, ma no. Scriverò tutto quello che è successo in quei giorni. Va bene. Grazie. Allora, grazie a Paolo D'Ercole, grazie a Francesco Giorgini. Noi l'appuntamento non è soltanto rinviato, perché lunedì, la sabato c'è qualche problema, ma lunedì c'è. Tu puoi venire pure con te.
2: No, città, io sì, chi ci
1: città
2: sta
1: di sera, ma una sorpresa, vediamo chi viene.
2: Berardo sicuro.
1: Berardo è fisso ormai.
2: Vabbè, poi Berardo di calcio, ma.
1: Poi gli fatto. Facciamo gli altri, facciamo girare ovviamente.
2: Berardo quando vince il campionato.
1: Sto direttamente senza ospiti di rilievo, cioè direttori sportivi, giocatori, cioè tifosi. Grazie, buona serata, a risentirci alle prossime edizioni. Grazie, grazie di nuovo e arrivederci. Possiamo chiudere qui questa puntata di Giardino d'estate? No, tu volevi venire là, ma sei venuto bene o male. Si tratta di Prima del Via, grazie e buona serata.
4: Alex Costruzioni, dall'edilizia residenziale a quella industriale. Ci occupiamo di interventi di ristrutturazione, accompagnando il cliente nelle ultime novità in materia di cessione di credito e detrazioni fiscali. Per la realizzazione del tuo fabbricato, affidati alla qualità e solidità di Alex Costruzioni. Tante soluzioni con Alex Costruzioni.
5: Citigas, dal 1978, al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
6: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Panifici Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine.
7: Da oltre 30 anni, Termogroup è il punto di riferimento nell'edilizia per gli impianti tecnologici, termici, idrici ed elettrici. Efficientamento energetico, progettazione, realizzazione e assistenza. A breve anche nel mondo delle ESCO. Professionalità, competenza e attenzione al cliente. Scopri di più su termogroup.net. Sedi a Giulianova, Milano, L'Aquila e Roma.
8: Prima del via. Rotocalco sportivo di Radio G Giulianova. Il venerdì alle 18:30. Con ospiti in studio. Opinionista Francesco Giorgini. Conduce Francesco Marcozzi. Prima del via.
9: Io mi auguro che questo farmaco venga in futuro, sia reso fruibile da tutti, cioè che le persone che non possono permettersi questo farmaco possano prenderlo.
1: E a pagamento?
10: Sì, per la persona non diabetica, che non ha quindi il diabete di tipo 2, è a pagamento.
1: Quindi tu compri?
9: Io lo compro, io lo pago, sì, lo pago.
1: E costa molto?
9: Costa abbastanza, sì, è un farmaco che costa abbastanza. Perché questa è la, dove sta la telecamera? Questa è la famiglia.
1: È solo attraverso la siringa oppure anche per bocca?
9: Dunque, questo farmaco tirzepatite è solo per via iniettiva, mentre quello, la semaglutide, l'altra molecola, lo Ozempic, che poi è anche Wegovy, uscirà a breve anche per bocca.
1: Ozempic.
9: Infatti molti dicono, vabbè, ma ora che fa? Poi farà il farmaco per tutta la vita?
1: Bella domanda, sì.
9: Certo, se c'è bisogno faccio il farmaco per tutta la vita, come chi ha la pressione alta prende il farmaco per la pressione alta per tutta la vita, chi ha l'ipercolesterolemia prende il farmaco per il colesterolo per tutta la vita. Io non prendo più il farmaco antipertensivo.
1: Dottoressa, ma c'è un effetto rebound? Cioè se uno si ferma si ringrassa?
10: Allora, può esserci l'effetto rebound e anche qui cioè è necessaria una tailorizzazione della terapia. Quindi è necessario.
9: Devi dirlo in italiano. Sartoriale.
10: Di una terapia sartoriale, quindi
1: tutti.
10: Cucita su misura sul paziente, quindi individualizzata. E questo avviene attraverso la visita di controllo, che perlomeno noi abbiamo istituzionalizzato come essere mensile. Mentre che cosa succede spesso, nella maggior parte dei casi, un medico specialista, chiunque, può. Anche un medico generico può prescrivere il farmaco e poi non rivede più il paziente.
1: Scusi, dottoressa, ma si è detto che l'obesità è stata riconosciuta come una malattia, quindi come la ricetta dovrebbe essere una...
10: Ci stanno lavorando. Questo perché
1: potrebbe essere richiesta attraverso la ricetta, invece non è così, si paga.
10: Ancora no, si paga, e anche le prestazioni nutrizionali, abbiamo un difetto in Italia. Abbiamo una specializzazione che è la nutrizione clinica, abbiamo le unità operative di nutrizione clinica nei presidi ospedalieri, oltre che servizi anche, diciamo, ambulatoriali, territoriali nei distretti. E abbiamo una legge che identifica quindi una patologia cronica ad andamento recidivante, non è ancora mutuabile il farmaco e non abbiamo ancora le prestazioni complete nel nomenclatore e nell'EA. Quindi qui le società scientifiche e la politica sta lavorando affinché...
1: Può succedere che l'organismo si abitui a questo farmaco e non faccia più effetto, oppure non come all'inizio?
10: Può succedere che a un certo punto ci sia una tolleranza.
9: Io quello che si farà, quello che ho fatto sempre sotto, quando facevo i cambiamenti, gli dico, io sono un po' più libero rispetto agli altri pazienti, gli dico quello che
10: paziente
9: faccio.
10: Paziente bravo.
9: Si inizia con un dosaggio di 2,5. E uno deve ascoltare molto il proprio corpo, le proprie sensazioni, la fame, se ritorna la fame, se ricompare la fame. Per cui da 2,5 poi si porta il farmaco a 5 mg, poi si porta a 7,5 e si porta a 10, si può portare pure a 15 mg. È ovvio che l'incremento della dose c'è anche un incremento del costo, quindi non è solo sartoriale questa terapia per evitare altri effetti, ma anche per contenere l'esborso di soldi dal proprio portafoglio.
1: Direi che è molto costoso.
9: E in questo io mi sono accorto, però adesso i lavori, se non erro, Claudia, correggimi, sono stati fatti con la tirzepatide a 10 mg.
10: Allora sì, però mi permetto di interromperti un attimo, perché questa sartorialità riguarda anche l'incremento della dose, perché ci sono pazienti molto sensibili che rispondono anche a una dose inferiore, quindi non sebbene ci siano gli studi che ci dicono di seguire questi aumenti, così come li ha detti Pier Giorgio, ci sono anche studi più recenti che ci stanno dicendo che a volte appunto è necessario seguire i sintomi del paziente, cose che noi chiediamo ad ogni controllo, quindi come va la fame, come va la sazietà, come
1: allora,
10: va la digestione. Lui
1: voleva giocare a vite, ma un paziente dice: vabbè, sono sceso i chili che volevo, mo mi fermo. Che succede?
10: Allora, abbiamo anche casi che hanno voluto interrompere il trattamento perché erano soddisfatti del calo ponderale, della riduzione della massa grassa, della circonferenza vita, del miglioramento della qualità di vita, dello scalaggio di alcuni farmaci o addirittura dell'eliminazione di alcune terapie antipertensive o per la dislipidemia.
9: Certo.
10: Scusami, o della CPAP,
9: come è successo a me, la CPAP notturna,
1: esatto. La maschera, sì,
9: non la porto più io.
10: E quindi abbiamo interrotto e abbiamo programmato una calorimetria in diretta, quindi abbiamo ristudiato il metabolismo basale a riposo del paziente, abbiamo impostato una terapia medico-nutrizionale di mantenimento e seguito il paziente anche qui mese per mese.
1: Ebbene, passiamo adesso al capitolo delle conseguenze di questo farmaco, insomma. Cosa comporta che invece uno non vorrebbe avere?
10: Allora, molto rara come conseguenza, molto rara ma rarissima, la pancreatite acuta, che però, ripeto, secondo gli studi scientifici è un evento rarissimo. I disturbi più frequenti sono quelli a carico dell'apparato gastrointestinale: nausea, vomito, diarrea, stipsi, che
1: a proposito, ma va a stimolare il pancreas per fargli produrre più insulina questo farmaco?
10: Abbiamo detto che viene stimolata la produzione di insulina.
1: E ti può dare fastidio al pancreas questa sollecitazione?
10: Questo farmaco è controindicato persone che hanno una storia familiare o una storia personale di tumore midollare della tiroide, oppure le MEN2, che sono è una sindrome paraneoplastica, un tumore neuroendocrino.
1: Vabbè, okay. Abbiamo detto che comunque questa è la più rara.
10: Esatto, questa è la più rara, e devo dire che abbiamo avuto un paziente metabolico, cardiopatico, respiratorio, renale, gravissimo, al quale il cardiologo ha detto: è meglio che ti viene una pancreatite piuttosto che un infarto. Quindi col nulla osta, attraverso dei consulti che abbiamo avuto multidisciplinari, abbiamo studiato meglio il paziente approfonditamente in day hospital, l'abbiamo rimandato al gastroenterologo, l'abbiamo rimandato alla...
1: Allora, meglio una pancreatite che un infarto, siamo d'accordo. E altre conseguenze più frequenti?
10: Allora, io posso dire che più che conseguenze, come dicevamo, ci sono i pazienti entusiasti, perché il paziente che ha sperimentato per una vita di diete la difficoltà ad aderire a una terapia medico-nutrizionale, io ho trovato pazienti che riescono a mangiare più pulito, a mangiare bene, a seguire la dieta, a riprendere un'attività fisica.
1: Buonasera. Ho iniziato con questo farmaco, ho fatto le prime due dosi per obesità, che per la glicemia, però alla seconda dose è superata una stitichezza grave. Questo farmaco, il primo effetto collaterale è la stitichezza. Adesso mi trovo con 9 giorni che non vado al bagno. Ieri mattina sono tornato al reparto di diabetologia e me l'hanno tolto. Che ne pensate?
9: Siccome le stitichezze, le stipsi ce le vediamo tutte noi in pronto soccorso, perché dopo un tot vengono tutti in pronto soccorso e gli facciamo i clisteri. Io la stipsi io ce l'ho, ma viene tranquillamente gestita con l'utilizzo del macrogol. Cioè io uso il macrogol.
1: Il famoso macrogol.
9: Macrogol, ma io uso i semi di chia. Un'alimentazione ricchissima di fibre e di io bevo tanto, prima bevevo 1-2 litri al giorno, ora bevo 4 litri al giorno, ma li bevo proprio a sete, vabbè, poi sarà che con questo caldo, però bevevo sui 2-3 litri al giorno. Un'alimentazione ricca di fibre.
1: Tutta quest'acqua?
9: Aiuta, dunque, il macrogol così come la chia hanno un effetto di richiamare l'acqua all'interno dell'intestino, non vengono assorbiti nel macrogol nella chia, restano nell'intestino e richiamano acqua, così che le feci diventano più morbide. Diventando le feci morbide.
1: La domanda dell'altro giorno era questa: ma chi prende i diuretici è più soggetto alla stitichezza perché l'acqua ne viene espulsa molto di più di
9: dipende
1: quello?
9: Dipende perché prende il diuretico.
1: Che potrebbe servire per rendere più molle le feci, è così, è vero? Cioè, o no? Questo rapporto?
10: Sì, ma dobbiamo sempre calcolare. Allora, noi al paziente diciamo anche quanta acqua deve bere per il suo peso corporeo.
1: Come fate? Come calcolate?
10: Un calcolo semplicissimo. Che è il seguente, quindi calcoliamo come dose minima di acqua 25 millilitri pro chilo di peso corporeo fino a 30 millilitri pro chilo di peso corporeo. Quindi nella prescrizione, alla fine del referto digitale,
1: mi dica da un minimo a un massimo che è ordinato.
10: Dipende dal peso, appunto. Quindi per esempio, se il paziente pesa
1: 90
9: kg, più facile, dai. 100 kg, 2 litri e mezzo, 3 litri. Però certo d'estate, con tutto
10: posso
9: questo caldo, con l'attività fisica,
10: esatto,
9: sono di più.
1: Buonasera a tutti, dice lui, ma qua siamo molto più ottimisti. Io uso questo farmaco da più di un anno e non ho mai avuto problemi di nessun tipo finora. È così, cioè, a proposito, se ha delle conseguenze si hanno subito oppure andando avanti col tempo?
10: Dipende.
9: Quali conseguenze?
1: Quello che diceva, per esempio, la stitichezza.
9: Ma dipende dall'alimentazione, Francio. Io mi rendo conto che quando vario l'alimentazione, magari dei giorni in cui vuoi per motivi di lavoro, eccetera, non mangio tutte le fibre che normalmente mangio, è logico che viene la stipsi. E allora mi aiuto con il macro, con la chia la mangio tutti i giorni ormai, quindi va bene.
1: Dottoressa, senta, c'è un'età entro la quale si può cominciare? Fino a che età si può prendere?
10: Allora, adesso, è per la persona adulta, anche se stanno ipotizzando i baby Mungiaro, quindi diciamo questi
1: i baby Mungiaro. Ci sono infatti degli adolescenti molto robusti, diciamo così,
10: Sì, allora dobbiamo pensare che purtroppo il sovrappeso e l'obesità nell'età evolutiva è in forte aumento, e purtroppo l'Abruzzo siamo vicini a non dico al 50%, ma quasi al 40%, quindi siamo oltre il 30% della popolazione in età evolutiva in sovrappeso e obesità. E qui entrano in gioco le famiglie, però diciamo che di obesità evolutiva se ne occupa il centro di Atri, auxologico di Atri. La responsabile è la dottoressa Silvia Di Battista.
9: Una giugliese ce l'ha, Silvia,
10: esatto,
9: Di Battista,
10: sì. Una pediatra.
1: E anche... figlia?
9: Sì, la figlia di Claudio.
1: Sì. Perfetto. Dottoressa, però non abbandoniamo questo paziente al quale oggi l'hanno tolto questo farmaco, che deve fare?
10: Noi non l'abbandoniamo, nessuno dei nostri pazienti.
1: Se gliel'hanno fermato, forse 9 giorni di stitichezza, si è un po' preoccupata la dottoressa. No, l'uomo, certo, come si chiama.
9: Dipende, sono due.
1: Era l'uomo che gliela tolto. Non mi ricordo il nome, di lei sì, ma di lui no.
10: Dipende.
1: Sono partito da un peso di 131 kg, ad oggi sono a 120 con dosaggio di 5 mg. Come va?
10: In quanto tempo?
1: Un anno.
10: È un low responder.
1: Volentamente?
10: È un poor responder, cioè il farmaco. Ci sono recenti studi che identificano i pazienti in responder, non responder, cioè chi risponde subito,
1: è quello che devo,
10: ok, io. Chi non risponde, quindi i non responder possono essere a bassa risposta o a povera risposta.
1: No, le chiedevo se 5 mg sono pochi magari,
10: ma,
1: è la minima?
10: non abbiamo
9: poco, sì.
10: Esatto.
1: Forse non l'hanno consigliato, evidentemente, no?
10: Però
1: rispetto ai chili che sei sceso tu, quelli 131 e 120.
9: Allora, Francia, c'è un modo per risparmiare, io lo devo dire, anche se non si può dire, io lo dico che si, perché tanto non lo dice lei, lo dico io da paziente.
10: Non lo dirò mai.
9: Allora, perché ho portato la penna? Perché una penna, ora parliamo di costi, questa penna costa 346 euro.
1: Quante dosi?
9: 4 dosi, da 2,5 o da 5, costano uguale.
1: Una settimana.
9: Una settimana, quindi 346 euro.
1: È molto.
9: Anzitutto ci sono delle farmacie che fanno uno sconto, diverse farmacie fanno una scontistica. Sì. E quindi già si paga un po' di meno. Mettiamo che con una scontistica si paga 300 euro. Quindi io, seguimi bene, 2,5 o 5, 300 euro al mese.
1: Sempre uguale.
9: Ma allora che faccio io? Compro quello da 5, e come si fa questo qua? Si carica, sono 60 scatti, si mette a laghetto, premi e il farmaco viene emesso. Cosa faccio? Io prendo quella
1: pancia?
9: Da 5.
10: Sottocute,
9: pancia, coscia, braccio. Cosa faccio allora io? Compro quella da 5 a 300 euro, la carico anziché tutta quanta fino a 60, la carico la metà, 60 scatti, faccio solo 30 scatti e mi faccio la puntura, così che di mezzo il costo, cioè faccio 4 da 2,5
1: al costo. Capito, ma sono sempre di meno rispetto a 5, a fare 5 sempre.
9: Sì, ok, poi con quella da 5 passi a quella da 15, fai la stessa cosa.
1: Qual è il massimo?
10: 15.
9: Compri la siringa da 15 che costa sui 500 euro.
1: Costa troppo.
9: Sì, però con quella da 15 ci fai, anziché un mese soltanto, se la usi a 5 ci fai 12 settimane,
1: sì,
9: a 500 euro. Quindi c'è questa modalità che noi utilizzatori nelle nostre chat e nei nostri gruppi di Facebook,
1: uno ottiene tutti questi risultati, sta bene fisicamente,
9: ma alla fine paghi,
1: no? Magari si curano anche altre patologie come la pressione, come le cose che hai detto tu, è come fosse un investimento.
9: Certo,
1: devi fare un mutuo, ma vale la pena, perché ti ritrovi un capitale che è la persona umana, che
9: sta
1: bene.
9: Esattamente, Francia, questo è il discorso.
1: Invece di fare una vacanza, lo so, però sta bene tutto l'anno.
9: Sì, è proprio così.
1: Pensate che non si andrà a mutuare come lo Ozempic per i diabetici, sì, questo no.
10: Speriamo di sì, cioè la speranza della popolazione, insomma.
9: In Lombardia penso che qualcosa abbiano fatto.
10: Ancora non so,
1: ma scusate, ma perché? Perché
10: una recensione,
1: ma certe medicine, cioè, perché costano e altre no? Perché il principio attivo se ne trova di meno? Fatemi capire perché.
9: Perché nel brevetto le case farmaceutiche hanno investito tanto nella ricerca. Cioè, tu mi hai intervistato la mia sorella, gli stipendi a mia sorella che fa la ricercatrice glielo danno le case farmaceutiche per trovare un farmaco. Una volta che questo farmaco è stato trovato, la casa farmaceutica deve rifarsi di tutta la ricerca che è stata fatta prima. Dico bene.
10: Diciamo che questi farmaci sono stati creati per il diabete, poi hanno visto che
1: anche questo
10: un effetto sul calo ponderale e hanno pensato bene, dici, vedi, si possono utilizzare anche nel paziente che ha un problema di obesità o sovrappeso con altre patologie associate.
1: Così, quindi, lui dice sì.
10: Diciamo
1: dice
10: che andando a cercare e a studiare un farmaco per il diabete, abbiamo scoperto il farmaco per l'obesità, che però è una svolta, perché se ci pensiamo, questo farmaco agisce come se fosse un interventino di chirurgia bariatrica. Quindi mi fa sentire prima sazio. Ovviamente quindi mangio di meno, ma anche in quel caso, cioè
1: mangi di meno, fai pure meno spesa,
9: certo.
10: Né la chirurgia bariatrica né il farmaco sono la bacchetta magica nella terapia dell'obesità, ma fanno parte integrante di un percorso cronico.
1: Il dottore sta sentendo, allora lui torna e dice sì, io ho esattamente altre patologie e lui elencate, tra cui l'ipertensione. E qui sta guarendo da queste cose, vedete che c'è questo effetto.
10: Sì, anche sulla massa.
1: Quindi, dottore, se quando uno viene da voi e dice che vuole dimagrire, voi passate subito a questo, prima ci sono altre cose.
10: No, noi facciamo una valutazione perché abbiamo creato.
1: Ma poi verranno tutti per dire voglio quello, sta accadendo?
10: Allora, è possibile che il paziente venga per chiedere il farmaco, ma mi sono trovata, per esempio, qualche settimana fa a dire no, non te lo prescrivo perché hai il diabete di tipo 1 e un disturbo bipolare scompensato.
1: A proposito, non lo guarisce, non gli fa niente al diabete di tipo 1?
10: No. no. Perché lì c'è una carenza di insulina e non ci sono, tra l'altro,
1: non lo abbandonate, ve l'ho detto il signore che lo sa con la citichezza, perché scrive e dice a te, dice, dottor, ho sentito, dottor Casaccio, come viene usato il macrogol, in quale dose, con elettroliti o senza?
9: Quello con gli elettroliti va benissimo.
1: Lo volevate, sì. Questo tuono arrivato?
9: No, io infatti sono arrabbiatissimo, scusami questa parentesi, che mi ha invitato qui questa sera. Io voglio giardino d'estate, voglio stare al caldo e all'aria aperta.
1: E l'abbiamo aperta.
9: Mannaggia Francia.
1: Lo rifaremo.
9: Quindi torniamo a noi.
1: Ma verrei dalla prima puntata, eh?
9: Il macrogol sono delle bustine per adulti da 10,7 grammi.
1: È adulto, il signore lo conosco.
9: Sì, sono 10,7 grammi, sono delle bustine già preconfezionate, sì, con gli elettroliti, sì, perché...
1: Però... Io ve lo dicevo prima alla dottoressa, perché rimasto in breve 9 giorni senza andare al bagno, che se non va bene questo, poi c'è il famoso clistere di una volta.
9: Ma bisogna farlo subito il clistere subito, cioè il macrogol funziona nel tempo, ma subito va fatto il clistere.
1: Ma lui dovrebbe venire
9: e anche la rottura
1: te?
9: Del fecaloma, perché gli si è formato il fecaloma, va rotto il fecaloma.
1: Il famoso tappo?
9: Il tappo.
1: E lo scioglie col clistere, sì o no?
9: Col clistere, sì.
10: Se non è troppo alto.
9: Se non è troppo alto.
1: Se è troppo alto?
9: Bisogna fare un clistere con una sonda più lunga.
10: E reidratazione endovena.
9: Sì.
1: Ma si salva, ma alla fine va.
9: Francia, purtroppo noi a Giulianova ne facciamo tantissimi.
1: Ma perché?
9: E le mie infermiere sono tutte arrabbiate.
1: Perché tanti? Che succede?
9: Perché vengono, ci portano le persone. È una cosa che le persone anziane purtroppo hanno, perché non si muovono più, sono alle.
1: Ah, questo è.
10: Il blocco intestinale.
9: E vengono in subocclusione intestinale. Esatto. Quindi mettiamo là, facciamo il mistero.
1: Quindi fai un sacco di clistere per un soccorso.
9: Oddio. E infatti io invito, non venite in pronto soccorso, chiamate un infermiere che avviene a casa e ve lo fa. Che mi sembra la cosa più ragionevole, anche perché una persona anziana,
1: sì,
9: prenderla, portarla in pronto soccorso perché non va di corpo.
1: No, ma l'attrezzatura come la porta? Ci vuole peretta, basterà.
9: Sì, un paio di perette con una sonda lunga.
1: Vabbè, questa era l'unica delle conseguenze normali, perché quella della pancreatite, vabbè, questa è la più comune.
10: Ma sinceramente di pancreatite
1: non ricorda la pancreatite, questa è una, gli stitichezzi sono altre cose.
10: Diarrea.
1: Quindi anche l'opposto.
10: Anche l'opposto. Oppure una digestione piuttosto lenta, che il paziente riferisce come indigestione, ma lì che cosa è successo? Che il paziente ha esagerato e ha mangiato più del dovuto e quindi poi ha veramente una digestione lenta, lunga.
1: La quindi pulizia. Tornando a lui, noi non sappiamo che dose facesse, non me l'ha detto, tornando a lui, dopo che è stato liberato, potrebbe ricominciare con la minimo, perché se ha questa conseguenza?
9: Allora, interrompere un farmaco importante come la tirzepatite, che va a curare una patologia importante come la tirzepatite per la stipsi, mi sembra veramente una cosa un po' eccessiva, ora sono sincero, perché la stipsi la curi facilmente in maniera meccanica. Si svuota e si libera di nuovo, sei d'accordo?
10: Sono d'accordo,
1: sì.
10: Cioè il paziente va seguito, cioè il paziente non può essere lasciato a se stesso, quindi quelli
1: quando
10: viene hanno...
1: poi lo fate tornare a visita, vero?
10: Noi lo facciamo tornare ogni mese, come diciamo abbiamo istituito negli ultimi 3 anni delle slot dedicate, cioè sono dei percorsi diagnostici terapeutici che consentono quindi un rapido inquadramento, una rapida presa in carico di malnutrizione per eccesso o per difetto, con o senza disturbo alimentare nel paziente oncologico, nella donna in gravidanza. Cioè, quindi noi abbiamo istituito questi percorsi, ci sono delle slot dedicate, degli appuntamenti anche in secondo livello, e siccome non c'è un'urgenza per la prima visita nutrizionale, abbiamo anche istituito un triage interno sulla base degli studi che abbiamo fatto, quindi se arriva una telefonata, se arriva una mail, noi andiamo a vedere peso, altezza, indice di massa corporea, eventuale aumento o calo ponderale, e capiamo qual è l'urgenza. Per esempio una ragazza che ha perso, non lo so, 20 kg può essere inserita velocemente per una valutazione, una presa in carico col team multidisciplinare, perché poi lo dobbiamo dire che questo centro dal 98 ha un team multidisciplinare integrato, quindi c'è il medico, il nutrizionista, sì, clinico, il dietista, lo psicologo, lo psicoterapeuta, lo psichiatra.
1: Per dottoressa, vengono più uomini o donne
10: con
1: questo farmaco?
10: Più donne, in generale la più donne.
1: Era scontato, si potrebbe dire.
10: Come?
1: Aspetto estetico, adesso.
10: No, non è una questione estetica, è una questione che la donna va incontro nel suo ciclo biologico vitale a variazioni ormonali in età prepuberale, in età adolescenziale, e quando è adulta e ha una gravidanza e un allattamento, nella premenopausa, nella menopausa. Quindi la donna ogni volta che ha una rivoluzione ormonale è soggetta più dell'uomo a prendere peso, purtroppo. In più ha meno massa magra dell'uomo a pari peso, pari altezza, e soprattutto tende all'ipocinesia più dell'uomo, quindi a essere una persona più
1: sedentaria. Una persona tende alla pinguedine, ma ancora non è, può fare, come dire, a livello preventivo lo può prendere, oppure solo in fase a una patologia conclamata?
10: Abbiamo detto che ci sono le indicazioni: indice di massa corporea maggiore o uguale a 30, quindi dall'obesità di primo grado, e dal sovrappeso con indice di massa corporea maggiore o uguale a 27, con almeno una patologia correlata all'eccesso ponderale adiposo. Quindi noi andiamo
1: sempre. Chi soffre di obesità, quale altra patologia ha? Tra quelle che ci sono, una più frequente che si accoppia?
10: L'ipertensione, la dislipidemia, quindi il colesterolo o i trigliceridi alti. Spesso ci sono anche le patologie infiammatorie croniche, l'artrite reumatoide, l'artrite psoriasica, perché queste determinano uno stato di infiammazione cronica silente che comunque riduce il muscolo, crea insulinoresistenza, stressa la biologia del corpo anche a livello ormonale, e quindi si tende a ingrassare più velocemente.
1: Quindi il dottor Casaccio adesso, come si diceva una volta, sta facendo una specie di terapia di mantenimento.
9: Sì, mi sto facendo il mio vestito su misura per fare una terapia adeguata da tenere nel tempo. Io infatti prima ero arrivato a 7,5, poi sono sceso a 5, ora sono sceso a 3,75, però ho visto che mi è tornata fame, allora sono risalito un po' a 5.
1: E ora sto tornata benissimo. Fame?
9: Sì.
1: Può succedere?
10: Può succedere, e tra l'altro insomma stanno uscendo anche nuovi studi in cui, cioè, non è che il farmaco va seguito per sempre o va interrotto, si possono fare anche dei cicli. Quindi ci si può riposare facendo una dieta di mantenimento.
1: Ecco, questo chiedevo, si può riposare facendo una dieta di mantenimento.
10: Sono recenti questi studi, ne hanno parlato a marzo, quindi in un evento formativo proprio a marzo, in un consesso di esperti, stavano appunto presentando questi studi dove c'era una tailorizzazione, quindi una terapia sartorializzata, indipendentemente dagli studi clinici con cui poi hanno messo a punto il dosaggio che tecnicamente dovremo seguire. Ok, quindi possiamo fare una terapia sartoriale in base anche alle esigenze del paziente.
1: Anche la farmacia dell'ospedale vende questo farmaco oppure no?
10: La farmacia ospedaliera eroga il Nota 100, quindi gratuitamente il farmaco al paziente diabetico.
1: E lo prende direttamente in farmacia?
10: Il paziente diabetico, seguito dal CAD, sì, con
1: invece
10: piano terapeutico.
1: Invece qua si deve comprare, parte nelle farmacie e comprarlo.
10: Il paziente ha una ricetta bianca che fa un medico e va in farmacia. Ci sono queste farmacie che applicano degli sconti del 20-30%.
1: È confermato.
10: Ce lo dicono i pazienti, sì.
9: Tu hai detto, ormai sono i gruppi di Facebook, di WhatsApp, dove tutti quanti si mettono nella zona di Teramo, qual è la farmacia che...
1: Ma la mettono, perché la pubblicizzano.
9: Esatto, io non lo dico.
1: No, non lo dico. Però, quindi vanno là e risparmiano.
9: Sì. Risparmiamo tanto, perché ad esempio quella del 15 mg che costa 640 euro, quando gli applichi il 30% di sconto, francese, sono 180 euro, sono 190 euro, capisci? Vuol dire, anziché pagarlo 640 lo paghi 500.
1: Speriamo con i prezzi che costano, oggi, che lo recupero con la benzina per lo sta lontano da dove sta lui, speriamo.
9: No.
1: Quindi finalmente un farmaco che fa bene, che non ci sono grosse conseguenze, che si può assumere insomma con tranquillità e con risultati.
10: Esatto.
1: Perché noi conosciamo altre persone che lo stanno facendo, che poi capo vedevo chi scende prima e chi scende dopo, però qualcuno ha, conosco qualche paziente che ha anche della nausea, vomito, insomma qualche problema di questo tipo, sì?
10: Sì, sono solitamente effetti collaterali lievi, massimo moderati, che si risolvono con l'adattamento della dose nei primi giorni di terapia.
1: Insomma, magari più lentamente, però insomma

0: correre in bagno, e impari a capire quello che ti... E dopo sei tu stesso che capisci che determinate cose non le puoi mangiare, le eviti.
1: Al bagno senza pancrogol.
0: Esatto.
1: Senti, i dottori vi chiamano, vi chiedono, secondo voi, io, quello di prima, che è calato poco, devo far aumentare al centro diabetico il dosaggio? Perché abbiamo detto che sta a 5 ed è calato da 131 a 120.
2: Allora,
1: è uno di quei casi in cui si può aumentare, se non altre, non ha altre conseguenze, in più è guarita dall'ipertensione.
2: Certo, diciamo che ci deve essere una valutazione, nel senso
1: complessiva.
2: Che, esatto.
0: I pazienti noi siamo abituati a guardarli, a visitarli, a tener conto di tutto, non a dare risposte sulla, su un, su una singola cosa.
2: Cioè, l'obiettivo non è solo il calo ponderale qui, nel senso che sì, il paziente perde peso, perde
1: quello
2: grasso,
1: vedi come prima cosa.
2: Si riduce l'infiammazione, si riduce la pressione, si riducono
1: e questo abbiamo stabilito adesso, anche il colesterolo, tutti.
2: Esatto, ha un effetto anche sul fegato grasso, quello che oggi viene identificato come steatosi epatica non infettiva, ma soldi.
1: Sui reni nessun problema?
2: Diciamo sono minori, ma sono sempre legati eventualmente alla disidratazione. Noi abbiamo un paziente che diciamo possiamo considerare terminale perché ha delle patologie d'organo a livello cardiaco, a livello respiratorio, a livello renale, in uno stadio in cui non può ricevere il trapianto, non può ricevere un bypass. Fa la terapia, l'ossigenoterapia al domicilio, fa la CPAP notturna, l'unica cosa che non ha è il diabete, ma questo farmaco gli sta consentendo di perdere peso, di avere comunque una qualità di vita migliore, ma soprattutto di averla una vita. Perché
1: insomma, la prima cosa di cui uno si accorge è di avere meno fame?
0: Sì, il pensiero del cibo. Il pensiero del cibo come consolatorio.
1: Consolatorio,
0: sì.
1: Capita questa vita
0: veramente
1: così.
0: Il fatto che tu dici, beh, alla fine stasera faccio ma stasera bello mi faccio
1: quando
0: una bella
1: mangiata,
0: quando
1: abbiamo mangiato bene quella sera, per esempio, stavi tranquilli, precisi,
0: si mangia in maniera, impari a mangiare in maniera
1: noi siamo andati al pesce
0: assolutamente il
1: quella bella cosa che fece Ferrante,
0: ma la paella,
1: bravo.
0: Una che ti volevo dire, mi sono dimenticato.
1: No, con la memoria influisce, no?
0: No, ecco, ti volevo dire, sono stati fatti degli studi, correggimi sempre se sbaglio, oppure degli studi retrospettivi sugli i soldati americani che avevano fatto la guerra, i veterani americani, e hanno visto come sui veterani americani aveva diminuito di tanto non solo il desiderio di cibo, ma anche il desiderio di droghe.
2: Sì.
0: Alcol, droghe, eccetera, per cui lo stanno sperimentando anche nella terapia dell'alcolismo.
1: Cioè l'avevano fatto anche se non erano grassi,
0: fatto che erano grassi, però avevano delle comorbidità,
1: anche se non erano grassi, dico, potevano prendere perché faceva effetto, si è scoperto su droghe, desiderio di droghe.
2: No, probabilmente erano persone
0: erano grassi.
2: Con affette quindi da obesità, che però avevano anche il problema della dipendenza dall'alcol.
1: E faceva effetto?
2: Hanno notato, così come può essere, nelle patologie psichiatriche, dove non puoi andare a fare una chirurgia bariatrica, dove la compliance del paziente al cambiamento dello stile di vita è ridotto, può essere veramente, se il paziente è compensato,
1: così è, ha scompensato.
2: No, scompensato no, nel senso che se ha
1: compensato cardiaco, dicevo.
0: Ah, sì.
2: Sì, come no.
0: Assolutamente. Tra le indicazioni ora dei cardiologi l'hanno dato,
1: Sì, come pure.
0: Sono usciti gli ultimi lavori,
2: sì.
0: Proprio sull'utilizzo della tirzepatite nello scompenso cardiaco.
2: Esatto.
0: Nella terapia dello scompenso.
1: Fa bene a tutto, insomma.
2: Sì, fa bene.
1: E sul sesso non influisce.
0: Positivamente
1: sul sesso,
2: questo lo può dire
0: positivamente,
1: nel senso che uno si può muovere meglio,
0: ma certo, ma più che altro è proprio che una persona quando perde peso acquista anche tanto come stima personale, ma pure come mobilità, in tutto e per tutto, cioè ti apprezzi e ti stimi di più, e quindi anche nella relazione con l'altro sesso, quando la persona si è più.
1: Bene, è stato una piacevole. C'è qualcosa che dovete aggiungere che io non vi ho chiesto, perché può anche, ho fatto molte domande, ma potrebbe, c'è qualcosa?
2: No, diciamo che abbiamo tutto quello che abbiamo detto è stato riassunto anche in un recente

0: documento di una consensus statement del 2026 che insomma è fruibile su internet, tutti i pazienti la possono trovare, quindi io l'ho riassunta e ci sono insomma, ecco, sì, è del 2026 e praticamente riguarda appunto la gestione clinica e strutturale dell'obesità alla luce della rivoluzione terapeutica degli incretinomimetici. Quindi vuol dire che un consesso di esperti si sono messi d'accordo, sì, e sono arrivati a stabilire appunto questa posizione di diciamo correttezza di utilizzo basata sulle evidenze scientifiche, quindi il molto paziente bene, può stare tranquillo.
1: Esatto. Grazie dottoressa Sabina, grazie al dottor Casaccia, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Noi siamo andati in diretta e vi volevo ricordare che poi la trasmissione la potete ritrovare sulla pagina Facebook, e chi se l'è persa può andare a sentire quanti consigli utili sono stati dati questa sera a proposito di questo farmaco che sembra un elisir di lunga vita. Grazie mille per i vostri consigli, ovviamente anche a Radio Gire, che qualcuno ci ringrazia, qualche radioascoltatore, grazie a voi che ci avete seguito, tanti come sempre, e ci vedremo in un prossimo appuntamento. Se ci saranno degli aggiornamenti su questo farmaco, se magari costerà di meno oppure se potrà essere mutuabile, sarà sicuramente ancora più seguito da molti. Però tutti lo vogliono, eh?
0: Sì, cambia la vita.
2: Cambia la vita.
1: Grazie mille, un'altra signora dice grazie mille, seguivano, eh?
0: Prego.
1: Vabbè, grazie a voi invece che avete dato la possibilità a tutti di seguire. Buona serata e naturalmente a risentirci ai prossimi appuntamenti. Grazie, buona
0: serata. Grazie.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Abbiamo un cuore chiuso con lo spago, almeno questo ce lo portiamo su.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: One, two, three,

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Rimani qui. Quando non so più che fare. Quando perdo le parole. Dimmi, ci hai mai pensato? Se al posto di lasciarmi avessi lottato. Bloccarsi e poi mandarsi mail. Che senza quella impazzirei. Ho la tristezza dentro gli occhi di chi ride sempre. E la spontaneità della mia gente. E per fortuna.